se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Radio Rock. Back in time.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di una figura che per decenni è entrata ogni sera nelle case degli italiani con una calma, una formalità e una gentilezza che oggi sembrano appartenere ad un altro pianeta e anche ad un'altra epoca. Sto parlando di una figura nota, arcinota e per molti italiani una figura che è diventata quasi una parte invisibile della famiglia. La signorina Buonasera. Anzi, dovremmo dire le signorine Buonasera, perché nel corso degli anni ce ne furono diverse, ma ce n'è una che più di tutte è rimasta legata a quell'immaginario collettivo. Nicoletta Orsomando, probabilmente la più famosa annunciatrice della storia della televisione italiana. Oggi tutti ricordano la figura della signorina Buonasera, il tono di voce, l'eleganza, la dizione perfetta, ma pochissime persone si sono mai chieste chi fosse davvero quella donna che appariva sul televisore pochi minuti al giorno e che in maniera particolarissima riusciva a diventare una presenza di famiglia.

Nicoletta Orsomando nasce a Casapulla, provincia di Caserta, nel 1929, ma cresce a Roma, in un'Italia che sta ancora cercando di rimettere insieme i pezzi dopo la guerra. La televisione praticamente non esiste ancora, la Rai muove i primi passi e nessuno, neanche lei, può immaginare che un giorno il suo volto diventerà uno dei più riconoscibili del paese. La sua entrata in Rai avviene quasi per caso, come succede in moltissime di queste storie di voci invisibili, perché inizialmente Nicoletta non sogna di diventare simbolo nazionale, sta cercando lavoro, come tante ragazze, fa un concorso e viene notata. Non per i suoi risultati al concorso, ma per la presenza, per l'addizione, per quell'eleganza totalmente naturale che aveva. E piano piano, colloquio dopo colloquio, muove i suoi primi passi nel mondo della televisione italiana, mentre quel mondo le sta nascendo intorno. Non è facile oggi spiegare quanto fosse importante la televisione in quegli anni. Non importante come intrattenimento, ma come istituzione. La TV arrivava nelle case di un paese ancora pieno di dialetti, ancora contadino, profondamente diviso culturalmente e linguisticamente, in un paese dove una persona di Caltanissetta e una di Trieste rischiavano di non poter comunicare affatto. Improvvisamente, quasi da un giorno all'altro per i tempi della storia, milioni di persone iniziano ad ascoltare lo stesso identico italiano, pronunciato nello stesso identico modo.

La signorina Buonasera, da questo punto di vista, era quasi un'ambasciatrice linguistica. Doveva parlare perfettamente, sorridere nel modo giusto, mantenere un tono rassicurante ma mai eccessivo, elegante ma non distante, perché in qualche maniera rappresentava la televisione stessa e il suo ruolo, che è impossibile negare, di unificazione linguistica del paese. Se fosse stata troppo distante, avrebbe naturalmente respinto gli ascoltatori. Se fosse stata troppo calorosa, non avrebbe comunicato che quella era la lingua ufficiale.

Oggi chi lavora con la voce, me compreso, cerca continuamente di sembrare spontaneo, mentre all'epoca la spontaneità era quasi vietata. Era tutto controllato, postura, dizione, ritmo, abbigliamento, espressioni. Non si doveva dare l'impressione dell'amica rumorosa che entra in salotto. Si doveva essere una presenza garbata, istituzionale, ma sufficientemente calda. E Nicoletta Orsomando questa cosa la faceva a meraviglia. Anche perché, raccontano moltissimi colleghi dell'epoca, aveva davvero quella grazia naturale che in televisione sembra costruita e che invece a quanto pare le apparteneva. Non era una donna istrionica, non era una diva nel senso moderno del termine, non cercava un personaggio, anzi, una parte enorme del suo successo nasceva da questa strana naturalezza composta. Il paradosso è che pur apparendo pochissimo rispetto agli standard televisivi moderni, pochi minuti al giorno, le signorine Buonasera diventavano famosissime. Perché la televisione di allora aveva pochi canali, pochi volti e soprattutto poche ore di trasmissione. Eh sì, c'era una cosa, una sorta di rituale per gli italiani che oggi abbiamo perso, ci sembra quasi assurdo. La chiusura della giornata perché le trasmissioni in TV a un certo punto finivano. A una certa ora arrivava lei, Nicoletta, la signorina Buonasera, annunciava i programmi del giorno dopo, salutava gli spettatori, partiva l'inno. Fine. La televisione andava a dormire insieme al paese.

una memoria forte, incredibilmente forte per tante persone cresciute fra gli anni 60, 70 e 80, perché quella voce diventava il segnale biologico della fine della giornata. Un po' come succederà più tardi per tanti ragazzi del Lazio, me compreso, con la più dolce buonanotte che qualcuno ci abbia mai cantato. Nicoletta Orsomando col tempo diventa molto più di una semplice annunciatrice. È il volto rassicurante della TV. Tanto che perfino quando il linguaggio televisivo cambia, si velocizza, si riempie di colori, pubblicità aggressivi, varietà urlanti, lei continua a rappresentare un'idea diversa di televisione. Più lenta, più educata. Una fama che non nasce dall'eccesso ma dalla discrezione. E forse è proprio questo che rende ancora oggi così affascinante la figura della signorina Buonasera. Il fatto che appartenesse a un'epoca in cui la TV non cercava continuamente di catturare la tua attenzione gridando, ma entrava nelle case quasi chiedendo permesso e salutando educatamente a fine serata. Tutti fuori!

0: come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti signori. Come state? Come va? Tutto bene? 6:02 in questo istante, lunedì 25 maggio 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
2: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
1: Buongiorno Maurizio, bentornato sul ponte di comando. Buongiorno a tutti, 3899-106-600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Forza! Iniziamo la settimana augurandoci una buona giornata reciprocamente. Intanto apriamo con gli Strokes, You Only Live Once. Radio Rock.

0: House Dinner Party, Big Dog, novità che trovate sul sito radiorock.it da poter votare insieme a tutte le altre. Buongiorno signori belli, come state, come la va? 3899 106 600, le vostre voci, auguriamoci una buona giornata, un buon inizio settimana, l'ultima settimana di maggio, poi insomma dalla prossima entreremo in giugno, incontro all'inizio ufficiale dell'estate.
1: The Champions!
0: Allora, Federico, sei un cretino. Il calcio non mi interessa. Non è che sono allegro per motivazioni calcistiche. Sono allegro perché è un lunedì bellissimo. Il tempo è bello, il sole splende già alto e siamo tutti felici. Buongiorno ragazzi, ci scrive anche Fabio dalle Marche. Non faccio mai richieste musicali questa mattina. Mi piacerebbe molto sentire We Are The Champions. Calmi, calmi.
2: Buongiorno, buongiorno. Bentornato
0: a lei, grazie.
2: Niente, ieri sono stata una bella festa di compleanno di un compagnetto di mio figlio. I genitori hanno avuto la brillante idea di mettere una bella bottiglia di gin con uno Schweppes al limone vicino.
0: E ragazzi,
2: e niente, stamattina c'ho un mal di testa che mi scoppia proprio. Non sono più abituato a fare queste cose. Gin lemon. Amen.
0: Volevi fare lo spiritoso alle feste dei ragazzini.
3: Io spero che tu non abbia guidato poi per portare riportare tuo figlio a casa, insomma.
0: Cosa, certo, chi doveva guidare? Il bambino può guidare, c'ha la patente, è meglio papà.
3: No, spero che magari si siano organizzati diversi papà, che poi alla fine, no, magari uno di loro non ha bevuto e ha riportato
0: il figlio
3: a casa.
0: Forza, dici chi ha guidato al ritorno, va bene? Forza avanti.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Caterina.
4: Anche da me. Beh, se sei lunedì no. Pagò per voi magari sì, ma lunedì te prego. Non va
0: come
4: bene,
0: no?
4: Ragione.
0: Dai, bellissimo,
4: quasi pure maggio,
3: non capisco niente,
4: maggio.
3: Io non capisco un cavolo.
4: Buona giornata a tutti, buon
3: perché?
4: Inizio settimana a tutti, sempre meno che a tre.
0: Meno che a tre, lunedì è bellissimo, ragazzi, lunedì è una cosa, lunedì è una roba, lunedì è una merda, va bene, allora troviamo delle motivazioni invece per farcela andare bene, vogliamo provarci, lunedì è il mio giorno proprio, lo detesto, è stupido, è inutile, è una merda, però allora facciamo così, 3899 106 600, proviamoci con tutte le forze, troviamo almeno tre motivi per rendere positivo il lunedì in genere.

0: Voices e the Shoes, le vostre voci, dai, proviamo insieme a trovare almeno tre motivi buoni per non odiare il lunedì.
1: Bentornato Maurizio, era ora che andassi a lavorare.
0: Era ora Maurizio.
1: Ma io aggiungo, forse perché hai ragione, perché allungo i due giorni, tre giorni a casa, non devo uscire stamattina, che bello mi pare vero, se mi faccio bella, me la vediate, se mi finisco di vedere una serie su Netflix, se continuo a leggere il mio libro, brava, uno dei tre che sto leggendo.
2: Un cazzo, Caterina, ti rendi conto? Bello, fa un cazzo.
1: Invece domani devo riuscire.
0: Un colpo.
3: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
2: Buongiorno.
3: Innanzitutto complimenti alla vostra Roma che ha lasciato fuori dalla Champions la mia Juve, ma con tutti i meriti dovuti, quindi
4: grazie Alberto.
3: Purtroppo la Juve è in mezzo a una strada.
4: Grazie assai.
3: Vabbè, ce ne faremo la ragione. E niente, oggi mi sono svegliato convinto che fosse martedì, quindi cioè è partita già male la settimana. E vabbè, vedremo di raddrizzarla. Buona giornata a tutti.
0: A te, buona giornata.
5: Fortunatamente stavo a 100 metri da casa mia, quindi ho guidato io anche mascherando con mia moglie. Non vi dico che fatica che ho fatto, insomma, a mascherare la bevuta.
2: Stai di una cazzata, te posso dai, dire. Tutto a posto. Stai dicendo una cazzata.
5: Poi sono andato pure a votare, quindi ma non so neanche chi ho votato ieri.
0: Come ha votato?
2: Sì,
0: votato?
2: Ci sono diverse, in diversi comuni, sì, in diversi comuni c'erano votazioni e... Però secondo me ha detto un po' una cavolata, perché dai, a 100 metri da casa tu vai con la macchina, a 100 metri da casa vai a piedi.
0: Chilometro, dai.
2: No, a 100 metri.
0: 100 metri in chilometro, su.
2: Beh, in chilometro secondo me già è troppo.
0: A Mauri! Pronto? Allora, a proposito di sport, ieri appunto si è concluso il campionato di Serie A con un finale, insomma, come dire, rispetto a qualche anno fa in cui le ultime giornate erano veramente tutte scritte. Fortunatamente negli ultimi anni in realtà invece il campionato rimane bello vivo fino al termine, non tanto per quello che riguarda, diciamo, i giochi salvezza e retrocessione, che erano, come dire, già sistemati un paio di settimane fa, ma per quello che riguarda i piazzamenti in Europa, perché in Champions League vanno chiaramente l'Inter campione d'Italia, il Napoli secondo di Conte che saluta, e poi la Roma che batte il Verona e quindi si conferma, conferma il proprio piazzamento, anzi arriva terza. Perché? Perché perde il Milan in casa clamorosamente contro il Cagliari e pareggia la Juventus contro il Torino, il derby dell'amore peraltro rinviato di 45 minuti per gli incidenti avvenuti fuori dallo stadio, per cui la Juventus va fuori, il Milan va fuori, entra clamorosamente il Como, che sì, questa, diciamo, squadra seguita così tanto anche con simpatia, cioè la classica piccola che va in paradiso, insomma, perché immaginare il Como in Champions League a inizio d'anno credo sarebbe stato abbastanza avventuroso per tutti, e invece si qualifica, staremo a vedere. Questo è quello che è stata la giornata. Ma ragazzi, c'è Kimi Antonelli che si porta a casa il quarto gran premio consecutivo, è una roba importante, siamo vicinissimi al, diciamo, questo campione italiano che su McLaren sta segnando un bel
2: bravo,
0: un bel
2: poi giovanissimo.
0: Cavolo, sì.

0: Eccoci signori alle 6:20, buongiorno a tutti, forza, buongiorno al nostro Luca. Ehi là, Little Volley femminile di Velasco ha vinto con la squadra di riserve il quadrangolare di Genova.
1: Bene, penso fosse contro la Turchia la finale giocata.
0: È un torneo? Torneo di che?
1: Sì, era un quadrangolare appunto di...
0: Un torneo. Quadrangolare. Tra poco quadrangolare. Capiremo che quadrangolare, di quale quadrangolare si tratta. Complimenti anche al Little Volley femminile di Julio Velasco.
2: 100 metri figurativi, dai, su, non è che potevo passare pure a casa di mia madre, insomma, dovevo via la macchina per forza, tornavo un altro posto.
1: Vabbè, fa un po' come te pare.
2: Tranquillo, fai come te pare. Sono incosciente.
0: Mauri, su, non c'era un per cazzo, amore, in fastia. Namo, no, su, pronto. Comunque, ragazzi, non state trovando almeno tre motivi per non odiare il lunedì.

0: la sua auto, nonostante pochi istanti prima lui avesse parcheggiato e pagato regolarmente la tariffa del parcheggio sulle strisce blu. Sapete, sì, strisce blu nelle città italiane servono per indicare i parcheggi dove bisogna pagare.
1: A pagamento.
0: Ok. È successo ad aprile a Treviso. Inutili almeno all'inizio le contestazioni dell'uomo, per gli agenti il pagamento era arrivato troppo tardi, la sanzione da 41,40 era da pagare. Aveva da pochissimo fermato l'auto negli appositi posti blu, stava armeggiando con lo smartphone per pagare la sosta sull'app del comune e i vigili hanno emesso la multa. Una situazione paradossale che poi il conducente della vettura ha tentato di segnalare agli agenti. La risposta non ha lasciato al dibattito, cioè c'è stato detto che doveva comunque pagare la sanzione perché la multa era stata emessa. Di fronte all'impassibilità della polizia locale, l'uomo ha chiamato immediatamente il suo avvocato allegandogli la fotografia della ricevuta dell'avvenuto pagamento e quindi praticamente per una questione di orari
1: ma è stato fatto lo scarto d'orario.
0: Allora, dunque, facevi la schermata dell'app di televisione, è stato corrisposto il pagamento del parcheggio alle 9.29 dalle 9.29 alle 14.11.
1: Sì.
0: Ha scritto poi il legale in una lettera di contestazione diretta al comando della polizia locale. Proprio le 9.29, l'esatto minuto in cui la sosta era iniziata, era lo stesso orario riportato nella sanzione. E la risposta del comune non si è fatta attendere, ha accolto la richiesta annullando in autotutela il provvedimento sanzionatorio. Nessuna multa da estinguere, aprendo il portafogli. Io per una cosa del genere a Fiuggi, altro poi mi faccio arrestare. Perché ho lasciato la macchina senza chiaramente senza pagare e ho attraversato la strada per andare
1: a pagare,
0: stava sotto
1: certo.
0: Io torno e trovo la multa di uno, tra l'altro, che mi aveva visto arrivare e che quindi tra l'altro era una sussidiaria del traffico, gli imputavo il fatto e dico: ma scusa,
1: mi hai visto che
0: scendo, fermami subito o comunque dimmi o devi pagare, così stai aspettando. Passato, dico: no, sei una merda.
1: Sei uno sciacallo.
0: Poi insomma c'è certo. stato un piccolo
1: stai là, sei un avvoltoio che sta aspettando che...
0: maiale zozzo.
1: Però in situazioni del genere, ora, una forza dell'ordine, no, dovrebbe avere buon anche senso, lungimiranza buon e buon senso. Voglio dire, vedi senso. Lo stesso orario.
0: Ma che
1: ma
0: no,
1: che
0: no, allora hanno visto,
1: dice,
0: però è stata emessa.
1: È stata emessa.
0: Ma cancellala.
1: Però
0: astronto.
1: Tante volte.
0: Scusate.
1: Però tante volte.
0: Tante volte.
1: Dice che la gente non può vedere.
0: Tante volte. Corey Taylor, Samantha.

0: Tori Taylor, Samantha's Gone. Oh, a proposito, celebrando anche sempre lo sport femminile, la Roma femminile ieri ha vinto anche la Coppa Italia in finale contro la Juventus, firmando il doblete per questo campionato, quindi brave ragazze. Buongiorno, facciamo passi indietro. L'ausiliario del traffico non è delle forze dell'ordine, proprio no. Sì, va bene, hai ragione.
1: Quello di Alessandro era un ausiliare. Era un ausiliare.
0: Questo
1: però
0: di Trento no, eh?
1: No, di Trento, no. Trento no.
0: Buongiorno al nostro Luigi, poi ancora Robertone.
2: A parte che io capisco il perché ci debbano essere strisce blu per parcheggiare. E vabbè. Però no, ma a questo gli è costata più l'avvocato che i 41 euro di multa. Sì, è una questione di principio, per carità, però era una piccola considerazione.
0: No, forse sì, magari forse vabbè, l'avvocato è un amico e va bene.
1: Non ha fatto altro che mandare una mail al
0: sì,
1: comune.
0: Ecco, insomma, cioè, diciamo che però certe cose, ma perché devono diventare questioni di principio quando basta un po' di buonsenso, su.

Radio Digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Stai ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock
2: on Radio Rock.
4: Buongiorno signori, buongiorno a tutti. Come va? Lunedì 25 maggio 2026.

0: Cole, Still Around, un'altra delle nostre novità da due settimane dentro. La trovate disponibile al voto sul sito radiorock.it, sezione novità per l'appunto. Buongiorno signori, buongiorno a tutti. Stavamo insomma parlando un po' di questo episodio di cronaca avvenuto ad aprile, per la verità, di cui parla il TG.com, di questa multa che è stata comminata ad un signore che aveva parcheggiato sulle strisce blu e insomma multa che lui aveva, è andato a pagare sta striscia blu. 9.29, la multa è delle 9.29. All'inizio i vigili hanno detto no, non si può togliere perché ormai è stata emessa, quindi ormai l'abbiamo fatta, per cui paghi la multa. Nonostante questo gli dicesse oh, ma io, ecco, cioè il talloncino ho pagato adesso, sono andato a pagarlo. Poi fortunatamente diciamo che l'intervento dell'avvocato che ha scritto al comune di Treviso ha fatto sì che la cosa che il comune scegliesse di annullare in autotutela il provvedimento sanzionatorio, per cui nessuna multa da estinguere. È in discussione, ci stavamo dicendo, la questione del buon senso, no? Ma che cazzo, ma te c'ha bisogno, tu vigile, cioè nel senso tu gli trovi, è vero, tu gli trovi senza talloncino blu, ma nel momento in cui lui ti porta come si chiama, la ricevuta che c'è scritto, sì, l'orario, è evidente che è andato a pagare,
1: il tempo che ci vuole dalla macchina alla colonnina che emette.
0: No, no, lui stava pagando con lo smartphone, con l'applicazione del comune, pure. Ma comunque, cioè, se ti fa vedere la ricevuta e c'è lo stesso orario dell'emissione della tua multa, è evidente che tu hai fatto la multa contestualmente al fatto che lui stava andando a pagare o comunque stava pagando. Ma dico, cazzo, che vuol dire? No, ormai l'abbiamo emessa. Ma un pochino di buon senso, trova il modo di togliere, no? Poi dici che ci sono alcune che no, poi non dovrebbe ragionare con le categorie, dovrebbe ragionare con le persone, no?
1: Certo, ovvio.
0: Questo vigile o questa vigilessa, non so chi sia, è stato un po', come dire, dai,
1: no, quantomeno riconosci il fatto e dai un consiglio. Non è che poi io sono, no, per una questione di principio, perché non credo che il signore abbia fatto poi questione per 41 euro, ma proprio per un discorso di principio.
0: Sì, è chiaro.
1: Non devo essere costretto a chiamare un avvocato, dovresti essere te a darmi un consiglio, per cui scrivere una mail al comune allegando eccetera eccetera. Ma appunto, quando si tratta del buon senso, riconosci l'errore, che è umano, che tutti possiamo sbagliare, senza fare troppo gli stronzi, perché abbiamo magari, rivestiamo un ruolo che ci permette di fare gli stronzi.
0: Memolex si scrive a testimonianza del fatto che poi dipende da persona a persona, dice buon lunedì, sono stata fortunata in merito a parcheggio e parcometro, stavo ai Parioli, ho sistemato la macchina sulle strisce blu, il parcometro era distante e stavo andando a pagare la colonnina, incontrato gli ausiliari del traffico, gli ho indicato la macchina dando anche la targa, dicendo di non farmi la multa, che avevo i soldi in mano, stavo andando a fare il biglietto del parcheggio. Fortunatamente la multa non è stata fatta, quindi vedi, poi alla fine in realtà si tratta di usare buon senso e non tutti decidono di essere un po' stronzetti.
2: Sicuramente questo signore avrà pagato più da avvocato che se avesse deciso di pagare la multa stessa.
1: Ma non è detto,
2: anche se ingiusta.
1: Magari l'avvocato è il fratello.
3: Buongiorno signori,
1: non è detto.
3: Ma visto l'argomento, Ale, volevo... vi racconto,
0: prego,
3: questa cosa,
0: liberati.
3: Io quest'anno ne sto togliendo 250 di parcometri su Roma, perché ADAC ha deciso di diciamo, a parte rinnovare il parco macchine, quello però succederà nel 2027, ho deciso un po' di risparmiare, e infatti sta tranno di giro del rinnovo parco macchine, da 2000 diventano quasi poco più della metà, quindi sarà ancora più difficile trovare il parcometro e fare il biglietto in tempo. Però visto che le macchine che mettiamo sono quelle nuove, ultima generazione, ma già quelle che ci sono adesso comunque lo fanno, tu non devi tornare in macchina a mettere il biglietto, perché devi inserire la targa, no?
0: Sì, esatto.
3: Però devi trovare un parcometro.
0: No, no, è vero, c'hai ragione, però
3: arrivi a 1000.
0: Hai ragione il nostro amico che dice per l'ATAC sta rimuovendo proprio le colonnine, però c'è da dire che ci sono delle applicazioni, ragazzi, eh? Cioè nel senso, poi bisogna anche cercare di, come dire, di modernizzarsi. Comunque, se vi piace l'argomento, continuiamo a parlarne intanto.
4: Radio Rock Promotion.
0: Vi volevo dire che se avete meno di 35 anni e volete lavorare nello spettacolo dal vivo, c'è un progetto, il progetto TIR di ATCL, col quale potete candidarvi per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Potete partecipare alla formazione gratuita e candidarvi entro il 19 di luglio. Il bando è su www.atcl-tir.it. È un progetto finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27. Per cui, ragazzi, mi raccomando, non
1: meno di 35.
0: Eh no, no, io no. Manco tu, Mario.
1: Sentivi do per due?
0: E niente, Mauri, no, manco per due.
1: No, per due.
0: Facciamo andare, Mauri. Purtroppo non puoi andare.
1: No, sentivi do per due,
0: non
1: sì.
0: Non puoi andare! Non puoi andare.
1: Sono quasi 30.
0: Non puoi.

0: Rocker ACDC 646, dice Gianluca, mi è successa la stessa cosa qualche anno fa a Spoleto. E però a me hanno semplicemente annullato la multa, quindi vedete, poi
1: vedi,
0: dobbiamo
1: si può fare, allora,
0: sì che si può fare
1: cosa,
0: e non è una questione di categoria, vedi, cioè non è che i vigili urbani sono stronzi per di default.
1: Ma ci mancherebbe.
2: Buongiorno, io sono in realtà abbastanza sicuro che entro, mi sembra un'ora, un paio d'ore dall'emissione della multa si possa autoannullare la colonnina, sì, pagando direttamente tutta la giornata di sosta, che io sappia.
0: Indagheremo. Oh, ci scrive il nostro Carlo da Milano. Buongiorno a tutti, Ale. Alla fine giovedì siamo andati a vedere Aldair, cuore giallo rosso. Ci è piaciuto tantissimo, non conoscevo tutte queste cose su di lui, è stato commovente. Poi mi sembra di conoscere il personaggio che ha mangiato la gricia insieme a lui. Sì, sì, ci trovate anche il nostro Emilio Vagalle. E, sono contento, caro Carlo, che ti sia piaciuto. È ancora in giro, per cui ragazzi, se volete, cercate i cinema della vostra città, delle vostre città, lì dove fanno, c'è la proiezione di Aldair, cuore giallo rosso, e fate come Carlo che a Milano è andato, insomma gli è piaciuto moltissimo.
3: No, dipende dal comune se vuole mettere questo, diciamo dal comune e dal gestore della sosta, se vuole mettere questo servizio del moltino, dell'integrazione, dipende. Per esempio a Roma ci sono delle cose, da un'altra parte no, capito? Per esempio a Fiumicino prima c'erano, quando l'avevamo messi c'era pure addirittura la prima, il primo quarto d'ora gratis. Dipende, varia da città a città.
4: Ma perché non bisogna ragionare per categorie, se quella categoria darà sempre dimostrazione di essere fatta in un certo modo? Poi ci saranno anche le persone che non sono fatte così in quella categoria, ma ragazzi, cioè parliamoci chiaro, i vigili urbani sono fatti in quel modo lì, e non è soltanto la questione di Roma, io lo vedo anche nei piccoli centri, anzi forse nei piccoli centri pure peggio.
0: Allora Fabio invece dice una cosa, una categoria se è così è così, l'eccezione è quel, perché no, è l'eccezione dell'essere diversi, cioè lui dice vi comportate sempre in un certo modo, quindi categoria vigili urbani.
1: Va bene, è pure
0: a Roma
1: vero
0: e non solo, che... siete stronzi, poi ci sono le eccezioni delle brave persone.
1: È pure vero che rivestono un ruolo per cui devono far seguire le regole e ci rode un po' il culo a tutti, no?
0: Seguirle.
1: Perché poi quando capita agli altri, vabbè, ma se capita a noi, però è solo un momento.
0: Sì,
1: ma ero proprio arrivato. Ma guardi, stavo proprio
0: Pugino, non lo sì,
1: so.
5: Non lo buon so, dì a tutti. A parte che questo mi pare un grande paravento, diciamo così, perché posteggio la macchina, dato che è un'app, l'attivo dal telefonino, non è che devo andare alla colonnina. Quindi a me mi è parso tanto
0: la stava
5: che
0: attivando.
5: Stanno i vigili a fare le multe, fammi pagare. A parte questo, ma io non so se loro
1: tua.
5: Dipende poi, penso che quelli di Roma, una volta che gli va al computer, loro emettono parte, non è più come una volta che strappavano la ricevuta. E loro le mettono su un sistema, non so quanto sia semplice eliminarla questa multa, da profano parlo.
0: Adesso chiederemo, intanto c'è il nostro Alessandro che mette una pietra tombale sul discorso. Sono una manica di frustrati, entrate a fare quel tipo di lavoro con chissà quale spinta e sentono tutto il potere nella paletta. Sono d'accordo con la presenza di eccezioni. Maurizio, sono dei frustrati.
1: Ma dai, ma che generalizzazione è? E poi
0: è
1: comunque per entrare
0: questa
1: nel corpo dei vigili urbani bisogna fare un concorso.
0: Tu dici,
1: e non
0: Mauri,
1: è che tutti quelli che fanno i concorsi sono spinti.
0: Sei sicuro, Mauri?
1: Ma sono sicuro,
0: tra
1: sì.
0: Tra poco lo scopriremo.

0: Bad Religion, New Dark Ages. Il nostro amico Alessandro si corregge, dice: io non parlo dei vigili urbani, sul fatto che sono frustrati, entrati a fare quel tipo di lavoro con chissà quale spinta, sento il potere della paletta. Sono gli ausiliari del traffico che devono superare lo stress della stronzaggine. Allora, non si deve dire chiedo scusa. Mi sono sempre chiesto che cazzo di categoria fosse l'ausiliario del traffico, eh?
1: Non lo so, io ho visto, sono stato zitto.
0: Scusate, chiedo perdono prima di dirlo, l'ho fatto, chiedo scusa per la generalizzazione. È una categoria che mi sembra veramente inutile, composta da persone veramente stronze. Però, detto questo, belin che culo avere delle spinte per entrare a far parte dei vigili urbani. Ah, ti piace, caro? Possiamo far entrare noi, eh?
2: Io mi chiedo come mai. Prego. Una cosa che Prego. È comune in tutta Italia, di fare pagare le strisce sì. blu, ogni strisce comune blé. Bene o male mette le strisce blu, anche il comune di 5.000 abitanti dove non ci va nessuno nel centro storico, poveraccio centro storico, mette le strisce blu. E poi ho fatto due calcoli, a volte costa di più il parchimetro che le entrate, gli introiti, quindi vedo questa cosa che no, secondo me non rientrano neanche coi soldi. Ma
0: però scusa Giuppi, è molto lungo il tuo messaggio, io ho capito.
1: Tra l'altro,
0: ora,
1: scusami,
0: però in una città come Roma, che il comune non incassi con i parcheggi, insomma, ci sono le strisce blu dovunque, le macchine sono tantissime, in euro l'ora. Ma adesso ragazzi, dai, su.
1: Io immagino lui che si è messo a fare i calcoli.
0: Infatti, che calcoli
1: cioè,
0: hai fatto?
1: Cioè, che cazzo di calcoli?
0: No, per mo, curiosità.
1: Mo, voglio dire, no? Per carità, non, però io non voglio entrare in merito all'organizzazione delle
0: però,
1: due giornate.
0: Che calcoli
1: però,
0: hai fatto?
1: Tu che cazzo di calcoli
0: lo
1: hai
0: vogliamo
1: fatto
0: sapere, forse.
1: Del comune nel buco del culo del mondo a vedere quanto guadagna rispetto a quello che...
0: No, perché posso capire un piccolissimo paese, ma in una città come Roma... Il pagamento del parcheggio genera credo un introito importante.
3: Ma l'ausiliario del traffico sono gli operai in esubero di Atac a Roma. Ma che è stata di? Ma quale paletta? Quelli poracci vanno in giro, piano pure le botte, ma pure ste cazzate.
0: Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? Il nostro amico Marco che
1: poi
0: chiarisce qualcosa.
1: Si sanno le cose,
0: operai
1: come cambia tutto.
4: Buongiorno ragazzi, buon lunedì a tutti. Io giro molto per lavoro, perciò sto spesso fuori Roma. E devo dire che i vigili urbani di Roma troppo buoni sono. Quelli dei paesi sono agguerriti proprio.
0: Agguerriti.
5: Allora io sono De Rocca Priora, quindi un paese di 13.000 abitanti.
0: Rocca Priora.
5: E hanno fatto il concorso per i vigili urbani. È vero che per superare la fase scritta comunque non puoi essere spinto, perché la fase scritta è impossibile. Però poi c'è sta la seconda parte, quella là il candidato scelto passa. E infatti a Rocca Priora hanno fatto il concorso di vigili urbani, alla fine c'è sta sempre quello là, amico loro. Però è pure vero che nei paesi piccoletti come il nostro se conosciamo tutti, quindi alla fine sappiamo dove abiti, non è che c'hai tutta sta libertà del movimento rispetto al vigili urbani di Roma, che chi
0: ti piace il sappiamo dove abiti, eh?
5: Capito? Prima vado a lamentare con tuo padre e poi sono affari tuoi, capito? Da noi quando misero le strisce blu bucarono le gomme all'ausiliari del traffico.
0: Buono.
5: E niente, hanno tolto le strisce blu.
0: Buonissimo.
2: Hai ragione.
1: Ma che è mafia, ma che è
2: Roma,
1: la camorra.
2: Un euro l'ora è niente, è pochissimo, è, infatti è la cosa più onesta che Roma c'ha, perché se guardiamo Napoli siamo a 2,50 euro l'ora, una cosa vergognosissima. Ma considera che c'hai diritto al parcheggio se sei residente. E quante macchine sono parcheggiate con il permesso residente?
0: No, aspetta, ma residente
2: e quante
0: è
2: macchine
0: di zona,
2: sono con il diritto di pagamento, con l'obbligo di pagamento? Poi senza parlare che ci sono macchine con esoneri.
1: L'ha presa proprio sul personale.
0: Scusa Giuppi, messaggio
1: Giuppi,
0: di nuovo
1: vai,
0: molto lungo, ti fermo, però dico,
1: e poi magari ci mandi un altro
0: per esempio a Roma la striscia blu, diciamo per il residente, vale per la residenza, cioè dove vivi, cioè se io sono residente di Conacredinata a Prati non posso parcheggiare a Viale Marconi con la striscia blu gratis.
1: Vabbè, no, certo.
0: So, il parcheggio non devi pagarlo nell'area circostante al posto dove abiti. Questo è quello che consente, giustamente peraltro, la residenza. Non è che io non pago le strisce blu in tutta Roma, le strisce blu le pago in tutti i posti che non sono e via intorno a casa mia. Ecco, insomma, diciamo. Per cui, no, in realtà non è proprio esattamente come dici te, però ti vedo informato, quindi se vuoi continuiamo su questo versante, su questa china. Intanto Volbeat, Elvis on Fire, noi torniamo tra poco tutti insieme.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
5: Stai ascoltando
6: Radio Rock,
5: musica rock allo stato puro.
6: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: the only one.
1: Questo è
2: The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock,
3: l'unico e solo
2: The Rock Show
4: on Radio Rock.
3: Alle 7:03 minuti, oggi è lunedì 25 maggio 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo sino alle 10 insieme con anche con Martina Caronna, Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi.
5: Buongiorno.
3: Insieme fino alle 10 appunto con i vostri messaggi al 3899-106-600 con la nostra musica, le notizie di oggi, tra pochissimo.
4: Radio.

0: stanno facendo furore in questo periodo, si chiamano Ginzu, sono una band alternative rock belga e tornano 16 anni dopo l'ultimo lavoro in studio, Mirror con un nuovo album che si chiama WOWA oppure WOWA, in uscita il prossimo 29 maggio, quindi ci siamo quasi. Il ritorno dei Ginzu, Mauri, il ritorno dei Ginzu. Ah, intanto Open Cugna, Open, attenzione, clamoroso di Anteprima News, Cugna Open, cosa statuisce questo che segue? I giovani della Gen Z, cioè coloro che sono nati tra il 1997 e il 2012, ricevono, cioè quindi più o meno questi qui, no? Gen Z, generazione Z.
1: Sì.
0: Caro Maurizio, ricevono circa 140 notifiche al giorno. Questa è la situazione. 140 notifiche al giorno. Pensate che i boomer, cioè coloro che sono nati tra il 1946 e il 1964, sempre più o meno, ne ricevono solo 22. Cioè 22 contro 140.
1: Ma posso dire fare a cambio con i boomer comunque.
0: Faresti cambio con i boomer. Sì. Vabbè, però chi c'è?
2: Basta invertire.
0: No, la basta spegnere il telefono.
1: Abbiamo
0: risolto il problema. Sì. Io, per esempio, ho stato un weekend di relax fuori. Ho tentato di tenere il telefono più lontano possibile da me. Ogni tanto queste cose bisogna farle un pochino. Vabbè, sentiamo chi c'è. Vai, sentiamo.
3: Però ascoltate la trasmissione. Ha specificato che l'ascoltatore che c'aveva con l'ausiliare del traffico.
0: Ausiliare.
3: E comunque non so più la macchina, purtroppo da tanti anni. Continua a rinnovare.
0: Che tu ti ubriachi.
3: L'ausiliare del traffico, cioè ragionava, penso pure io così.
0: Tu sei un ubriacone.
3: Che categoria è? A che servono? Perché poi si nascondono.
0: A cosa servono gli ausiliari
2: però
0: del traffico?
2: Però un nostro amico ce l'ha spiegato. Hanno tutti chiarito una cosa,
0: Gli ausiliari del traffico, devo dire, sono più presi di mira dei vigili urbani.
1: Ci
0: scrive un signore: ausiliari del traffico sono gli inidonei dell'ATAC.
2: Il nostro amico ha detto gli operai in esubero, mo inidonei non lo so.
0: Idonei dell'ATAC, Mauri, attenzione. Vai, sentiamo.
4: Poi io sono ancora più stronzo, io sono dell'idea che se vuoi la macchina devi avere di diritto, devi avere l'obbligo di tenere un parcheggio tuo privato.
0: Calma.
4: E non tenerla in mezzo alla strada pubblica, solo quando ti sposti.
0: Bravo.
4: Di lasciare nella,
0: questa sarebbe un'ottima idea. Praticamente, quando tu prendi la macchina, la puoi spostare solo per andare in un parcheggio privato. Quindi metti che devi andare al centro, ti compri prima un parcheggio.
1: Se no via.
0: Compri un parcheggio dovunque devi andare. Devi andare al lavoro, compra il parcheggio vicino al lavoro.
1: Io l'ho comprato però per venire a vedere Aldair.
0: Brava, Aldair,
1: Cuore Giallo Rosso. È costato pochissimo.
0: Vabbè, ma sì.
2: Oh, arrivano notizie da Milano, per Cuore Giallo Rosso.
0: Of all, che notizie arrivano da Milano?
2: Il nostro amico Carlo, che è andato giovedì a Milano. Che ci aveva detto? Ha detto che è stato molto bello, commovente. E grazie, ha detto, ha anche detto: ma chi era quello che va al tavolo a cena e magna a gricia? Era una gricia?
0: Gricia, sì, era molto buona, tra l'altro. Molto buona. Allora, Amy, first of all, è stato comunicato al signor Paniconi che gli verrà effettuato il trattamento maturo?
1: Mauri.
0: Sì. Abbiamo pensato per te, Maurizio, di rapirti. E di farti avere il trattamento maturo settimana scorsa. Tu non c'eri.
5: Non mi dispiacerebbe perché guadagnerei comunque una tuta. Le tute fanno sempre comodo.
0: La tuta ce l'aveva già maturo, lei gli hanno regalata loro.
5: Se è il trattamento maturo, mi dovete dare
1: la tuta. Mi sembra giusto, Mauri.
0: Facciamo un accordo con l'Adidas, vediamo un po', mutatelo.
5: Poi mi dovete trasportare in aereo.
0: È autogestione, Mauri, autogestione. Allora, Gigi Bilancioni dice: buona giornata e forza Roma. Sempre Gigi, sempre, visto che cosa è successo? Avrà visto Aldair Cuore Giallo Rosso, oppure avrà visto ieri la Roma vincere a Verona per due reti a zero ed assicurarsi un posto Champions nel giorno in cui crolla anche tra l'altro il Milan in casa col Cagliari, la Juventus fermata, Milan e Juventus che vanno in Europa League. A scapito di loro stessi, esatto, capito, ed entrano in Champions League Roma e Como. Si è un po' ribaltato tutto rispetto a
1: è la prima volta nella storia,
0: storia che va in Europa. Intanto si parla di ausiliari del traffico e non di vigili urbani, però secondo me vigili urbani dei factotum ci sta comunque col tema, ci scrivono. Vai, sentiamo.
6: Buongiorno e buon lunedì. Allora, volevo aprire un dibattito.
0: Sì, dibattito.
1: Vai.
6: L'overtourism.
0: Overtourism.
6: E i social.
1: Come tutti i social.
5: Così. Vuole aprire un dibattito.
6: Ieri sto facendo un giro per il centro, sono capitato davanti al Pantheon e c'era appunto la messa di Pentecoste, la caduta dei petali, eccetera.
0: Bene.
6: Io ho visto qualcosa che è pura follia.
0: Pura follia.
6: Che saliva sopra l'altra, urla.
0: Urla.
6: Norme ovviamente non rispettate,
0: tutto non
1: rispettate,
0: urla
6: di persone che potevano esserci o meno dentro un luogo pubblico, va bene, ma io penso che sicuro l'80% di quelle persone stava lì solo per
0: 80% fare video, precisa
6: la foto su Instagram, per dire sì ci sono anch'io,
0: certo.
6: Via.
2: Follia, allora attenzione, urla per la Pentecoste perché è arrivato il
0: nostro amico Daniele, non le manda a dire e tuona, va giù duro, l'80% di coloro che hanno festeggiato la Pentecoste sono lì per Instagram, signori. Questa è la situazione, sveleremo se è vero o no con la percentuale precisa fra pochissimi secondi.

0: Io ho visto che per far tale persone si è visto d'ordine a dell'Hells Angel.
1: Sì.
0: Solo io ho visto.
2: Bella. Bella,
1: ragazzi,
2: va,
1: c'è stata una cosa clamorosa, c'è stata una,
2: no, forse, ma che è successo questa,
1: ma poi non ve ne
2: rendete
1: conto, hanno fatto,
2: conto,
1: ma hanno 3000 persone, hanno fatto un casino,
3: l'overtourism,
1: ragazzi, ma che dite? Allora Loredana dice sotto la doccia. Loredana è sotto la doccia in questo momento, sotto la doccia. Eccezionalmente per quest'oggi,
2: no, non è eccezionale.
1: Si lava una volta ogni 10 giorni, me l'ha confessato. Cioè, si lava tutti i giorni, ma si fa la doccia una volta ogni 10 giorni, me l'ha confessato giorni fa. E quindi lei dice: oggi che mi vado a fare la doccia, arriva questa canzoncina sudamericana che sembrava tanto One Night Bangkok. Poi scrive sempre sotto,
2: cosa simpatica che succede,
1: la
3: sapone
1: doccia
3: di due volte,
1: sempre,
3: mi raccomando,
1: sotto la doccia, signori. Allora, Como e la Roma in Champions League. Notizia di oggi, Juventus Milan sorpresa fuori dal più importante appuntamento europeo. Con questo clamoroso risultato si è chiusa l'ultima caldissima giornata di campionato, Mauri, con prima del derby di Torino un tifoso bianconero di 36 anni gravemente ferito alla testa, e nella notte ha subito un delicato intervento chirurgico. Gli ultra juventini avrebbero voluto far saltare la partita, che è iniziata con grande ritardo ed è finita 2-2, quindi escludendo anche la Juventus dalla Champions League. L'accordo tra USA e Iran annunciato da Trump non è ancora cosa fatta. È stato lo stesso presidente che ormai praticamente ogni giorno sì, un giorno dice siamo pronti, vicini all'accordo, siamo quasi fatta, fuochino.
4: Si sapesse cosa ha mai ottenuto da tutto questo.
1: È stato lo stesso presidente a dire che è pronto al 95%, poi dire al 96%, poi dire al 97%, 95%, 97%, 96%.
4: Tutto sto casino per non risolvere assolutamente un cazzo.
1: Vabbè,
4: è rimasto
1: più una settimana, dai, più una settimana meno, che te
4: frega. A parte
1: gli
4: aumenti.
1: Vabbè, ma dai, ieri c'è stato un attentato a Washington. Un uomo di 21 anni con un passato di malattie mentali ha sparato nei pressi della Casa Bianca ed è stato ucciso dagli agenti di sicurezza. La vendetta di Putin si è abbattuta su Kiev e sull'Ucraina. Ieri i russi hanno attaccato con 600 droni e 90 missili, tra i quali uno in grado di portare ordigni atomici. L'economia russa nel frattempo rischia la recessione e il blocco delle esportazioni di petrolio e gas aggrava la crisi economica. Ieri, prima giornata di voto per le elezioni amministrative, l'affluenza è in calo di circa 4 punti, oggi si vota fino alle 15, sono arrivati in Italia tutti e 5 i corpi dei sub morti alle Maldive, oggi verranno dati gli incarichi per eseguire le autopsie ed altri esami. Intanto le autorità dell'arcipelago preparano una stretta sulle immersioni. Tutto bene, Mauri? Sei vivo? Che cazzo hai fatto?
4: Un po' di postumi.
1: Ho capito, vabbè. Migliaia di persone.
4: Che devo fare?
1: Sì, dai, a sto punto. Hanno partecipato al funerale laico di Carlo Pedrini, il fondatore di Slow Food, celebrato a Pollenzo nella sede della sua Università di Scienze Enogastronomiche. Intanto, Kimi Antonelli sulla sua Mercedes continua la marcia trionfale, quarta vittoria consecutiva, aiutato dal compagno di squadra che dopo una bella bagarre devo dire che insomma ci ha fatto divertire per almeno quasi metà gara con questo, diciamo così, testa a testa fra i due piloti Mercedes. Poi Russell rompe la macchina, guasto meccanico, e quindi si spiana la strada per la quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli in Canada. Ferrari è arrivata seconda e quarta, che diciamo per come si erano messe le cose in qualifica, tutto sommato ci avrei messo la firma, ecco, sinceramente. Era il secondo posto di Hamilton e il quarto posto di un non soddisfatto Leclerc. Pensa che un pieno di benzina, Maurizio, costa 24,7 euro, 24,7 euro in più. Rispetto a 10 anni fa in media. E pensa, con il gasolio va anche peggio, cioè questo per la benzina, perché il gasolio è ancora peggio.
4: Capito,
1: lo dicono i dati diffusi del Codacons. Il tratto ferroviario tra Genova e Milano sarà percorribile in 55 minuti, ma solo nel 2030.
3: Intanto
1: è stata completata una galleria essenziale per l'alta velocità, mentre il Quirinale lancia una campagna per la raccolta di mini video fatti dai cittadini, non pornografici, mi raccomando, non pornografici, da lanciare POV, da lanciare sugli 80 anni della Repubblica, non pornografici, non Maurizio a carattere pornografico. Intanto un piccolo aereo precipita a Polpenazze, sulla sponda bresciana del Garda. Il pilota 74 anni è morto sul colpo, il miliardario americano Scott Boyle.

0: Orba a 50 anni, miliardario cinquantenne, decide di farsi prete. Altro che soldi e feste, non sono mai stato così felice. Brete, dichiara brete. Così.
1: Tutti questi soldi che ci famo.
0: Allora, quello che ci fa lo decide lui, Zibrete.
2: Esatto. Zibrete.
0: Allora, dichiara Borba, Maurizio, il signor
3: Borba
0: ma se quale miliardario, ma quali soldi, ma quali feste,
2: quali
0: brete. Dichiara così.
2: Brete.
0: Allora, alla Mecca sono arrivati oltre 1.600.000 fedeli per i riti dell'annuale pellegrinaggio che iniziano oggi e proseguono fino a venerdì. Brete, a Cipro il voto per il Parlamento ha premiato l'estrema destra e indebolito il governo centrista vicino all'Europa. Papa visita la terra dei fuochi, si è rivolto ai parenti delle vittime per consolarli e chiedere la punizione di chi ha inquinato. È di 90 morti il bilancio provvisorio dell'esplosione di una miniera di gas in Cina. Anche in California sono state evacuate 40.000 persone perché un enorme serbatoio di metil metacrilato ha iniziato a perdere.
2: Brete.
0: Ha iniziato a perdere. Nel torinese un uomo si è dato fuoco.
2: Brete.
0: Nel parcheggio di uno stabilimento Amazon. Non si tratterebbe, allora hanno detto, eccolo là, si è dato fuoco.
2: Eccolo lì.
0: Maurizio, si è dato fuoco a Amazon, no? Che vuol dire
3: no,
0: quindi?
3: No, Amazon,
0: protesta.
3: No,
0: si è dato fuoco ad Amazon.
3: Ad
0: no?
3: Amazon,
0: dico, protesta
3: sì.
0: Contro il trattamento.
2: Sì.
0: Certo,
2: pensato.
0: La risposta
2: certo.
0: È questa? No,
2: non
0: signore. Non ha dato fuoco
3: a se stesso
0: per protestare contro Amazon, ma è stato interrogato per motivi personali.
3: Okay.
0: Gli hanno chiesto perché lei si è dato fuoco. Lui ha risposto: motivi personali.
2: Quando gli hanno chiesto scusate
4: quello che costa la benzina?
0: Prima di morire, poco
2: chiesto.
0: Prima di morire. Motivi personali.
2: Certo,
0: morto
2: sì.
0: 2 minuti fa.
2: Brett.
0: Allora, intanto, no, se è morto lo sveleremo più tardi perché è diciamo, anzi, facciamo così, 3899-106, è morto o non è morto? Allora, invece Bari, due medici
2: Brete.
0: Aggrediti, un uomo e una donna, all'interno dell'ospedale dai parenti di una signora che voleva essere ricoverata.
2: La signora
0: voleva essere ricoverata, i signori medici non la ricoveravano, i parenti di lei aggrediscono
2: certo,
0: i medici. La domanda è, hanno fatto bene o no?
2: Certo che sì.
0: 3899 106,
3: 6, 6, 6.
0: No, in questo singolo caso, perché di solito non hanno fatto bene, ma in questo singolo caso hanno fatto bene? Di solito fanno bene. Questo singolo caso hanno fatto bene.
3: Ragioniamo.
0: Una violenta rapina compiuta nella villa ginevrina dell'ex pilota Alain Prost. Intanto a Roland Garros gli italiani Cina e Sonego hanno passato il turno.
2: Sì,
0: e
2: bravi.
0: Oggi arriva Sinner, Bolelli e Vavassori. Devo dire sempre Bolelli, non ci stanno però. Devo dire.
2: No, giusto.
3: Beh, ci stanno
0: vabbè,
3: bene,
0: arrivo in volata a Milano, Giro d'Italia oggi riposa, la maglia rosa è del danese Vingegaard Mauri. Vingegaard, Palma d'Oro quest'anno a Cannes, andata regista romeno Christian Murgiu, a sorpresa che ha vinto per la seconda volta.
4: Siamo sicuri che non è sardo?
0: Fjord si chiama.
3: Fjord.
0: Regista romeno
2: Murgiu.
0: No, regista romeno Murgiu. Christian, beh, guarda che i romeni
3: voglio,
0: i sardi con la U finale.
3: Sì, con la U finale.
0: Cioè, i romeni sono tutti con la U finale.
3: Sì,
0: nomi. Che cazzo dici? Allora, Jonas Vingegaard. Poi sono scomparsi Dolphia Blocker, Gritz Chapman, Maurizio Gozzellino che inventò il crodino. Vabbè.
4: Ma che sono i necrologi?
2: Che cazzo ce ne frega dei necrologi? Scusami,
0: voglio fare i necrologi.
2: Ma c'è
4: Peter
0: il sassofonista inglese.
2: Il sassofonista
0: Dick Perry e Maurizio Gozzellino che inventò il crodino.
2: Mi gratti i coglioni, Maurizio.
0: No, Maurizio Gozzellino.
4: Mi sono anticipato perché
0: Brete. Crodino. Brete.
5: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: E rientriamo alle 7:33 minuti con i Black Sabbath di Paranoid.
2: Radio Rock, back in time.

Paranoid, loro sono i Black Sabbath. E noi vi parliamo di Bernardo Bertolucci, il Novecento, la grande mostra al Palazzo del Governatore di Parma fino al 26 luglio. Parma celebra uno dei suoi più grandi maestri, un regista visionario, riconosciuto e acclamato in tutto il mondo, con la più ampia esposizione a lui mai dedicata. Un viaggio che intreccia cinema, arte, letteratura, musica e fotografia nel segno dei 50 anni dal suo film più iconico, simbolo di una stagione irripetibile della storia del cinema. Quindi Bernardo Bertolucci, il Novecento, mostra promossa dal Comune di Parma e dalla Fondazione Bertolucci, organizzata da Elekta e arricchita da un programma ricco di eventi e incontri, sostenuto dalla Fondazione Cari Parma e curato da Fondamenta Bernardo Bertolucci, il Novecento fino al 26 luglio al Palazzo del Governatore di Parma, Piazza Garibaldi 19 a Parma. Scopri il programma completo su fondazionefondamenta.it. Media partner è Radio Rock. Brand new music right here.

0: Insomma, ragazzi, vi devo dire che i Muse ormai sono entrati in quel meccanismo, quel tritacarne mediatico che fa sì che qualunque cosa facciano praticamente ormai vengono blastati.
1: Non
0: perché
1: mi dispiace questo invece.
0: Vabbè,
1: sai?
0: È il nuovo, sì. Allora, secondo me il nuovo disco hanno, con il nuovo disco hanno, sono voluti tornare un po'
1: sì,
0: alle sonorità,
1: sì,
0: diciamo, dei bei tempi.
1: Sì, sì.
0: Creando un pochino, però, inevitabilmente l'effetto fotocopia, no?
1: So.
0: Nel senso che sembra un po' delle outtakes di Origin of Symmetry, di Absolution, eccetera, eccetera. Fermo restando che, però, quando loro avevano provato a fare qualcosa di diverso, mettendoci dentro l'elettronica, eccetera, eccetera, l'hanno massacrati. Quindi, giustamente, possono dire: vabbè, ma se facciamo qualcosa di diverso, siamo massacrati.
1: Non va bene,
0: se rifacciamo le stesse cose di prima, non va bene. Ci dobbiamo sciogliere, punto e basta. Allora, a questo punto, cosa ha ottenuto Trump? Lui e i suoi amici milionari hanno fatto un altro sacco di soldi con l'insider trading.
2: Sì, immaginavo.
0: Questo
2: no,
0: ci scrive
2: proprio a livello mondiale.
3: Ma allora, quello è un punto, per esempio, che quando lui perderà potere,
1: sì,
3: probabilmente
1: sì,
3: qualcuno che riuscirà,
0: verrà indagato, dice.
3: Cavolo,
2: ma lui adesso ha l'immunità totale su fisco e
3: tra l'altro
2: non
3: l'ha
2: so
3: barattata come,
0: cioè, barattato. Allora,
2: lui e tutta la sua famiglia,
0: lui e tutta la sua famiglia,
1: ah,
0: di un brete. Allora
1: un brete
0: è morto perché lui aveva ordinato su Amazon benzina, fiammiferi e una coperta per spegnere subito l'incendio, ma la coperta ha ritardato. Brete, oh, Mauri. Allora, attenzione, ma Vingegaard non era uno degli unni, grande, ci scrive.
3: Poi ha intrapreso questa carriera ciclistica.
0: È un caso che nell'anno in cui esce Aldair, cuore giallorosso, la S Roma torna in Champions League?
3: Non è un caso.
0: Metti un blusaccio a questo punto. Beh, io non credo sia, possa essere...
1: Scusate, allora,
0: no,
1: se i romanisti sono così superstiziosi, come dicono,
0: no,
1: a maggior ragione adesso le sale dovrebbero
0: ragione
1: esplodere.
0: A maggior ragione esploderanno. Allora, attenzione, Emilio, ti prego, organizza la scuola in anteprima del nuovo disco dei Muse e fallo presentare dal buon Giuliano Leone. Lo faremo qui in studio con noi. Il nuovo disco dei Muse, tutti i Muse, Giuliano Leone, il pubblico, un brete. Allora, attenzione, vogliamo organizzare. Allora, ragazzi, io ho pensato una cosa: per l'anno prossimo,
3: sì,
0: vogliamo cambiare qualcosa?
1: Vai.
0: Vogliamo
1: sì
0: mettere in studio con noi un brete?
1: Che ci
3: sarebbe
1: dice,
3: interessante.
1: Brete, sarebbe bello.
0: Sarebbe bello, scusa. Mettiamo che noi facciamo una trasmissione delle nostre,
1: sì,
0: no?
1: Tipo argomento, magari.
0: Facciamo una trasmissione delle nostre.
1: Sì.
0: A un certo punto arriva un brete. Arriva un brete. È qui presente un brete. E noi gli facciamo. E lei che ne pensa, brete? E lui farà.
3: Una cosa incredibile,
0: che vergognoso, parlate di cose che noi non
1: è
0: una cosa incredibile,
3: porca, ma
0: ecco, e quindi questa è la situazione, no?
1: bello, bellissimo, lo
3: immagini seduto,
0: no, io lo immagino
3: parte,
0: no, io no, lo immagino no, che giri un po' intorno,
1: sì, tipo squalo,
0: gira intorno,
3: libretti, no?
0: E bravo,
2: lo
0: show, lo spettacolo si intitolerà The Rock Show e il brete.
3: Titolo del merda, ragazzi.
0: Di merda?
3: Fa schifo.
0: Fa schifo? Tu fai schifo. The Rock Show e il brete.
1: Forse dobbiamo invertire.
0: Non capisce l'innovazione.
1: Ma scusa, invece il brete e il The Rock Show no?
0: Minchia, che palle sti Muse, scrive Riccardo. Minchia.
3: Non sono d'accordo.
0: Allora, Riccardo tuona, va giù duro, non le manda a dire a nessuno. Manda questo messaggio chiarissimo.
3: A chi?
0: Al brete.
3: Allora brete.
0: Rock e bestemmie. No, rock e bestemmie.
3: Mauri, puoi scrivere un attimo, brete.
0: Allora, complimenti alla S Roma femminile.
3: Sì.
0: Complimenti alla S Roma maschile.
1: Bravi, complimenti a tutti.
0: Complimenti a
3: Bretti.
0: Complimenti a tutti, signori. A me questo pezzo dei Muse mi dà l'impressione che i Muse abbiano chiesto all'intelligenza artificiale di fare un pezzo alla Muse. E poi l'hanno suonata sterilmente. Quindi il pezzo chiesto all'intelligenza artificiale l'hanno pure suonato sterilmente.
1: Bravo,
0: mamma mia, ragazzi, siete proprio dei bretti.

0: ragazzi, stavo vedendo così per diletto il meteo di Boston in questo momento. Allora, mercoledì fa 28 gradi la massima.
1: Dai,
0: giovedì 20. Venerdì 18, sabato 22, domenica 13.
2: Ma noi che ce frega, scusa.
0: No, è così, no, per far capire.
3: Posso chiedere una cosa?
0: Boston,
3: Puoi portare a me, solo a me però,
0: per
3: un cappellino dei Celtic?
2: Ma da dove?
3: Se tu dovessi andare tante volte.
0: Quando ci andrò, che ne so, tra qualche
3: tante
0: anno.
3: Volte.
0: Che se dovessi andarci, naturalmente ti
3: faccio un bonifico sulla Postepay.
0: Allora, lo The Rock Show e Zibrette ci scrivono. Ragazzi, con sommo dispiacere, Massimo ci scrive. Con un grido di dolore, ragazzi. Non è una roba così, drammatica. Allora, ritengo che abbia che i Muse,
1: Brett. Tengo che ritengo.
0: E così è scritto. Adesso ne so che
1: voglio dire.
3: Ritengo. Brett. Tengo.
0: È scritto così.
3: A Mauri,
0: con
3: però.
0: Sommo dispiacere.
3: Perché
0: ritengo.
3: Contesti?
0: Virgola. Tengo che ritengo che i Muse abbiano ormai da anni. Ritengo ormai poco, molto poco da dire. Il signore in questione, Massimo. Suona così.
3: Però Massimè,
0: fai qualcosa per l'ultimo singolo, stendo un velo pietoso. Ovvio sono gusti, però ragazzi, argomentate un po' di più. C'è Matt Bellamy che ci sta ascoltando, vuol saperne qualcosina in più. Perché non vi è piaciuto? Perché vi è piaciuto? Se non vi è piaciuto perché? Se vi è piaciuto perché? Brete, cioè spiegateci un attimo com'è la situazione.
1: Le varie cose, no?
3: A sto punto io penso che gli AC/DC siano la più grande band della storia.
0: No. Allora, Riccardo ci scrive questo, ma solo la punta è il nostro meraviglioso format.
1: Sì.
0: Tornerà presto, non oggi perché oggi abbiamo altro da fare, ma tornerà molto
3: presto.
0: Oggi
3: abbiamo
0: molti
3: impegni.
0: Oggi abbiamo impegni.
1: Ma guarda che i Breti sono la punta, gli piace.
0: Tornerà molto presto.
3: Che cazzo dici?
0: Allora, tu ti assumi tutte le tue responsabilità di quello che hai appena detto. Denunzia in arrivo da parte del Breti.
1: No, è che sono amanti del nostro format. È il nostro format, ma
0: tu non c'è. Non sai un cazzo. Abbiamo lanciato questo nuovo format.
3: Bellissimo.
0: Solo la punta, perché abbiamo scoperto che solo la punta non è tradimento, no?
1: No.
0: Quindi
2: l'avete scoperto, come l'avete scoperto?
0: Parlandone qua.
2: Quindi se io vengo là, solo la punta non tradisce.
0: Che cosa vuol dire, Maurizio? Maurizio, laido.
3: Saltrando, se c'è il prete, non c'è Maurizio,
2: allora
3: il prete o Maurizio?
2: Allora, ho capito male.
1: La punta di pensiero, Mauri.
0: Ma chi te ce vuole qua con la punta? Come te permetti?
2: Deve
0: tabù. Non da oggi non ti
3: a parte rimetta dentro.
0: Oggi
1: questo scatto è stato
0: oggi,
1: molto bello.
0: Oggi ti vedo male. Altre volte sì. Oggi non ti vedo
1: oggi
0: bene.
1: Brette.
0: Allora, vediamo un po' chi c'è. 3899 106.
4: Buongiorno a tutti. Ma Emilio, non so troppi giorni filati che lavora. Cioè, ma è il momento di fare un
0: allora, sai che ti dico? Bravo.
3: Me ne vado.
0: Allora a questo punto oggi domani resto, ma poi me ne vado.
3: Se dovessi andare a Boston, mi porti un brette?
0: Allora, tra l'altro allora attenzione, leggo qui la statistica.
3: Leggo qui la statistica.
1: Ma dove stava?
0: Ne volevo parlare. Allora, praticamente non ci crederete mai, ma
1: no,
0: Boston
1: non è vero, cioè.
3: Zero.
0: No? Allora, zero. Boston è la città con più breti al mondo.
3: Sì.
0: Sì.
3: Più di Roma.
1: Ma che
0: c'entra Bretti. Roma? Che c'entra
3: Roma? C'è il Vaticano.
0: Cosa
3: Bretto.
0: C'entra Roma?
1: Hai detto al mondo. Zero. C'entra pure Roma.
0: Che cazzo c'entra Roma? Allora, Breti 73,4% della popolazione sono Breti.
1: Ma chi te l'ha ma dove l'hai letto?
0: Della popolazione di Breti.
1: Di Breti del mondo.
0: Allora, il 73%. Questa è la statistica meravigliosa.
1: Vai.
0: Però mi è stata a sentire
2: certo.
0: Il 73,4% dei Breti di Boston sono Breti.
1: Ah, che bello.
3: E l'altro 25% che so?
1: Finti.
2: Breti però invece mi dice che Boston è la capitale mondiale degli universitari.
0: Vabbè, che c'entra, c'è l'università più nota al mondo, Harvard. Però ti posso dire una cosa. Ragazzi, la statistica non mente
1: dichiara
0: che se c'è un posto al mondo dove ci sono i finti preti,
1: quello
0: è
1: Boston.
0: È piena di preti irlandesi.
2: Eppure qua mi dice che non esiste una città famosa per essere la capitale mondiale dei preti.
3: Perché c'è una scusa? Perché dovrebbe esistere una città famosa per la capitale mondiale dei preti?
0: Aspetta, la chiediamo.
3: Chiediamo
0: a Claude.
3: Passiamo dei minuti inutili.
0: Voglio vedere a Gemini stamattina.
3: Andiamo a Gemini, dai.
0: Allora, aspetta.
3: Buttiamo così.
0: Qual è la città del mondo con la percentuale più alta di Breti e perché proprio Boston?
1: Vediamo. Scusa.
0: Allora, vediamo cosa risponde Gemini, signori. Vediamo cosa risponde. Allora, penso ci sia stato un piccolo pasticcio con la tastiera o il correttore automatico. La parola Breti non corrisponde alla categoria. Ah, britannici volevi dire. No, Breti, Breti.
3: Scusa, digli, i Breti, quelli di Gesù.
0: Allora, vediamo un po' che dice. Breti, ti dice, chiedo venia. Allora, parliamo di Breti. Quindi clero cattolico, la risposta è un'altra, la percentuale più alta è la Città del Vaticano, vabbè, grazie al cazzo, ma Boston ha una fortissima associazione con i preti nella cultura di massa, al punto da far pensare che ne sia la capitale. Là sto leggendo, non è che sto inventando niente. Quella e quali sono i motivi? La Roma d'America, Boston è la Roma d'America, e l'influenza irlandese. Poi c'è il caso Spotlight, quindi il peso della cronaca, e poi c'è il cinema e lo stereotipo di Boston. Vale a dire, se Vaticano vince la medaglia d'oro per la percentuale reale di Breti,
3: che medaglia
0: Boston... Boston ha vinto nell'immaginario collettivo a causa del peso storico della sua arcidiocesi.
1: Arcidiocesi.
3: La medaglia d'oro
1: dell'arcidiocesi.
0: Allora, Boston ha vinto nell'immaginario collettivo a causa del peso storico della sua arcidiocesi.
1: E ride,
0: frase è troppo
2: credo,
0: bella. E del modo in cui il cinema e la cronaca hanno raccontato il legame viscerale fra la sua città
3: e il Breti.
0: E il credo cattolico.
1: Ah.
0: Oh. Quindi
1: interessantissima questa.
0: Abbiamo statuito. Che ragazzi, noi arriviamo ogni giorno
1: a delle nuove
0: verità.
1: È vero.
0: Abbiamo oggi scoperto Breti. Che la città simbolo del mondo per i Breti è Boston. E io a questo punto annuncio pubblicamente che andrò a Boston per verificare se è vero.
1: Bravo,
0: e
1: bravo.
0: Toccare con mano i Breti.
1: Ecco. Non gli dispiacerà tanto.
0: Gli tiro il pene. Allora, l'incontro per strada, gli tiro da una parte e dall'altra.
3: Per vedere come fa. Per vedere se fanno.
0: Gli tiro la giacchetta.
3: Per vedere se è una parrucca.
0: Gli tiro il Moncler, come si chiama?
1: No, quello
0: che
1: hanno i preti.
2: Il cordone.
0: No, il cordone.
1: Il saio. Il saio.
0: No, il Concler. Come si chiama?
3: Il concierge. C'ha un nome.
0: Il vestito dei preti.
3: State zitto, però.
0: Allora, come si chiama? Il concierge.
3: Non è concierge. È la Claude.
1: Oh, davvero te lo sei inventato?
3: Sì,
1: adesso.
3: La commerce.
0: Dai.
3: E sì, c'è
0: come si chiama per
3: cercalo, no.
0: Il vestito dei Breti. Come si chiama? Non lo sapete.
3: Cos'è?
0: Il vestito dei Breti.
2: La tunica.
5: Come si chiama? No. Ha fatto un posto di blocco, fermato tutte le macchine.
2: L'abito talare.
5: Controllano.
0: No, adesso la macchina. E fai sentire questo messaggio.
5: A Boston la polizia ha fatto un posto di blocco e fermava tutte le macchine. Controllano una macchina, dentro sono tre preti. E loro dicono: buonasera, stiamo cercando tre pedofili. E uno dei preti risponde: ok, li facciamo noi.
0: Bene, allora sentiamo ancora, vai, sentiamo.
6: Il Brete, Boston e la punta.
0: Allora ragazzi, Boston a più Breti. Allora, oh bravo, il clergyman, bravo che non mi veniva. Il clergyman, bravissimo questo signore. Vai. Just for fun.
7: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
8: E questo è il signor Rossetti.
9: Er trapiantato?
8: No, quello è Ciocchetti. Al signor Rossetti è stato solo inserito uno stent coronarico.
9: E al momento c'ha gli occhi chiusi perché dorme o perché sta a stirà?
8: Come?
9: Signorina, però se non conosce neanche il linguaggio tecnico è inutile parlare.
8: Mi scusi, er medico.
9: Stirà, diminutivo di stirare le gambe. Cioè che c'è sta a rimanere sotto, che sta a morì, chiaro?
8: Sì, certo, er medico. Comunque no, non sta a stirà, sta così così, perché è ancora sotto anestesia essendo tornato da poco dalla sala operatoria.
9: Bene, e come è andato l'intervento?
10: Il chirurgo dice bene, ma per averne conferma dovremmo comunque aspettare che si risvegli.
9: Aspettare? Ah bella, io c'ho un sacco di cose da fare.
10: Ma non credo che ci siano alternative.
9: O dici te, mo te faccio vedere. Sveglia, sveglia, se svegli. Ah, oh, svegliate, sveglia un po'.
10: E il medico, ma che cosa fa?
9: Sveglia da cornuto, svegliate. Ah, ho sete, ho tanta sete. Hai visto che si è svegliato?
10: E ci credo, il medico, l'ho accorcato.
9: Definisca accorcato.
10: Picchiato, malmenato. Si usa spesso in combinazione con botte, come ad esempio l'hanno corcato de botte.
9: Brava, vedi che inizi a fa tuo il linguaggio medico.
11: Ah, ma cosa è successo?
9: Signor Bassetti, lei ha subito un intervento al cuore.
11: Ah sì, è vero. E mi dica com'è andata l'operazione, dottore.
9: Com'è andata? Le dico solo che io non sono il dottore.
11: Ah no, e chi è?
9: So San Pietro.
11: Ma come? No.
9: Ma che stai a morire? È una battuta, ho fatto una battuta.
10: Presto, correte, correte, sta avendo un infarto. Il medico, ma cosa ha fatto?
9: E verificavo se era ricettivo.
10: Facendo battute.
9: Ah, un mio nonno è stato cardiopatico per una vita, eppure ci ho sempre scherzato.
10: Il medico, ma vada amore ammazzato. Defibrillatore,
9: bene,
10: presto.
9: Mi fa piacere notare che sta acquisendo appieno il linguaggio ospedaliero.
12: Il medico in prima linea.
13: Just for fun.
14: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android.
15: Ma Radio Rock è anche social.
14: Cercaci su Facebook,
15: Instagram, X
14: e su Twitch alla pagina Radio Rock 106 e 6.
15: Clicca su Segui
14: e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post,
15: le nostre foto,
14: le dirette. Radio Rock è sempre con te.
16: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.
16: Rock Spot.

0: Ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up
7: loud. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: We're back, baby. Let's get back to the rock.
6: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
9: E noi rientriamo alle 8 e 3 minuti all'interno del The Rock Show di oggi. E oggi è lunedì 25 maggio 2026. Ripartiamo con i Black Keys. Radio

0: Radio Rock.
1: Radio Rock Promotion.
0: E allora Delta del Rio in concerto alla Wishlist Club venerdì 5 giugno. Trascorsi 3 anni dall'EP Reorder, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, primo album vero e proprio acquistabile anche in vinile la sera stessa, con opening act Nulars, tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano, e Simcat tra dream pop e immaginari onirici, con un percorso live fra Europa e Stati Uniti. L'apertura porte è alle ore 21, i live inizia alle ore 21.30, l'ingresso 10 euro direttamente in cassa. In sala anche stand e realtà amiche, Area Industriale Tattoo, che festeggia i 10 anni di attività con merchandising, flash tattoo e giveaway, e NN76, brand indipendente romano, folk, military e workwear. Tutto questo il 5 giugno al Wishlist Club, in, naturalmente in, come sapete, via dei Volsci a Roma, quartiere San Lorenzo.
2: Brand new music right here.

0: Fab Four Cutie alle 8 e 11 minuti su Radio Rock nel The Rock Show.
1: Buongiorno ragazzi, ma è vero che in altre 6 partite la Lazio ci riprende in campionato?
0: Ai ragazzi, allora se parlate di Boston, mettete allora i Dropkick Murphys, no? Sì, arriveranno i si chiama Clergyman, no? Tunnica.
2: Clergyman.
0: No, tunnica. Allora, a Boston i Breti usano la pazza da baseball. Attenzione. Ciao Emilio, a proposito di Breti e città americane, un commento su quello che è successo in Canada. Ti devo confermare quello che scrissi, sì, tempo fa. Anche quest'anno si vince il prossimo. Temo proprio, francamente, ti devo dire la verità, temo proprio di sì. Ma vabbè, che c'è? Perché è partita sta roba qua?
2: No, capito, stava bene però.
0: Vabbè, ho capito, stava bene mica tanto. Allora, attenzione, sentiamo intanto sorpresa Champions, passano Roma e Como, fuori Juve e Milan, succede di tutto nell'ultima giornata di Serie A. Il Milan butta via una stagione negli ultimi 90 minuti, in realtà probabilmente l'aveva già buttata, però insomma fallisce l'ennesimo, tra l'altro in casa col Cagliari, salvo
3: sì, Fornì. Per carità, la partita che fa scandalo è quella di ieri e va bene, però è come dire che la Juventus ha buttato tutte le ortiche contro la Fiorentina la scorsa settimana. In realtà negli ultimi due mesi la verità è stata che Roma e Como sono state costantissime in salire, e loro invece sono due mesi e stanno in crisi.
0: Però è vero pure che tu una partita secca in casa, certo, col Cagliari, certo, la devi vincere, insomma, no?
3: Perlomeno non, il braccino,
0: perlomeno perché... non la devi perdere. Vabbè, comunque, vince la Roma 2-0 a Verona, che blinda il terzo posto. Clamorosamente in Champions come quarta ci va il Como di Fabregas, ininfluente a questo punto il risultato della Juve nel derby di Torino, che è iniziato in ritardo per gli scontri, sì, finito con un pari 2-2. La Cremonese, sconfitta dal Como, retrocede in Serie B. Si salva invece il Lecce di Francesco, che batte 1-0 il Genoa. Era dalla stagione 97-98, quindi parliamo di ben 28 anni fa, che nemmeno una fra Juventus e Milan giocava la Coppa dei Campioni. Quindi praticamente,
3: vabbè, ce ne faremo una ragione.
0: No, anzi, siamo contenti, no? Perché varietà, insomma,
2: no? Messi, c'è Ricci,
0: sempre gli stessi, no?
4: Sempre gli stessi.
0: Andiamo su. Fiorentina Atalanta 1-1, Bologna Inter 3-3, Lazio Pisa 2-1, Parma Sassuolo 1-0, Napoli Udinese 1-0, Lecce Genoa 1-0. Un tifoso juventino di 36 anni, il commercialista milanese Marco Leonardo Besoccu, è rimasto gravemente ferito durante gli scontri che hanno preceduto il derby della Mole. L'uomo potrebbe essere stato colpito alla testa da un sasso lanciato dagli altri fan juventini, o secondo la versione della tifoseria organizzata bianconera, da un lacrimogeno. Ha subito un serio trauma cranico, è stato ricoverato in codice rosso, la notte è stato operato. Intanto allo stadio del Grande Torino l'incontro è stato ritardato dai tifosi della Juve, che pretendevano che non si giocasse. Alla fine le squadre sono scese in campo a un grande ritardo e gli ultras per protesta hanno abbandonato le tribune. Va bene, c'è poi Trump, come detto, che ha annunciato l'accordo con l'Iran e poi però ha detto no, ci vuole ancora un po' di tempo, da una settimanella, dai, è pronto al 95%.
3: Accordo? No.
0: Ci siamo quasi, diciamo che negli ultimi minuti è aumentata la percentuale, però insomma purtroppo niente. Intanto spari vicino alla Casa Bianca, folle di 21 anni ucciso dagli agenti, questo abbiamo detto dei 90 missili e 600 droni contro Kiev, colpito l'ambasciatore di Albania. La recessione rischia, ma Putin dà la colpa al meteo.
2: Certo, ha piovuto
0: però.
2: Colpa
0: del meteo.
3: Il meteo, i raccolti che sono andati male, in effetti.
0: I soldi dello Stato stanno finendo, ma tutta colpa del meteo, che purtroppo non ci ha aiutato. Avverse condizioni. Affluenza in calo nelle amministrative, 46,31%, si votava in vari comuni, il più importante è Venezia, ma insomma anche altri, Reggio Calabria, Lecco, Manto, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina. I seggi riapriranno, anzi sono già riaperti dalle 7 di questa mattina e chiuderanno definitivamente alle ore 15. Vabbè, insomma, abbiamo parlato anche della Formula 1 con Antonelli, che domina, vince il quarto Gran Premio consecutivo. Pensate che lui ci ha preso gusto, ha vinto il primo e dopo aver vinto il primo non ha più smesso di vincere, ne ha vinti 4 consecutivamente.
3: Allunga bene in classifica.
0: Record, pensa che è più 43 ed è, leggevo proprio questa mattina, è il distacco più ampio dopo 5 gare della storia. Cioè, ha battuto, insomma, il distacco è importante, quindi a meno che non lo, non lo sciupi nelle prossime, nei prossimi appuntamenti, diciamo che se tu arrivi secondo e perdi 7 punti, diciamo rispetto al primo, ce n'hai 43, quindi insomma ti puoi permettere di arrivare secondo varie volte, no? Dietro a Russell, senza perdere la testa della, della classifica. Sale sul podio la Ferrari grazie al secondo posto di Hamilton, che ha superato negli ultimi giri Max Verstappen. Quarto posto per l'altra rossa di Leclerc, male le McLaren con Norris ritirato e Piastri fuori dalla top 10. Abbiamo detto che il gasolio e la benzina sono aumentati. Allora, benzina 24,7 euro in più negli ultimi 10 anni per un pieno in media, e il gasolio addirittura 35 euro, cioè ci fai un altro pieno praticamente, 35 euro in più, sì, in 10 anni. Aperta la super galleria ferroviaria Genova Milano, che permetterà a partire dal 2030 di raggiungere il capoluogo ligure, il capoluogo lombardo, in meno di un'ora, in 55 minuti. Insomma, non è, non è male. E parliamo di Borba, il Borba il Brete. Allora, pensate, sapete la nostra Borba Brete, ha 52 anni, è uno dei fondatori di Elf Beauty, impero statunitense della cosmetica da 3 miliardi di dollari. Sabato sarà ordinato sacerdote cattolico nella diocesi di Fano in California.
2: Fano, quindi, in California.
0: Assolutamente
3: Fano
0: sì.
3: Fano in California, c'è qualcosa
0: nelle
3: da dire?
0: Marche, no, in California. Che, allora, attenzione, in parole povere, si è fatto brete.
3: Barba.
0: Ha detto addio a soldi, lusso, droga, puttane.
3: Marinai.
2: Ha detto così, lui ha fatto queste dichiarazioni.
0: Marinai.
3: Gente piena di guai. Anche te?
0: Bello.
3: Ma ha scritto un messaggio.
2: Bello.
0: Allora,
2: bello.
0: Donne barba. In cerca di guai.
3: Tu.
0: Donne a un telefono che non suona mai. Così dice.
2: Così dice.
0: Allora, anche se al suo primo colloquio per farsi accettare dalla Chiesa Cattolica arrivò in Mercedes. Lui
2: vabbè,
0: fece
2: quella che il fa.
0: Primo colloquio come brete, arrivando alla diocesi, Maurizio, con il suo, la sua Mercedes e il suo abito Hugo Boss da 100.000 dollari.
3: La Madonna.
4: Ammazza l'abito.
0: Arrivò, si sedette, fece il colloquio da brete, e in quel colloquio respinto, niente prete, sì, lui capì in quel colloquio che la vita, la felicità era altrove. Sì. Quindi era questa la nostra domanda, dov'è la felicità? Dov'è?
4: Comunque bravo, dice che bravo. La chiamata...
0: 3899-106-600, dov'è la felicità?
2: Ma Mauri, vuoi dire una cosa?
0: No, scusa un attimo, è nel lusso? Domando io. È nelle autosportive?
3: Domando
0: è
3: io.
0: Nelle puttane? Nei è marinai. Nella droga? È nei marinai?
2: È in tutte queste cose,
0: qua.
2: Magari,
0: è in tutte
2: no?
0: queste cose? No signore. Dov'è la felicità? Qual è il senso della vita? Il senso della vita, risponde lui, è farsi brete. Cioè non è fare soldi, feste, ripetere tutto da capo, cercando solo di accumulare beni prima di morire. Mi sono detto, è per questo che siamo stati creati? È per questo o per farci breti? È per questo che sono qui? E quindi adesso finalmente ci ha provato varie volte, è stato bocciato le altre volte, questa volta lo hanno promosso.
2: Ha studiato.
0: Si è preparato, ha ottenuto la agognata maturità sacerdotale e perciò col voto, ricordiamolo anche, di 42 trentesimi.
2: No.
0: Pertanto a questo punto, con tutto il mio successo, in tutte le mie opportunità, in tutti i guadagni monetari che ho avuto nella mia vita, non sono mai stato così felice.
2: Oh,
0: ora che sono
2: brete.
0: Don Borba. E aggiunge: Dio ci rende davvero belli. Bravo,
2: bravo Borba.
0: Allora il signor Bon Borba. Adesso a questo punto, qual è il senso della vita? Non è tanto la guerra, ma l'umidità a fregarti, ci dicono. Oh, la felicità è tutta sulla punta, ci dice qualcun altro.
3: Sì.
0: Beh, attenzione, è vero.
3: Da cui si evince.
2: Beh, il preludio della felicità.
0: Diciamo
2: è la punta.
0: Che la punta è la zona più innervata, e pertanto lì si nasconde tra una piega e l'altra la felicità.
3: E quindi l'inizio Borba ha scoperto di
0: allora
3: farsi
0: la felicità è in Champions League, ah, ci scrivono. Il direttore va a Boston per noi, vuole regalarci un nuovo docufilm, Pallotta a cuore giallo rosso.
3: Oddio, oddio, che bello, Pallotta a cuore giallo rosso, è bellissimo.
0: Pallotta a cuore giallo rosso. Oh, ci riporti da Boston un paio dei bei bretti pedofili?
3: No, allora no, no. Emilio non deve perdere tempo a pensare a queste cose, perché ha un solo pensiero. Io bonificherò sulla Poste Pay del signor Emilio Pappagallo $45.
2: Ma Poste Pay non esiste più.
3: $45.
0: Non c'è più.
2: Ma Poste Pay non esiste più.
4: Ma perché? Ma chi è che va a Boston? Non ho capito.
3: Un brete.
0: Tropic Murphys. E io andrò presto a Boston per farmi il brete.

0: I'm shipping up to Boston. Allora vado a Boston, dai, vado a Boston, vi faccio un reportage,
1: Mando
0: un po' di vocali, sì. E vi faccio un reportage. Oh ragazzi, notizia interessante, importante dell'ultima ora. La riporta Open: Bretti. Donald Trump sarà macellato domani. Donald Trump,
2: macellato.
0: Maurizio, sarà macellato domani.
2: Meno male.
0: Questa è la notizia su tutti i siti.
1: Cioè, nel senso, non che io gli voglia bene, però macellato.
0: Macellato domani. Allora, attenzione, non ci ha pensato due volte il fratello. Questa è molto interessante, è una notizia importante. Di zia. Fratello di zia chi è?
1: Fratello di zia.
2: Fratello di zia è zio.
0: No,
2: è zio.
0: Il marito della zia.
1: No, zio è il fratello della zia.
2: Ma scusa, ma se è il fratello della zia, sì, sarà il fratello, sarà il perché zio. È il marito.
0: Dici?
1: Certo.
2: Vabbè, che dico, se tu hai detto è il fratello della zia, sarà lo zio.
0: Allora fai come ti pare, insomma, no.
2: Se tu te.
0: Allora, non ci ha pensato due volte il fratello di zia, Udin Mrida.
2: Ma che cazzo stai a dire?
0: Ma che cazzo,
2: ma che
0: stai?
2: Ma una cosa, anticipa il viaggio per Boston, dai.
0: Non ci ha pensato due volte il fratello di zia Udin Mrida, 38 anni, residente nel Bangladesh. Quel bufalo albino ha proprio la faccia da Donald Trump. E perciò l'ha chiamato l'animale che pesa 700 kg. È diventato virale in rete proprio grazie al suo nome. Mio fratello minore lo ha chiamato così per via del pelo straordinario.
1: Perché Trump c'ha il pelo
0: straordinario? Ha detto il proprietario dell'animale, intervistato nella sua fattoria a Naranyagani, appena fuori dalla capitale Dhaka. Appena fuori da Dhaka. Mrida ha raccontato che Donald è diventato una piccola star locale con flusso costante di visitatori, specialmente in quest'ultimo mese, fra fan sui social media e semplici curiosi. L'unico lusso che concede è lavarsi 4 volte al giorno, ha raccontato l'uomo, sottolineando le somiglianze fra l'esemplare e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il pelo, si lavano 4 volte al giorno, sono presidenti,
1: sono dei bufali.
0: No, uccidono oggi. Allora, oggi, attenzione, domani. Ma la fama di Donald Trump è destinata a scemare presto. Oggi domani lo ammazzano. Il presidente, allora, il Bangladesh sta preparando per l'Eid al-Adha, sapete, la festa del sacrificio, che inizierà domani, festività musulmana importantissima, nel quale si macellano i bufali e non se ne voglio, e non se ne parli più.
2: Non c'erano le cose sacre lì?
1: No,
0: oltre
1: sono
0: 12
1: animali,
0: milioni
1: Alessandro.
0: Di capi di bestiame, fra cui non solo bufali, anche capre, pecore, mucche e bufali saranno macellati. Quindi,
2: vedi, però anche le mucche
1: belle
2: ci stanno
1: feste.
2: In mezzo.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: che
1: in
0: cazzo c'entra? Quello in India! Quello in India, questo è il Bangladesh.
1: Sì, vabbè, però comunque ci sono delle eccezioni.
0: Le mucche sono sacre per l'induismo, no?
1: Sì, certo.
0: Allora, però capre, non fammi confusione, capre, pecore, mucche e bufali saranno macellate. E tra queste anche il bufalo albino. Mrida, che si prende cura di lui da un anno, lo ammette: mi mancherà Donald Trump.
1: Certo.
0: Ma questo è il vero spirito dell'Eid al-Adha. Cioè fare un sacrificio.
2: Ma perché se ami gli animali,
0: ammazzali. Così fai un sacrificio. Perché se tu li, ti fanno schifo gli animali, che sacrificio è ammazzarli?
2: È uguale, è identico.
0: È uguale.
1: È proprio uguale.
0: Allora, pensate a quante bretiche quel bret

0: Scrive, la felicità è la punta del brete.
1: Tu ti sei scritto qualche riga per la tua prima omelia da brete?
0: Ma è vero che a Ostia non si può entrare in chiesa se hai più di 18 anni?
2: Sì,
3: allora, troppo, allora, diciamo. 91 sì. Deano.
0: Però ragazzi, ci ho pensato tante volte. Ma sarebbe stato bellissimo farsi brete.
2: Perché?
0: Non fai un cazzo.
1: Fai
0: dalla mattina alla sera.
2: Ma fai tempo,
1: te lo devi mostrare a barba.
0: Ti
1: segue il gesto?
0: Schioppi la vita. Schioppi la vita, nel senso.
1: Schioppati la vita.
0: No, adesso detta così sembra brutta. Nel senso che ti inchiappetti la vita.
2: Sì, così è meglio. Bravo, che ti sei corretto.
0: No, nel senso che te la godi, no? No, non vorrei essere frainteso, non c'era nessun riferimento
1: a niente,
0: alla vita, zero. Era la pedofilia che mi riferiva.
2: Ecco, la pedofilia.
0: No, sto scherzando, naturalmente. Un saluto agli amici preti pedofili all'ascolto.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
6: Partiamo?
5: Sì, ma con che auto?
6: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
5: Tipo?
6: i20 da 13.300 euro oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
5: Ok, allora si parte davvero.
6: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
7: Enough talk! It's time to
8: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock on Radio
1: Rock. E noi rientriamo alle 8:35 minuti con il Motorhead all'interno del The Rock Show. Radio

0: Banda su Radio Rock. E allora, buongiorno, te scoppi pure le parrocchiane, da Brede, ci scrive qualcuno. Vabbè, volendo uno può fare. Però insomma non è quello, è che hai tempo libero, puoi leggere, no?
1: No, certo, non è
0: non
1: quello.
0: Preoccupazioni,
1: puoi fare,
0: no?
1: Le preghiere senza problemi,
0: è bello tranquillo,
1: orari,
0: no?
2: Tu
0: bello
2: sei sicuro
0: sereno
2: di avere tutto sto tempo libero?
0: Allora, e beh, dai,
1: se fai il brede non
0: fai il
1: brede
0: che devi fare. Pure il brede c'ha da fare, cioè, stressato pure il brede.
2: Ma certo.
1: Oddio, le messe,
0: quale, certo,
1: sai che forse la messa,
0: vabbè, la messa,
2: allora,
0: che
2: solo
0: dire?
2: Se
0: la messa,
2: sei parroco di una parrocchia,
0: vabbè, se sei parroco
2: hai molte cose da fare.
0: Ma io non voglio far parroco, io voglio fare il brede,
1: il semplice brede,
0: il brede semplice, no?
1: Il brede semplice, non vuoi fare il catechista, per
0: no,
1: esempio.
0: Voglio fare il brete semplice, che con
2: il brete semplice,
0: quello che,
1: quello
0: si
1: che
0: mette
1: fa le camminate,
0: lì,
1: no?
0: Legge, studia, cammina, impara,
1: cita,
0: che ne so,
1: Sant'Agostino, capito?
0: Si inchiappetta,
2: che cosa?
0: La vita,
1: la
0: no?
1: Vita,
0: allora,
1: vita, la vita.
0: Allora, ragazzi, mi sono perso qualcosa, ma in Nothing But Thieves non facevano tutto un altro genere, tutto un altro. Martina, con quale calciatore dell'Atalanta? No. Quale calciatore della S Roma ci scrive un signore? È sessismo o non è sessismo,
2: che
0: Maurizio?
2: Cosa?
0: Martina, con quale calciatore della S Roma vorresti a cena? E perché proprio Malen? Sentiamo Martina Caronna, vai, prego.
1: Mi dici i nomi di quelli che giocano?
0: Eh no, vabbè, questo non posso dire.
1: Vabbè, non so, manco...
0: vabbè, manco uno, ne sai?
1: Malen,
2: Malen,
1: l'ho appena
2: detto.
0: Se non fosse Malen,
2: la fa più a Malen.
0: Con quale calciatore della S Roma vorresti a cena?
1: Dybala,
0: sì, sì. Vorresti a cena. Tu, Mauri, con chi vorresti a cena?
1: Con chi vorresti a cena, Mauri?
0: Con chi vorresti a cena?
2: Io con Martina Caronna.
0: No,
2: e
0: o
2: Dybala,
0: qualche gioco. Pure te, Dybala, dite un altro.
1: Non so, ci sappiamo, lo so.
0: Io te lo dico, te lo che me lo devi dire?
2: Malen.
0: Malen o Dybala. Oppure se non fossero uno di sti due, ne saprai un altro, no?
2: No.
0: Non ne sai neanche un altro?
1: No.
0: Manco uno. Dai, non ci credo, amore, che
2: ne so,
0: manco
2: io sono rimasto a...
0: ma è uno, uno, manca pure a sfogliare...
1: Chi è Tancredimo?
0: Pure a sfogliare le pagine dei giornali, cioè, voglio dire, non è una cosa...
1: Allora, aspetta, adesso fammi ci pensare.
0: Sì, vabbè, vabbè, guardando il giornale...
1: Io
0: devo
1: El Sha.
0: Guarda, chi è El Sha?
1: C'è scritto...
0: Come si chiama?
1: Di Malen ed El Sha.
0: Come si chiama lui?
1: El Sha Gol.
0: No, come si chiama il suo nome? Faraone, il faraone.
1: C'ha un nome importante.
2: Mancini, dai.
0: El Sharawi.
1: El Sharawi.
2: Mancini c'è.
0: Hai guardato, sì.
2: È certo,
0: hai
2: guardato, sì.
0: Ah, ho capito. Tu hai
1: no, no, ho cambiato. Sozza.
2: Chi è Sozza, mo?
0: Vabbè, vabbè.
2: Sei una sozza, eh.
0: Vabbè, vabbè, lasciamo perdere, ragazzi. Allora, c'è la nuova degli Anthrax. Torniamo fra pochissimo. Preparate domande per lo studio call, perché tra pochissimo, sì, il dottore Call risponde a tutte le vostre domande. Poi avremo Boris Sollazzo, poi avremo degli Andreozzi, poi lo
1: del
0: giorno.
1: Sozza?
0: Lasciamo perdere. Brand new music right.

0: appreso che il giocatore con il quale Martina Garonna vorrebbe andare a cena è El Shaarawy, il faraone, che ha festeggiato tra l'altro ieri l'addio alla Roma nel modo migliore, segnando il gol del 2-0, oppure Sozza addirittura.
1: Io ho cambiato, non vuoi cambiato. Penso a Solé, poi non mi fa tenerezza. Solé.
0: Sulle. Perché?
1: È sempre sulle, no? Beh,
0: no, Maurizio.
1: Mi piace lasciarlo.
2: Bravo, Maurizio. Sì, è una persona empatica.
0: Allora, invece partita con l'arbitro Simone Sozza, quindi vabbè, ognuno ha le sue, per carità, per carità, ci mancherebbe altro. Intanto diamo il buongiorno al nostro dottore Roberto Gol di Studio Gol. Radio Rock Promotion. Buongiorno Roberto, come stai? Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Senti, come va? Come inizia questa settimana, caro Roberto?
3: Inizia molto molto bene, c'è un bellissimo sole.
0: Bello.
3: Bella temperatura, ci sta divinamente.
0: Ci sta benissimo ed è proprio questo il motivo per cui io partirò, andrò a Boston dove fa freddo.
2: Sì.
0: Allora, attenzione, intanto ci scrive qualcuno, visto che mi ha dato appuntamento a settembre, pensate quanto lo Studio Gol è in questo momento impegnato.
3: Ma
0: con gli
3: ascoltatori. Ma non è vero, è che io non voglio lavorare fino a fine agosto.
0: Ah, ok. Allora, però questo è sempre un motivo per cui è impegnato,
2: certo,
0: lo studio,
2: no,
0: con altri cazzi. Allora, però dice, abbiamo l'appuntamento a settembre, siete abituati a venire in studio 2-3 volte al mese. Cosa mi consiglia il dottor Roberto Gol per l'astinenza fino a settembre?
2: Qualche droga magari,
3: Robby,
2: vai?
3: Puoi passare comunque 2-3 volte alla settimana, direi. In studio porti gentilmente dei cornetti, delle ciambelle, delle bombe alla crema, dei danesi con i pinoli.
0: Sembra ottimo.
3: E basta.
2: Sembra stranamente dettagliato per essere casuale.
0: Un ottimo proponimento questo qui, cara Martina. È un ottimo proponimento. Dovrebbero farlo in tanti. Quindi al nostro amico, per combattere l'astinenza fino a settembre, portare 2-3 volte a settimana, questa è naturalmente la richiesta del dottore Roberto Gol, medica, questi cornetti che lui ha appena descritto. Ho avuto invece, mi scrive qui Marco, un problema con mio figlio al termine del trattamento con apparecchio fisso. Io ritengo che ci sia stata molta imperizia da parte della dottoressa che l'ho avuto in cura. E qui purtroppo ricade sempre il solito errore di non affidarsi allo Studio Gol. Ma vabbè, lasciamo perdere. Lo Studio Gol
3: sarebbe. Lo sai che invece stava parlando proprio della dottoressa che lavora
0: nello
3: studio.
0: No.
3: Quindi, guarda, sono il numero di un buonissimo avvocato.
0: No, perché poi scrive: lo Studio Gol sarebbe in grado di rilasciare un semplice parere medico e non legale riguardo al legale, no, perché mica sono avvocati,
2: riguardo
0: al trattamento ricevuto da mio figlio. Cioè, potresti fare un parere medico?
3: Può fare una dichiarazione scritta di quello che vede al momento.
0: Certo.
3: Niente di meno. Gentilmente, senza sapere neanche, cioè non voglio sapere chi è che ti ha curato prima.
0: Non lo vuoi sapere, e noi però te lo diremo. Il dottor Luigi Tracasti ha operato questo signore. Allora, buongiorno dottor Colo, ho un ascesso in corso, ma potrò andare dal dentista solo fra 2 giorni. Crede che morirò prima o no?
2: Dopo.
0: Questa è la situazione.
3: Beh, le possibilità sono altissime. Però se vuoi evitare di morire, sei convinto di avere un ascesso e non puoi andare al dentista, tanto questa cosa mi sembra tanto strana, perché evidentemente non è proprio questa grande priorità, perché il dentista ha l'obbligo di farti poi un certificato, ovviamente, quindi puoi non andare al lavoro se quello è il problema, se ci sono problemi invece, perché era più importante, alzo le mani, ma in tal caso prenditi antibiotico. Se andare al medico di famiglia, se non puoi andare al dentista, che ti deve segnare l'antibiotico al quale non sei allergico,
0: certo,
3: perché sennò veramente
0: crepi. Però
3: prima.
0: Mi verrebbe da dire, ragazzi, forse questo signore non soffre al momento troppo e quindi ha deciso questo, perché se uno sta male, ragazzi, ma
3: no,
0: perché
3: magari
0: devi soffrire?
3: Sono problemi importanti, facendo tutte le corna del mondo, ci sono magari figli alzo le mani,
0: certo.
3: Se invece ci sono cose meno importanti, fa un salto dal primo abusivo che ti capita sotto casa.
0: È ovvio.
3: Allora, andare al dentista, cerca l'abusivo.
0: Allora, meglio. Intanto parliamo di cose serie, veniamo a noi, dottore Roberto, potrebbe consigliare 3 acquisti per la prossima stagione della S Roma? Adesso parliamo
2: Vai.
0: di il motivo per cui Roberto
3: vuole. Non posso, perché sono già stato contattato dalla società, mi è stato chiesto il silenzio assoluto.
0: Esatto.
3: E quindi non posso dire i nomi che ho già fatto. Però fidatevi, l'anno prossimo si punta al tricolore.
0: Oh,
3: al
0: possiamo tricolore. Dire che ci sta lavorando alacremente il dottore Roberto Golla, questi
2: sì,
0: nomi?
2: Beh, dire di sì.
0: Sta diciamo intessendo tutta una rete di rapporti
3: posso,
0: per arrivare a questo.
3: Una cosa posso Bravo. Dirvi, ho un consulente che è Alessandro Ginocchi.
0: Bravo.
3: Mi sta dando una grande mano.
1: Gatta la volpe,
0: però. giusto, ognuno ha i consulenti che merita. Per carità. Va bene, caro dottore Roberto, noi ti ringraziamo. Qualcuno dice: ma l'antibiotico non fa male? Sfatiamo eventuali tabù. Perché tu prima hai detto prendi l'antibiotico.
3: Okay, ma se hai dei batteri nell'organismo, è l'unico modo per
1: meno male che c'è l'antibiotico.
0: No, facciamo parlare il dottore, facciamo parlare il medico Maurizio. Quando si parla di antibiotici,
3: pensiamo che si è andato a divertire con i funghi e ha trovato la penicillina, perché altrimenti
2: esatto.
0: Bravo. Dottore Roberto. Allora, attenzione: intanto, Studio Call è in piazza dell'Alberone numero 31. Per info, studiocall.com è il sito internet. 06 789 346, il numero di telefono WhatsApp al 334 840 7923. La chiosa naturalmente va al nostro Alessandro Tirocchi, che chioserà da par suo
4: The Champions.
0: Allora, no, però ti posso dire una cosa. Il dottore Golla ha detto che ti occuperai te di questa cosa degli acquisti la prossima stagione.
5: Sì, beh, allora io devo fare oggi nel meriggio
0: tre nomi, ce li vuoi dare o non ce li vuoi dare?
5: Volete i nomi?
2: Dai, no,
5: allora, forse strappiamo Rio Salve Figa.
0: Sì.
5: E devo capire se prendere Greenwood o Musa.
0: Sì.
5: E ci serve un
0: immedesimato proprio nel ruolo.
5: E poi devo capire, vorrei Palestra del Cagliari. Ci proviamo, c'è la corsa dell'Inter, ma noi potremmo convincerli
0: benissimo.
5: Con un paio di giovani di
0: Palestra. Benissimo. Come
1: quindi
0: vedete,
1: una Figa, una Palestra, non ho capito.
0: Alessandro Tirocchi è sul pezzo. Vabbè, dottore Roberto, grazie.
1: Ma solo la punta.
3: Ciao. Ciao,
0: alla prossima. Ciao.

0: Pizza su Radio Rock, vai, sentiamo.
1: Maurizio, basta che il giocatore della Roma ci mette la punta.
0: Benissimo, poi ragazzi, per la palestra basta l'abbonamento. Ci scrivono, vabbè, insomma.
2: C'è un comodo parcheggio.
0: Ah, c'è un comodo parcheggio, giustamente, ricordiamolo, allo studio Call, Roberto Call. C'è un comodo parcheggio, vai, vai, sentiamo ancora chi c'è, 3899 106 600.
3: Vale, è attratto.
0: Non ho capito bene, scusa, puoi ripetere fuori.
3: Eterosessuale è attratto da una trans.
0: Sì.
3: Resta eterosessuale, che questa cosa sia chiara, è da 100% uomini eterosessuali essere attratti da una donna trans.
0: Certo, certo.
3: Mettetevelo in testa, perché c'è, secondo me, ancora una buon substrato di popolazione italiana che pensa che le donne trans siano degli uomini, ma ragazzi non è così. Mi spiace deludervi, ma o comunque sia urtare la vostra fragilissima mascolinità, ma mi dispiace per voi.
0: Bene.
3: Non è così.
0: Molto chiaro, questa nostra amica dice, sì. Giustamente, se tu sei un uomo etero e vai con una donna trans, anche non operata, sì, sei comunque etero. Non è che il fatto,
4: certo,
0: che tu vai con una donna con il pene vuol dire che tu sei gay. Cioè non è il pene che ti rende gay, questa è la cosa che noi ci sforziamo di dire da tanti anni, no? Non è il pene che ti rende gay, è il fatto che tu vai con una donna o con un, cioè con la tua, una persona
4: stesso,
0: del tuo stesso sesso,
4: sì,
0: o meno, no? E quindi ragazzi, poi fermo restando che se c'è se si sta bene, no, con le persone, se stai bene con le persone, ma che ti metti a dire pene, a vagina, ma quello che c'è c'è, no? Quello che c'è,
5: quello che trovi, trovi,
0: quello che c'è, va.
4: Sono
0: bene,
4: eh
0: beh, dai ragazzi, che parliamo. Allora, palestra già venduta al City per 74 milioni di anni, ti hanno bruciato sul tempo,
5: sì,
0: eh?
5: Non è successo questa cosa,
0: vabbè,
5: scusate,
6: che tu stai dicendo queste cose in diretta,
0: ho capito, ma lui, ma scusa,
5: ragazzi, fatemi fare,
0: ma scusa un secondo, tu vuoi fare il procuratore, cosa,
4: e non sai sta cosa, sapevo pure io,
0: e ti sei fatto bruciare, sapevo pure Martina, che ha stabilito di andare a cena un giocatore della Roma, andare a cena, lei ha proposto Elsha
5: l'ha chiamato,
0: no,
5: così?
0: Elsha, sì.
5: Elsha, la morte,
0: Elsha,
5: di una
0: e poi ha detto in alternativa Sozza.
5: Chi è Sozza?
0: Non lei, Sozza, dico.
5: Sozza?
0: Sozza, l'arbitro Sozza, giocatore della Roma.
5: Ma è antipatico l'arbitro Sozza.
0: Sì, però devo dire una cosa, questa era una secondo me era, lei voleva esprimersi.
4: Sì, bravo, grazie che lei
0: voleva dire praticamente la Roma è andata in Champions grazie agli arbitri, questa era la cosa che voleva dire. Questa era quello che voleva dire. Giocatore della Roma, arbitro Sozza. Bravo Tirocchi, quel che trovi trovi, come lo detto Kinder, a chi non piacciono le sorprese?
5: Sorprese, Maure.
0: No, ma ragazzi, non è un discorso di sorpresa o non sorpresa, perché poi uno le cose le può sapere anche,
6: no,
0: prima,
6: uno
0: può, volendo.
6: Cioè, mi sembra anche giusto poter scegliere, insomma, la sorpresa.
4: Poi ragazzi, ma è una cosa tipica, nel senso che basta, cioè, numeri alla mano, la maggior parte, no, cioè, tutti eterosessuali, no, tutti, sono tanti eterosessuali che amano le donne trans, quindi, cioè, nel senso, è proprio una cosa che va solo sdoganata in testa, perché nell'atto,
0: certo,
4: pratico è già sdoganata.
0: Certo. No, però pure questo fatto qui, Mauri, che tu dicevi, no? Bisogna sapere, ma perché bisogna sapere? Scusa, non ho capito.
6: No, ho detto voglio poter scegliere.
0: Che cosa vuoi scegliere?
6: Beh,
0: scusa,
6: ma vorrei chi? Cosa?
0: No, non necessariamente. C'era un video molto interessante di una ragazza attivista trans che lei diceva: lei giustamente diceva, non ci chiedete se siamo operati o no, cioè se siamo operate o no, cioè nel senso. Se io te lo voglio dire, te lo dico, ma se io non te lo voglio dire,
6: certo,
0: non te lo dico.
6: Ci mancherebbe altro.
0: Te becchi, tra virgolette, la sorpresa. Chiamiamola, certo, sorpresa.
6: No, vabbè, poi, se uno si innamora. Punto,
0: no,
6: cioè,
0: nel senso,
6: vabbè,
0: che
4: diciamo che tu sei una cosa che ti fa sentire a disagio, tutti, chiunque in quel momento.
0: No, ma lei diceva giustamente, se io voglio te lo dico, se voglio te lo dico, ma se ci pensi, anche questa è una cosa, prendetela come tutte le molle, però anche questa è una cosa transfobica, perché nel senso, tu chiederesti mai a una ragazza, tu c'hai la vagina? No, non glielo chiederesti mai, no? Nel senso, perché devi chiedere a una ragazza trans se sta l'operata o no? Cioè, è una domanda brutta,
6: no,
0: secondo me, da
6: io
0: fare. Non è una
6: mai,
0: domanda
5: che sia
6: però
5: brutta, sarà brutta a livello di dire delicatezza,
0: se domanda
5: ci
0: da
5: conosciamo
0: fare.
5: C'è un'avventura.
0: Se te lo dico io, allora, lei
5: sì,
0: giustamente dice,
5: però,
0: se te lo dico
5: Martina,
0: io, te lo dico
5: il momento
0: io
5: del conquibus, io potrei dire, guarda, sono a disagio, basta.
4: Sì, certo, se è una cosa che non è per te.
5: No, se sono a disagio, la persona che non lo sapeva può decidere di ritirarsi indietro, no?
0: Allora, tu
5: no,
0: quello
4: sì,
0: lo può fare chiunque,
4: certo,
0: esatto, mi fa un pochino riflettere il fatto che tu passi una bellissima serata con una persona, stai bene, decidi di andare a letto, poi soltanto perché c'ha il pene.
5: Però quello è un dettaglio, Emilio. Beh,
0: è un dettaglio, è un dettaglio, è un dettaglio.
5: Non è vero.
0: È un condizionamento. Che poi adesso. Che poi così effettivamente
2: non
0: no,
2: è un dettaglio.
0: Non è, forse non è un dettaglio.
4: Però cioè, la
0: riflettendoci riflettendo bene non è un dettaglio. No, dicevo che è un condizionamento culturale che ti fa pensare che sia un dettaglio.
5: Ma perché?
0: Scusa, che vuol dire perché?
5: Ma se passiamo una bella serata, a me, voglio dire, non mi interessa, non mi eccita il pene, no? Se io lo trovo nel momento in cui se spogliamo, posso dirti no?
4: Certo.
5: Oppure
4: no,
5: sono condizionato?
0: Allora, me l'hai già fatta sta domanda prima e ho già risposto sì.
5: E
0: poi
5: perché
0: detto,
5: mi devi convincere che è un condizionamento culturale?
0: Perché lo puoi allora, sono due cose distinte. Lo puoi fare, cioè non è che non lo puoi fare, lo puoi fare, ma è un condizionamento culturale.
5: Per quale
0: cioè,
5: motivo? Ma saprò quello che mi piace o no?
0: Perché lo sai, allora tu lo sai, ma questo tuo saperlo è un condizionamento culturale. Vabbè, cioè, se io non avessi una gamba, se io non avessi una gamba e tu dicessi non voglio venire a letto con te perché non c'hai una gamba, è altresì un condizionamento culturale. Cioè, nel senso, se tu passi una bellissima serata con me, no? E poi io ci spogliamo
5: che vedere con le
0: e io ti faccio vedere
5: il
0: non c'ho una gamba, è un condizionamento culturale. Ma guarda che anche l'eccitazione è, come dire, segue le regole del condizionamento culturale.
5: Sì, vabbè, sì, sì.
0: Assolutamente però, sì.
2: Faccio una domanda.
4: Boris, ciao Boris, buongiorno.
0: A schiaffo così. E se, il sollazzo e il pappagallo, via.
2: E se si spoglia e ha due tatuaggi, uno della Lazio e l'altro della McLaren, tu che fai?
0: Madonna ragazzi, ma che scenario, ma che scenario. Allora, in questo caso
5: il tuo lo è.
0: Ma scusa, in questo caso no. In questo caso deve dir di no per una questione di buon gusto, per una questione di rispetto delle regole non scritte,
4: ma quelle morali.
0: Morali.
4: Bravo.
0: La dirittura morale. Ragazzi, che vuol dire? Oppure, come direbbe Boris Sollazzo, c'è ancora di più corveleno. Perché, no, però, questo è un altro discorso. Secondo
7: mi
0: me è così.
7: Si tratta di una gamba in più, non di una gamba in meno.
0: Beh, una gamba in più.
4: Calma,
0: ragazzi.
4: Gamba in più.
0: Ma sei stato. Allora, sei stato male. Hai fatto. È stata una serata in merda. Ok, è un discorso. Ma sei stato bene tutta la serata. Tutto a posto, bellissimo, tutto quanto, e poi ti formalizzi.
6: Vabbè, ti formalizzi. Scusa, se te.
4: Guarda, io lo stesso discorso.
6: Ti trovi a tuo agio, non ti trovi a tuo agio.
0: Non ti trovi a tuo agio, sarà per un condizionamento culturale.
4: Sì, allora, su alcune cose, effettivamente, così tu pensa tipo i peli, no? Cioè, se tu vedi una ragazza bellissima,
5: c'è una grande confusione.
4: Stai, no,
0: abbiamo noi.
5: Scusa,
0: spiegaci.
5: Voglio però che voi siate altrettanto sinceri nel poter dire che una persona può decidere. E non è un condizionamento.
0: La cosa che ti piace, avuto uno che lo puoi dire.
5: Una cosa mi piace o non mi piace non è sempre derivante da un condizionamento culturale.
0: In questo caso è un condizionamento culturale.
5: Sì, che vada bene. Il tuo punto di vista è questo.
0: Questo caso
5: è
0: un condizionamento culturale.
5: Cioè, per cazzo a tutti e va bene così.
0: No, ma no, ma non è che scusa, cazzo. Ma vedi, già che la metti così.
5: No,
0: non è
5: sei tu che la metti così, Emilio.
0: Una serata però la serata secondo me un senso
5: però,
0: che
5: allora,
0: proprio
5: la serata bellissima già non presuppone il fatto che debba per forza venire col sesso. È una serata bellissima.
0: E se non finisce col sesso, non finisce col sesso. Se finisce col sesso,
5: sarò libero di dire se trovo una cosa di guarda, non mi trovo a mio agio.
0: Sì, ma hai chiesto quattro volte.
5: E non è un condizionamento culturale.
0: È un condizionamento no, lo dice mia zia. So parla io, dico io.
5: Ma è la tua idea. Perché deve essere giusta?
0: Ma io ho detto
5: la
0: che
5: mia non è giusta in assoluto.
0: Detto che è un
5: sto rivendicando la possibilità
0: scusami,
5: di dire che non è un condizionamento culturale.
0: Ho detto che per me è un
5: culturale.
0: Condizionamento culturale.
5: Per me no.
0: E allora che
5: basta, no, è questo è che come la mettevi tu, sembrava che io fossi in errore perché non
0: secondo
5: è un
0: me tu sei in errore.
5: Sì, anche
0: poi
5: tu
0: pure Viverduce, però per me sei in errore,
5: che
0: sei in errore.
5: Questo?
0: È che è uguale, è una tua opinione, è una tua opinione. Che so, ti piace il fascismo? È una tua opinione. A me
5: ma che
0: per
5: cosa
0: me
5: stai dicendo? Che paragoni fai?
0: Cioè, ti piace
5: sono
0: che 9, ne so,
5: 7 minuti
0: ti piace che ne so, la ti piace
5: dimmi.
0: Che ne so la bilancia de
5: che cazzo di paragone è?
0: No tipo piace quello
4: però
0: che vuoi
4: tu devi
5: ma non c'entra niente con quello che stiamo dicendo è un altro discorso
0: no c'entra
5: ora,
0: tutto
5: se vogliamo legare tutto c'entra al condizionamento tutto culturale credo che sia una formula abbastanza semplicistica per definire tante cose noi siamo così attenti
0: allora, tu
5: a tutto
0: tu mi devi spiegare ha ragione cazzo, Martina dai. Tu mi devi spiegare per quale motivo no moltissime donne, anche molti uomini, si depilano per esempio le ascelle.
4: Sì, sì, no, ma questo
0: è un condizionamento culturale.
4: Questo totalmente è vero. Questo,
0: no, anche
4: questo,
0: l'altro. Cioè, è un condizionamento culturale, ragazzi. Perché la cultura ci dice che non ci deve piacere quella roba là, perché
4: siamo uomini.
0: E quello è un discorso,
4: però tu il richiamo lo senti,
0: ma tu sei sposato,
4: cioè tu il richiamo lo senti quando però ti interessa.
0: Viene tua moglie da te, dice ma voglio mettere il pene, tu dici ah no, basta, divorzio, perché non ami una persona, ma che cazzo di ragionamenti
4: però
0: è?
4: Io allora, io stai
5: che cosa stai dicendo? Svarvolato,
0: ma che
5: cosa dici?
0: Ducazzi?
5: Cosa dici? quest'altro Ducazzi. No. Dai, per favore, su. Dai, su.
8: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Ogni azione è un seme, e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
7: Valigia pronta?
8: Sì.
7: Documento preso?
8: Certo.
7: Bagaglio a mano?
8: Eccolo.
7: E il parcheggio?
8: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
9: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Sei su Radio Rock.
11: More music now.
10: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
12: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: 9:12 minuti, rientriamo con il Pay No More di Midlife Crisis.
2: Radio Rock, back in time.

0: Pay No More con Midlife Crisis.
1: Radio Rock Promotion.
0: E torna ARFA, il festival del fumetto a Roma, 29-31 maggio, Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Moby Dick, self dedicata all'autopromozione e all'editoria indipendente, mostra del collettivo Viscosa, formazione e orientamento professionale. Tutte le info le trovate su arf.it.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su...
7: Radio Rock.

0: singolo di Rolling Stones si intitola In the Stars. Allora, io ho fatto la domanda, adesso tra poco parleremo di tutt'altro, però insomma, tutt'altro fino a un certo punto. Io ho fatto la domanda a Claude, che mi ha risposto quanto segue, caro Alessandro Di Rocchi.
1: Prego, sono curioso.
0: Allora, la risposta breve è sì.
1: Sì.
0: Partiamo da cosa è condizionamento culturale nel caso che uno dopo una serata meravigliosa decida di andare a letto con la propria donna. Che mi fai questo gesto? Allora, partiamo da cosa è ragionevole affermare. L'attrazione sessuale è multidimensionale, coinvolge estetica, emozioni, identità e anche aspettative incorporate nel desiderio stesso. Un uomo eterosessuale può sentirsi genuinamente a proprio agio con una persona trovandola affascinante, spiritosa, bella e poi scoprire che la morfologia genitale non corrisponde a quello che il suo desiderio aveva costruito come scenario. Tirarsi indietro in quel momento è legittimo, e questo te l'ho detto anch'io, no? Nessuno ha l'obbligo di fare sesso con chiunque per nessuna ragione. Però la domanda sul condizionamento culturale, scrive Claude, non è sbagliata. Ci sono almeno due livelli distinti: il rifiuto di sé, completamente legittimo, non negoziabile, non richiede giustificazione, e la natura del desiderio. Qui il condizionamento culturale esiste davvero, nel senso che ciò che noi troviamo attraente non è mai puramente naturale, è formato dall'esperienza, dalla cultura, dai modelli a cui siamo stati esposti. Questo vale per tutto il desiderio umano, non solo in questo caso. E il punto filosoficamente onesto è che riconoscere il condizionamento culturale non obbliga a superarlo, che è legittimo, cioè che tu mi dica sì, ho un condizionamento culturale ma non lo voglio superare, è completamente legittimo, però bisogna riconoscere che è un condizionamento culturale.
2: Il punto è che non è solo il condizionamento culturale, cioè nel senso l'orientamento sessuale comunque si sviluppa anche a livello biologico, a livello anche proprio quando sei feto, quindi a livello ormonale, quindi ci sono tante concause, cioè non è solo il condizionamento culturale, non è solo quello biologico, sono una serie di concause, quindi secondo me è proprio sbagliato dire è quello e quell'altro.
0: Allora,
2: ci sono
0: un
2: tante
0: uomo
2: cose.
0: Può rendersi conto che la sua reazione è plasmatica da una certa idea rigida di genere e corpo e decidere
1: rigida,
0: comunque di non proseguire. Sono due cose separate. Capire l'origine di un sentimento non significa dover agire contro di esso.
1: Qui la rigidità è il problema, secondo me.
0: Il discorso è questo: diventa problematico se come condizionamento culturale, no, quello che una certa idea rigida di genere e corpo e decidere
1: rigida,
0: comunque di non proseguire. Sono due cose separate. Capire l'origine di un sentimento non significa dover agire contro di esso.
1: Qui la rigidità è il problema, secondo me.
0: Il discorso è questo: diventa problematico se come condizionamento culturale, no?

0: cioè nel senso, no, è così. Pensaci, nel
1: perché
0: senso
1: altrimenti
0: che non
1: anche l'essere gay,
0: non ci saremmo,
1: no? Cioè, nel senso,
0: no, ma non ci saremmo posti il problema. Non ci saremmo posti il problema, no? Neanche 3 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa. Porci il problema è un condizionamento culturale. Positivo? Sì, ma è un condizionamento culturale.
1: Sì, sì, però nel senso, secondo me è importante, però non ridurre, cioè non so come dire, non semplificare tutto, perché comunque cioè ci sono delle cose veramente che sono complesse, soprattutto a livello umano, quello che ti piace o non ti piace ha tanti fattori, quindi secondo me dobbiamo non cedere alla tentazione di dare sempre un'etichetta unica alle cose.
0: Dico una cosa seriamente.
1: Quello secondo me è un errore.
0: Dico una cosa seriamente, è sbagliato quello che dice Emilio per un semplice motivo, per lo stesso motivo per cui è violenza sessuale.
1: No, non è sbagliato,
0: sessuale,
1: è che non è
0: violenza
1: solo
0: sessuale, anche se tu mi hai dato segnali inequivocabili che vuoi fare l'amore con me e poi ti fermi
2: che
0: e tu dici che non lo vuoi più fare, se quella è violenza sessuale allo stesso maniera,
2: no, ma non c'entra niente
0: dice
2: quello che ho detto
0: io. Momento, cazzo, che il cazzo non mi
2: non
0: va bene,
2: ma non c'entra, ma allora puoi decidere tranquilla, ragazzi, non so come dirvelo,
1: no,
2: l'ho detto 70 volte
1: diversa, sì.
2: Non ho detto che non lo puoi decidere, ma manco Glotta ha detto che non lo puoi decidere, è assolutamente legittimo, però è un condizionamento culturale e su questo non c'è più. Qualcuno mi scrive: e poi secondo questo tuo ragionamento anche una persona omosessuale non lo è ed è condizionamento culturale. È molto transfobico questo messaggio che avete scritto, ragazzi, perché tu parti dal presupposto che una donna trans non sia una donna, perché se tu parti dal presupposto
1: che lui parli di omosessuali in generale,
2: ho capito benissimo quello che sta dicendo, lui parte dal presupposto che una donna trans non è una donna,
0: no.
2: Perché se una donna trans è una
1: non
2: donna
1: detto,
2: non si parla
1: detto però Emi
2: mi fate finire la frase a metà una frase, se una donna trans è una donna non, è, non c'entra l'omosessualità,
1: certo,
2: no, tu
1: certo
2: sei
1: non c'entra niente, no, ma
2: quindi
1: non
2: c'entra
1: di una donna trans,
2: quindi cosa c'entra,
0: lui ti ha detto un'altra cosa, ha detto se
3: no, scusa, mi rileggilo,
0: ha detto semplicemente se tu se tutto è condizionamento culturale, è quello che ha detto Claude, cioè se la dinamica del desiderio è costruita dal condizionamento culturale, anche il desiderio omosessuale è condizionamento culturale.
1: Sì,
2: no, ragazzi, non c'entra un cazzo. Tu stai con una donna trans, non con un uomo. Cosa c'entra l'omosessualità?
1: No, ma io penso
2: se
1: che
2: tu, scusa,
1: però penso che qui si parlasse di
2: finisco
1: generale,
2: di spiegare.
1: Discorso,
2: se tu stai con una donna trans e sei eterosessuale, stai con una donna, il fatto che tu non accetti che lei abbia un pene, pur essendo donna, e quindi siamo nei canoni dell'eterosessualità,
1: no, in questo sì.
2: Fa, è un condizionamento okay, culturale.
1: In questo
2: l'omosessualità
1: caso,
2: cosa cazzo
1: aspetta,
2: c'entra?
1: In questo caso
2: niente.
1: Singolo è vero, è così, però. Hai ragione. Però lui credo che stesse invece citando l'omosessualità.
3: Lui ha citato quello.
1: Caso,
3: poi se parliamo
2: perché
3: dei...
2: è transfobico.
0: Ma non è
2: perché è transfobico.
1: No,
2: perché
1: no,
2: pensa,
1: no, no,
2: perché
1: cosa.
2: Pensa. Perché
1: guarda, mi ha mandato un vocale, ascoltiamolo.
3: Stai cercando la giustificazione
2: culturale.
3: Stai cercando gli elementi che possono avvalorare la tua tesi iniziale.
0: Allora,
3: no,
0: Emilio,
3: li possiamo
0: Emilio,
3: trovare dovunque,
0: aspetta,
3: però
0: Emilio,
3: va bene.
0: Emilio,
3: ma il messaggio è un altro.
2: Pure io penso così,
0: con chi
2: semplicemente,
0: sei
2: no?
0: Con chi sei uscito ieri sera, puoi
2: no,
0: dircelo.
2: No, ma non è
0: puoi dircelo.
2: Guarda, non ci avrei problemi.
0: Dici che cosa è successo.
2: Ma non ci avrei problemi, però ragazzi, mettere il discorso su, portare il discorso sulla la persona omosessuale non lo è condizionamento culturale. Ma che cazzo vuol dire, scusa? Allora, aspetta.
1: No, io credo
2: aspetta.
1: Che il discorso
2: viceversa
1: fosse.
2: Sarebbe se tu sei omosessuale. Ecco, mettiamola in questi termini. Se tu sei omosessuale e esci con un uomo trans, ecco, allora avrebbe senso. Con un uomo trans che non ha il pene, allora in questo caso è condizionamento, anche secondo anche in questo caso sarebbe condizionamento culturale. Ma che c'entra? Ma stiamo parlando all'interno del proprio orientamento
1: però aspetta,
2: sessuale,
1: fare
2: cosa c'entra
1: una precisazione all'inizio, cioè, allora, se parliamo di che cosa,
2: ma parliamo di barrio.
1: Di in che modo l'orientamento sessuale si sviluppa è un conto e vale per tutti con tutti gli orientamenti sessuali a prescindere.
2: Guarda, stiamo messaggio che manda st'amico è perfetto. Proprio è la fotografia plastica. Ragazzi, non lo so, l'idea di arrivare a letto e vedere che lei ha una clitoride più lunga del mio pene non ci rimarrei molto bene. E questo è proprio la, come dire, se tu lo metti
1: sì, però
2: nel vocabolario sta cosa esce fuori condizionamento
1: però
2: culturale.
1: Posso farti però
2: l'ha
1: posso
2: dichiarato.
1: Sì, però anche, non è solo
2: bene,
1: quello, non
2: bene,
1: è solo
2: morfino.
1: Quello, non è solo non è solo
2: un condizionamento culturale.
1: Ma non solo, ci sono
2: appunto,
1: delle cose che
2: basta.
1: A te a livello innato ti piacciono o non ti piacciono e può valere per ogni parte del corpo, per la pelle, l'odore che tu c'hai mi può far schifo, capito che ti voglio dire?
2: È
1: e questa cosa non perché io sono condizionata.
2: Non è questo il caso.
1: Ma perché a me
2: non
1: mi risuona,
2: Martina,
1: capito?
2: Non è questo il caso. Me l'ha fatto anche un altro amico prima.
1: Invece io penso che
2: allora
1: sia
2: detto,
1: anche quello.
2: Ma se ti fa schifo, mo non mi ricordo, è un messaggio di un tizio che mi ha detto "Ma se ti fa schifo l'odore della pelle".
1: Cioè, se a me
2: ma
1: non
2: se
1: piace,
2: ti fa schifo l'odore della pelle è legittimo e non è un condizionamento culturale, ma non ce l'hai a letto. Cioè io sto dicendo
1: Certo,
2: non è certo. Io sto facendo un altro ragionamento. Sto dicendo a te ti piace una persona, ci passi una bellissima serata, decidi di andarci a letto, l'abbracci, la baci, è tutto a posto, poi ti spogli.

0: e scopri che ha un pene anziché una vagina. Quello è un cazzo di condizionamento culturale.
1: Ma quello è un
0: punto
1: cazzo
0: e basta.
2: Non è solo condizionamento culturale.
0: Se poi fosse che mi dà fastidio, perché a me quel tipo di pelle mi dà fastidio, quella cosa, ma quello lo scopri prima. Non arrivi, se tu arrivi a quello e ti fermi per quello, quello è un condizionamento culturale, è la, come dire, l'ABC del condizionamento culturale.
2: Però l'attrazione sessuale c'ha tante cose, non c'è solo una cosa, capito? Che questo
0: però
2: ti voglio
0: se
2: dire.
0: Ti fermi rispetto a quell'elemento specifico, dicendo, è un condizionamento culturale. Se invece ti fermi prima per altre cose legittime, ma sta sul cazzo, tantissime altre cose. Vabbè, allora, parliamo di barrio.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: A 17 anni dal primo cantiere rimasto incompiuto è stata pubblicata la gara per il completamento del Palazzetto dello Sport di Cesano, nel municipio quindicesimo. Con un investimento pari a 8,9 milioni di euro, l'obiettivo è consegnare ai cittadini l'impianto sportivo. Dal 1 luglio anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno dovranno essere dotati di un permesso per accedere e circolare nelle ZTL di Roma Capitale. La decisione fa seguito a un nuovo regolamento approvato dal Campidoglio per ridurre il traffico in centro storico. Dal 29 maggio sarà possibile visitare alla Rapacis l'esposizione Robert Mapplethorne, la forma della bellezza. In mostra una selezione di circa 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. Info su comune.roma.it.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
3: Partiamo?
2: Sì, ma con che auto?
3: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
2: Tipo?
3: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
2: Ok, allora si parte davvero.
3: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
6: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Welcome to Fire.

0: to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: E rientriamo con i Blur di Song 2. Radio

0: con Song 2 su Radio Rock. E allora il nostro Boris Sollazzo è con noi questa mattina per parlarci di Barrio, Barrio Rivista. Io vi ricordo di andare su, lo ripeteremo a più riprese,
1: ossessivamente,
0: andare su la vostra barra di ricerca, mettiamo sia Google, come giusto che sia, Barrio Rivista, e viene fuori proprio il sito di biblioteca, l'editore di Barrio. Siamo arrivati al quinto volume, al quinto numero di Barrio Rivista, intitolato Guerra e Pace. E tra l'altro dobbiamo parlare di una cosa molto importante, perché proprio oggi pomeriggio, vero Boris, alle ore 18, avremo la presentazione, importantissima presentazione, alla Feltrinelli di via Appia Nuova 427. Feltrinelli Appia, di questo volume Guerra e Pace, con tantissimi ospiti, tantissimi personaggi che interverranno, a parte te, insomma, che vabbè è già
1: Daniele Vicari, Marco Bonini, ci saranno molti degli autori di questo numero, ma anche di altri numeri. Sarà una presentazione molto importante, perché è in una delle librerie più importanti di Roma. Quindi se mi volete un po' di bene, venite a riempire la libreria, perché è molto importante. Ci sono dei momenti chiave per delle pubblicazioni come Barrio, insomma, che sono totalmente indipendenti, e quella, insomma, in cui si presenta in una delle librerie più importanti e centrali anche proprio nel mercato è una di quelle. Quindi oltre ad essere molto bella, sarà anche molto importante. Appunto, inizieremo alle 18, ci saranno 10 autori, se non sbaglio, ci saranno anche autori storici ormai che hanno fatto già vari pezzi. Il numero è piaciuto tantissimo, abbiamo riempito le librerie in praticamente tutta Italia, perché da Matera ad Arezzo come diceva il buon Manzoni, no? Dalle Alpi alle Piramidi, da Matera a Arezzo,
0: esatto.
1: Abbiamo riempito, diciamo, varie librerie, insomma è stato interessante. Poi lo raccontavo anche a voi, come questo tipo di argomento ha veramente smosso qualcosa, no? Perché noi abbiamo più o meno ricevuto le stesse ordinazioni, quindi non è vittimismo, perché alla fine è andata tutto, però geograficamente e librariamente diverse. Noi ci siamo spiegati che la copertina di Roberto richiamasse Gaza. In realtà Roberto Recchioni ha fatto di tutto perché fosse una copertina tra virgolette neutra, perché ovviamente Gaza è sicuramente centrale a livello comunicativo, ma non è l'unico conflitto in questo momento, e non volevamo ancorarlo solo a quello. Ma di fatto probabilmente invece tutti l'hanno, per la falsa coscienza collettiva, l'hanno interpretato così, e quindi abbiamo avuto delle librerie che ne hanno richieste il doppio per una questione di adesione ideale, e altre librerie che invece avevano richiesto in passato Barrio che non l'hanno richiesto.
0: Ah.
1: E quindi qua abbiamo capito di aver fatto le cose fatte bene. Sì. E quindi ancora di più grazie a Feltrinelli Appia, che invece si è così spesa per poterlo presentare a fine ciclo, perché poi ricordiamo che il 12 giugno esce il prossimo, quindi senza l'anteprima, senza la cosa, solo per una questione di adesione, insomma, sia di apprezzamento del prodotto, ma sicuramente anche adesione al tema.
0: Senti, ci ricordi un pochino, è chiaro che citarli tutti è un po' complicato, però insomma, che cosa è possibile trovare in questo quinto numero di Barrio? Che ricordo, cliccate su Barrio Rivista e andate direttamente sulla pagina per poter ordinare i vari numeri, o per fare, meglio ancora, l'abbonamento annuale.
1: Guarda, io sono molto fiero di quel numero, perché ovviamente, per esempio, c'è tanta Gaza, tanta Palestina, inevitabile, perché non potevamo ignorarlo, né volevamo ignorarlo, e credo che sia stato fatto, cioè per esempio ci sono due racconti in cui Hunger Games e Peter Pan vengono incastonati all'interno del racconto della guerra in Palestina. Ed è proprio quello che forse io ho sempre sognato, no, di Barrio, cioè che l'arma della narrazione diventasse un'arma di racconto. C'è il racconto di un profugo palestinese che insomma testimonia e che è durissimo. Ci sono i soliti grandi nomi che intervengono penso ad Anna Foglietta, per esempio, per raccontare anche una storia bella, cioè una storia di chi di fronte all'ennesima strage di bambini in Siria si alza la mattina, decide che non se ne può più e fonda Every Child is My Child. Io racconto, insomma, faccio una piccola nota al racconto di Anna e racconto che io ero uno dei destinatari delle sue telefonate di quella mattina. Lei era devastata e mi ricordo che tutti noi che eravamo insomma stati contattati da lei, non si può dire di no ad Anna Foglietta, e quindi noi abbiamo agito per aiutarla, ma in realtà nessuno di noi ci credeva, l'unica a crederci era lei, perché tutti noi eravamo condizionati dal fatto di dire ma che possiamo cambiare da soli, e invece Anna dice una cosa fondamentale in quel racconto, dice nessuno mi convincerà mai del fatto che la mia azione non possa cambiare qualcosa nel mondo, e questa è una cosa meravigliosa. C'è Max Bruno che racconta la guerra, la piccola guerra, che, la piccola grande guerra che c'è nel genere, come insomma parlarsi spesso sia la forma più nobile di pace. C'è il primo racconto di Antonello Sacchetti che racconta la guerra più privata, quella con se stessi, no? Cioè di quando sei costretto magari a ricoverarti perché sei bipolare e scopri che sei in guerra addirittura con te stesso patologicamente. Cioè, abbiamo cercato di in qualche modo tirarlo giù, come sempre c'è Leo Ortolani che ci ha regalato alcune delle sue bellissime tavole di Leo Tabum, ce ne abbiamo tantissimi, io sono affezionato a tutti, diventano sempre di più. È stato un viaggio meraviglioso. Io poi sono fortunato perché sono il primo a leggerle, quindi insomma
0: è un numero particolarmente ricco,
1: è un numero, sì, è un numero ricchissimo, importante. E poi devo dire, posso dire una cosa solo sulla presentazione, poi vi lascio. Le presentazioni di Barrio finiscono sempre con delle birre, delle cose, perché si crea quella comunità che io avevo sognato. Voi dite che tu non sognavi di fare soldi, no, figurati, a me mi hanno sempre fatto schifo, se no insomma non. Però noi quando l'abbiamo chiamato Barrio abbiamo pensato vogliamo una comunità, se no non l'avremmo chiamato Barrio, e cavolo si è creata, è una cosa meravigliosa. Cioè quello che succede tra i lettori, io dico sempre e finisco, che noi volevamo creare una nuova generazione di autori, poi andando avanti abbiamo capito che noi volevamo creare anche una nuova generazione di lettori. Ecco, quando gli autori e i lettori si incontrano, poi non riescono a smettere di stare insieme dopo la presentazione, stanno insieme pure dopo. Ed è una cosa, forse è il mio più grande successo, di cui ne sono felice. Quindi Feltrinelli, via Appia 427,
0: ore 18, oggi, no, oggi, mi raccomando,
1: non
0: oggi
1: so quando vi manderemo via, perché è possibile che poi magari andremo a prenderci qualcosa.
0: Va bene, fantastico, grazie a Boris Sollazzo. Devi scappare, grazie. O rimani un pochino ancora?
1: Devo scappare.
0: Devi scappare, sì. Grazie a Boris Sollazzo. Ci ritroviamo venerdì, io non ci sarò, ma insomma no. Ci sarà il Sollazzo.
1: E parleremo, scusate, anche di condizionamento culturale.
0: Bravo, parlate senza di me di condizionamento culturale. Grazie, ciao ciao.

0: Molto bene, Caetano Veloso con Billie Jean e Lauren Rigby. Vediamo un attimo, ragazzi. Dovremmo avere in collegamento telefonico il nostro Daniele Andreozzi. Ciao Daniele, ci sei? Buongiorno.
1: Ehi là, buongiorno, buon lunedì a tutti.
0: Come
1: ciao.
0: Stai? Tutto bene?
1: Beh, bene, bene, bene. Inizia quando ti svegli e cominci ad avere caldo sin da subito. Quindi bene.
0: Sì, sì, sì, siamo in quella stagione lì dell'anno. Senti, io ti vorrei chiedere come prima cosa subito un commento. Un commento alla fine del campionato di Serie A con questi insomma, cosa ci racconta adesso, al di là delle di chi esulta noi e di chi evidentemente soffre altri,
1: sì.
0: Cosa ci racconta questa, se racconta qualcosa ovviamente rispetto al nostro calcio, questa ultima giornata di campionato che ha riservato delle, insomma, delle sorprese importanti.
1: Ma guarda, io sono, togliendo fuori il tifo, quindi lasciando fuori il tifo, ci racconta tantissimo, perché ci racconta che la programmazione vince. È riuscita
0: una parola
1: a vincere,
0: che è stata una parola chiave nei nostri interventi.
1: Esattamente, sono proprio contento, non perché ci diamo ragione tra di noi, ma perché è proprio un dato sostanziale, ovvero chi ha provato a costruire qualcosa, a non speculare, ha provato a essere migliore, a migliore degli avversari e non semplicemente non peggiore, ha provato a fare qualcosa sul campo, è riuscito poi a raggiungere dei risultati straordinari. Sono ovviamente per tifo, per cuore, contento per la Roma, ma sono felicissimo per Fabregas, perché c'è un'invidia dietro questo ragazzo che è veramente fastidiosissima, e la reputo veramente insopportabile la mentalità che abbiamo noi quando c'è qualcuno che prova a fare qualcosa di diverso.
0: Sì.
1: Ma tu non hai vinto niente, quindi non ti devi permettere, sei il Como, stai lì, non fare il fenomeno. Ha fatto il fenomeno, è arrivato quarto, guarda da sopra Milan e Juventus. Devo dire che è stato un discreto risveglio calcisticamente parlando.
0: Assolutamente
2: un
0: sì.
2: Un altro dato da sottolineare, scusami Daniele, è che sì, il nostro campionato rispetto a qualche anno fa ha smesso di finire con le ultime due o tre giornate che erano già scritte. Invece da qualche anno si vedono belle cose, cioè quello che si sarebbe sempre dovuto vedere. Se prima noi 10 anni fa, 15 anni fa sapevamo, ora non me ne voglia nessuno, però sapevamo che se tra le ultime c'era Udinese-Milan, il Milan andava lì a fare 4 gol ed era scritto, e oggi non è più così.
1: Io sono totalmente d'accordo con te, ne parlavo proprio ieri sera, ed è forse la parte migliore di questo campionato italiano, che chiaramente da un punto di vista tecnico, da un punto di vista degli investimenti, da un punto di vista, diciamo, della qualità pura e netta delle partite non rappresenta sicuramente una primissima scelta, però questa cosa che tu hai detto è molto bella, cioè, ma anche il Verona stesso ieri sera ha dimostrato, il Bologna, la partita Bologna-Inter, che non aveva niente da chiedere. Se non hai niente da chiedere da un punto di vista del risultato, almeno non speculare, prova a fare spettacolo.
2: Esatto.
1: E questo è, secondo me, è un punto di partenza. Io questo lo considero un punto di partenza. Ha vinto la squadra più forte, che aveva le due squadre più forti, probabilmente la prima e la seconda.
2: Sì.
1: Il Napoli chiaramente è stato condizionato dagli infortuni e non è riuscito a competere fino alla fine, e sotto queste squadre, che erano molto più forti delle altre, sono arrivate quelle che hanno provato a fare. E se riesci a entrare in un meccanismo del provare a fare e non soltanto a distruggere ed arrivare anche ai risultati, forse la mentalità può cambiare.
2: E c'è un'altra domanda a incastro, e cioè, premesso che sono felicissimo, ho tanti amici Fabregas, nel senso che per me il Como rappresenta proprio la possibilità che il calcio possa cambiare, perché una società piccola che decide, cioè, o meglio, una squadra, chiamiamola, insomma, minore, che decide invece di giocare, e col gioco e la programmazione arriva ad ottenere dei risultati, è lo spot migliore che ci possa essere per la rinascita del calcio in genere. Poi però mi chiedo, da un punto di vista dei regolamenti, qualcuno ci spiegherà, se parliamo di financial fair play o di sistemazione dei conti, che cosa accade lì, perché lì siamo clamorosamente in over, come dire, overspesa, e altre squadre, tante anche in Italia, hanno pagato con sanzioni. Ora, io sono felice per la favola Como, poi però ci devono dire con quali regole giochiamo.
1: Non sono troppo d'accordo, nel senso che l'ha spiegato bene Fabregas in un'intervista di qualche settimana fa. Bisogna andare veramente a vedere quanto è stato speso per i calciatori del Como, nel senso, il giocatore maggiormente pagato è assolutamente è nettamente inferiore a tanti di giocatori pagati, anche di squadre che sono arrivate settime, ottave, none, nel senso si è un po' costruita una sorta di narrativa un po' bizzarra intorno al Como.
0: Scusa,
1: nel
0: Daniele, senso che, se ti interrompo, prego. Però banalizzando, perché siccome noi chiaramente non siamo una radio sportiva, quindi avremo anche tantissime persone che non gliene frega nulla, ma
1: come giusto che sia,
0: no, o che comunque magari non hanno seguito bene la vicenda. Possiamo dire quindi che come dire, una scuola di pensiero, per carità, potrebbe dire che quando una squadra come Como arriva, c'è la cosa della volpe e dell'ua, no? Quando una squadra come Como arriva in Champions, quello che poi si può verificare è: andiamo a vedere perché è arrivata in Champions, forse perché non hanno rispettato, cioè si cerca, diciamo così, la spiegazione per non dire sono stati bravi, punto e basta.
1: Io la penso esattamente così, Emilio. Secondo me la questione è fare i complimenti a chi ha saputo fare qualcosa di diverso. Il Como ha investito nel settore giovanile, si parlava del fatto che non aveva italiani in squadra, vero? Verissimo, ma questa è una questione di regolamento, non è un problema del Como. E nel senso, il settore giovanile del Como è un settore giovanile fatto per l'80% di ragazzi giovani italiani che stanno lavorando per entrare all'interno, anche perché adesso con la Champions sarà chiaramente costretto a mettere dentro giocatori italiani, però diamo la possibilità a queste società di diventare un punto di riferimento, di analisi, di comprensione. Se tu vinci e ti basta vincere e non riesci a capire perché stai vincendo, e poi alla fine quando perdi non sai perché perdi.
0: No, è chiaro. E invece su Milan e Juventus, che hanno fatto questa involuzione nelle ultime settimane pazzesca, è una roba psicologica secondo te, o proprio è un crollo anche fisico, di ambiente, come la vedi?
1: Ma secondo me tutte e due, assolutamente tutte e due, crollo psicologico, ovvero paura di non arrivare e quindi paura di fallire, di continuare a fallire, limiti nella rosa sicuramente, limiti strutturali e programmatici da un punto di vista societario, soprattutto nella Juve secondo me, e secondo me proprio limiti di lavoro per quanto riguarda il Milan, cioè quello che ti dicevo, cioè se uno fosse un appassionato di statistiche, e chiaramente siamo una radio musicale quindi non entriamo nel merito dettagliato, però uno potrebbe andare a vedere il girone d'andata del Milan, come ha vinto, in che modo ha vinto, e poi se tu fossi stato capace di capire perché quel girone d'andata ho fatto tutti questi punti vincendo in questo modo, e poi se comincio a perdere, probabilmente un'analisi precedente avrebbe aiutato, avrebbe probabilmente detto ok, perfetto, io ho vinto ma devo cambiare, perché così non basta.
0: È chiaro. Senti, tutto Daniele, ti volevo dire questo. Dunque, noi adesso siamo di fronte a un periodo, diciamo, i campionati sono fermi, la Serie A si è fermata. Per quanto riguarda i campionati giovanili, abbiamo già parlato della fine qualche settimana fa. Del campionato, con l'ottima salvezza del San Lorenzo Calcio all'interno della polisportiva Cinecittà Bettini. Ma cosa succede l'estate? Cioè, da adesso fino alla ripresa, che fa? Si ferma tutto? Andate in vacanza? Oppure si lavora e si fa dell'altro?
1: Come no? Accennaci
0: qualcosa. No, immagino, magari poi lo sviluppiamo, ecco, anche se ti va nei prossimi collegamenti, settimane prossime, però accennaci qualcosa di quello che accade giugno, luglio, agosto, in questi mesi.
1: Con estremo piacere. Adesso c'è un'analisi chiaramente di quello che è stato fatto, si fa un po' un bilancio delle cose che sono andate bene, delle cose che sono andate meno bene. C'è la programmazione, ci sono le preiscrizioni per la scuola calcio, ci sono le riunioni tecniche, cioè tutta la parte in cui tutti gli allenatori e tutti gli istruttori si riuniscono con il sottoscritto, ovviamente, per poter dibattere di cosa è andato e di cosa non è andato. Si cerca di fare quello che non ha fatto il Milan nel nostro piccolo, a parte le battute, insomma, si cerca di fare in modo che l'esperienza calcio giovanile, calcio dilettantistico, possa essere sempre positiva, cercando chiaramente di mantenere la barra dritta su quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri valori, che sono quelli di cui poi abbiamo parlato per tutta la stagione, ovvero cercare di smontare l'ossessione per il risultato e fare in modo che la costruzione dell'atleta e dello sportivo minorenne sia al centro del lavoro che si fa.
0: Benissimo, Daniele, noi ti ringraziamo, poi magari le prossime settimane entreremo più nello specifico, no, del lavoro che si fa anche durante l'estate, seguendo sempre i ragazzi e cercando, insomma, di far crescere il settore, di lavorare, di programmare, come spesso tu hai detto, pianificare, come spesso ci hai detto in trasmissione. Intanto ti ringraziamo, appuntamento alla settimana prossima. Grazie a Daniele Andreozzi, direttore generale della polisportiva Cinecittà Bettini. Ciao Daniele, grazie.
2: Ciao Daniele.
1: e appuntamento... se mi mettete la canzone che vi ho chiesto, la dedica per me. Okay?
0: Come no, come no, come no.
1: Grazie, ciao,
0: ascoltiamo
1: grazie,
0: i Green Day di Sci, giusto?
1: Sì, grazie, grazie, grazie.
0: Benissimo, grazie a Daniele Andreozzi. Ciao, l'appuntamento è a settimana prossima, l'appuntamento con voi è a domani. Il The Rock Show ritorna, poi sui ragionamenti che stavamo facendo ci torniamo se volete domani,
3: sì,
0: sono
3: sì,
0: tantissimi
3: sì.
0: messaggi, non abbiamo fatto in tempo a leggerli. Intanto Green Day, ciao a tutti, a domani.

Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Partiamo?
3: Sì, ma con che auto?
2: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
3: Tipo?
2: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
3: Ok, allora si parte davvero.
2: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
4: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Nothing But Thieves, perché online da venerdì 22 maggio Evolution, nuovo singolo della band capitanata da Connor Mason, a 3 anni dal tuttora ultimo Death Clap City. Registrata presso gli Angelic Studios di Brackley nel Regno Unito e presentata in live stream su YouTube di fronte a 250 fan selezionati, la canzone viene descritta dal gruppo come una lettera d'amore a tutte le persone che fanno parte del proprio mondo. Proseguiamo con gli Avenged Sevenfold e il comunicato diffuso via social dalla formazione statunitense, con cui la stessa annuncia di voler procedere nel prossimo futuro in modo indipendente da ogni legame discografico. Siamo felici di avere riacquistato da Capitol Records i master di The Stage Deluxe Edition e Live at the Grammy Museum, commentano i 5. Dopo 26 anni di carriera siamo diventati completamente autonomi. Infine gli Yes, che in uscita il 12 giugno con il nuovo Aurora, condividono in queste ore il singolo dell'inedita Turnaround Situation. Composto da 10 tracce, l'album, il 24esimo in carriera della band inglese, è preordinabile già da ora direttamente sul sito ufficiale del gruppo, nei formati CD, vinile e digitale.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 25 maggio 1948, nasce Klaus Meine, cantante tedesco, cofondatore e frontman degli Scorpions. 1997, Elvis Presley diventa, a oltre 20 anni dalla scomparsa, l'artista non più in vita più venduto al mondo. 1998, esce Safety, EP di debutto dei Coldplay.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Che ricevi?
4: Forte e chiaro.
3: Gagarin. Accensione motori.
0: 3, 2, 1.
4: Decollo.
0: Questo è Gagarin. On Radio
5: Rock. Si sono accesi i motori di Gagarin in questo lunedì 25 maggio, buon inizio di settimana a tutti gli ascoltatori di Radio Rock e nello specifico proprio di Gagarin. Marco e Tatiana con voi come ogni giorno anche in questo lunedì fino alle 13, ma iniziamo subito con la musica di Supertramp.
0: Radio

Piotta con Aldair, una delle novità di Radio Rock che potete votare sul sito radiorock.it, tra l'altro novità che è inserita all'interno della colonna sonora di Aldair Cuore Giallo Rosso, docufilm su Aldair che trovate in sala proprio in questi giorni. Per tutte le informazioni tra poco vi dico come fare per prenotare il vostro posto, ai cori c'è proprio lo stesso Aldair. Oh, staremo insieme in questa mattina fino alle 13, come vi dicevo, un sacco di notizie per voi, un sacco di musica chiaramente. Se siete d'accordo, comincerei, anche se non siete d'accordo, perché tanto comunque faccio di testa mia, comincerei subito con gli Offspring.

Se c'è una cosa che bisogna riconoscere agli ascoltatori di Radio Rock, oltre a essere eccezionalmente intelligenti, belli, bravi e capaci di qualsiasi altra cosa, è l'attenzione, perché in tanti si sono accorti, bravi, bravi, questo denota grande capacità di concentrazione in un periodo storico nel quale, no, si critica tanto la caduta un pochino delle capacità di concentrarsi, di appunto essere attenti a lungo sulla stessa attività, perché vi siete accorti che non c'è Tatiana dalla voce. Bravi, bravi, bravi, è vero, è vero. Qualcuno lo fa anche con tono un pochino preoccupato. In realtà Tatiana tornerà domani, si è presa qualche giorno di ferie, quindi domani sarà di nuovo qua a portarvi tutte quelle robe del tatianismo, eccetera, che per una settimana ci siamo scollati di dosso, e domani torneranno per me come una croce, per voi come una benedizione a tenervi compagnia appunto per tutta la mattinata. Vi volevo parlare di una cosa, tra poco lo faccio, perché una delle cose di internet più costanti negli ultimi 25 anni, cioè la ricerca su Google, cambierà tra poche settimane per sempre in modo totalmente differente. Già c'è stato un piccolo cambiamento, ve ne sarete accorti facendo ricerche appunto negli ultimi mesi, ma ci sarà un grande cambiamento alle porte, che quindi cambierà un pochino il modo proprio di gestire in totale internet. Ve ne parlo però tra pochissimo, perché prima arrivano i Libertines con Night of the Hunter.

Libertines con Night of the Hunter. Qualcuno scrive: Marco, si capisce subito che sei da solo, dalla tua voce è proprio diversa, mi scrive qualcuno, quando non c'è Tatiana. Ma è diversa in realtà perché ho l'allergia, e quindi in realtà questo tono che sentite un po' più profondo. Libertines con Night of the Hunter. Qualcuno scrive: Marco, si capisce subito che sei da solo, dalla tua voce è proprio diversa, mi scrive qualcuno, quando non c'è Tatiana. Ma è diversa in realtà perché ho l'allergia, e quindi in realtà questo tono che sentite

calda da ogni anno sembra di più, invece è sempre la stessa cosa, però mi sembra che quest'anno sia veramente importante come situazione, mettiamola così. Allora, volevo parlarvi delle novità che riguarderanno la barra di ricerca di Google. Voi direte, che mi frega a me? No, se ci pensate però quante volte la utilizziamo e l'abbiamo utilizzata negli ultimi 25 anni, insomma, è veramente uno dei delle attività che facciamo più spesso. Già da qualche tempo, chiaramente, ve ne sarete accorti, Google ha inserito un sistema di intelligenza artificiale all'interno della ricerca. Il primo risultato che vi dà la ricerca Google non è un sito internet, appunto, dal quale avere una risposta, ma una risposta che l'intelligenza artificiale Google, che poi sarebbe Gemini, è riuscita a modulare sulla base del materiale che è stato inserito. E questo, tra l'altro, non so se ricordate, ma ha creato una serie di polemiche negli scorsi mesi molto grandi di siti di informazione, di siti che si occupano di creare contenuti, perché dicono: noi facciamo del contenuto, facciamo dell'informazione, questa informazione viene presa così gratuitamente da Google per dare un'altra informazione rimasticata e nemmeno cliccano più a quel punto sulla fonte, e quindi no, diventa in qualche modo un utilizzo di opera di ingegno altrui, quella di Google, per appunto dare delle risposte con l'intelligenza artificiale. C'era chi si era scagliato contro questa cosa, ma cambierà ulteriormente la barra di ricerca Google. È stato presentato, annunciato martedì scorso, questo cambiamento, perché l'intelligenza artificiale diventerà un'intelligenza in qualche modo interattiva, come se proprio andaste su ChatGPT, Gemini, Claude o qualsiasi altro riferimento di intelligenza artificiale. Cioè, non dovete più fare solo la domanda, anzi, prima scrivevate istruzioni, sostituire rubinetto, poi a un certo punto con l'intelligenza artificiale, già negli ultimi mesi, è diventato: ho il rubinetto che perde, come faccio per capire come smontarlo? Ecco, adesso potrete mettere delle foto del rubinetto su Google direttamente nella ricerca e rispondere ulteriormente alle risposte che a sua volta vi dà Google. Quindi diventerà a tutti gli effetti un assistente di intelligenza artificiale. Non solo, diventerà anche un agente che continuerà a lavorare anche quando vi staccate da internet. In che modo? Ve lo spiego tra poco. Tra l'altro, una roba utilissima, perché potrebbe veramente cambiare per sempre, per esempio, il modo di acquistare i biglietti aerei, il modo di acquistare degli alberghi e così via, perché lavorerà anche quando sarete scollegati voi, l'intelligenza artificiale di Google per voi. Non so se è una cosa di cui aver paura oppure di cui rallegrarsi, tra poco ve la racconto. Intanto però, Blondie con Arthur Glass.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Valigia pronta?
5: Sì.
4: Documento preso?
5: Certo.
4: Bagaglio a mano?
5: Eccolo.
4: E il parcheggio?
5: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
6: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Partiamo?
8: Sì, ma con che auto?
7: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
8: Tipo?
7: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
8: Ok, allora si parte davvero.
7: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
9: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Le 10:35 minuti qui a Gagarin, arrivano i Pixies.
2: Radio Rock. Back in time.

vi parlavo anche di questa possibilità della nuova barra di ricerca Google che integrerà l'intelligenza artificiale all'interno delle vostre ricerche, ma c'è una cosa particolarissima che sarà possibile da fare, di fare per l'appunto, e è questa. Ci saranno degli agenti Google, quindi come se fossero proprio delle personcine in carne e ossa, che lavoreranno per voi quando non siete connessi e continueranno a fare ricerca online. Ad esempio, se voi cercate un biglietto aereo e il prezzo del biglietto aereo è troppo alto, potete chiedere alla barra, nuova barra di ricerca Google che arriverà, di continuare a fare ricerca fino a quando magari il prezzo non si abbassa sotto una certa soglia. Oppure la stessa cosa per un albergo: prenotate un albergo, la stanza costa 80 euro a notte, voi volete spendere al massimo 70 euro a notte, dico una cifra così per dire, e quindi gli chiedete a questa gente: continua a fare questa ricerca finché non vedi nel caso che il prezzo di questa stessa stanza, di questo stesso albergo, di un albergo simile in questa stessa zona arriva sotto questa cifra, che comunque è un cambiamento importante, è uno di quegli ambiti in cui l'intelligenza artificiale effettivamente può venire incontro, in questo caso alle tasche, però alle esigenze delle persone. D'altro canto, a me, non so a voi, ma io continuo a essere veramente da un lato affascinato da questi sistemi di intelligenza artificiale, che poi sono sì sistemi di linguaggio e quindi che fanno una statistica, trovano la parola più adatta in base a un database determinato, quello che vi pare, per come funzionano, però poi danno risposte che sembrano veramente molto pertinenti. Vi faccio un esempio molto pratico. Si era rotto un mio amico il finestrino della macchina, una macchina un po' vecchiotta, e premendo il pulsante non andava più giù. Ho scritto all'intelligenza artificiale di Google, Gemini, non funziona più. Mi ha chiesto: ma senti il click quando premi? Sì, sentivo il click quando premo. Ok, devi dare un pugno qui, e mi ha messo l'immagine dello sportello di quel modello di macchina con la zona dove dare il pugno mentre tieni premuto giù. Ragazzi, ho dato il pugno e il finestrino è sceso e adesso funziona di nuovo. Quindi evidentemente riesce a fare tantissime cose, è stupefacente quello che fa, probabilmente ne stiamo ancora veramente scalfendo solo la superficie della potenzialità. D'altro canto, non so voi, ditemelo magari al 3899-106-600, questa roba mi fa una paura incredibile, incredibile. Non so se è la stessa cosa succede anche a voi. Vabbè, non ci pensiamo per adesso, arrivano i Dire Straits con Lady Rider.

Oh, qualcuno scrive: scorciatoie risparmia tempo per fare che? Per quelli che metteranno il cervello in freezer delegando ricerche e valutazioni al di fuori di sé. Noi più o meno nativi analogici ce ne rendiamo conto e diciamo: ma no, mica mi atrofizzerò per questo, ma le generazioni successive stanno rischiando di brutto, scrive Paola. Effettivamente, una delle domande che mi faccio non è tanto legata al fatto che l'intelligenza artificiale rischia di limitare le nostre capacità di ricerca, eccetera, di intelletto, perché questo è possibile come cosa, di sicuro. Ma la cosa che mi preoccupa un po' riguarda appunto l'intelligenza artificiale, riguarda un altro campo, e non solo il fatto di atrofizzarci il cervello. Magari però tra poco ne parliamo in maniera un pochino più ampia, anche con Nicole Fondato, che verrà a farmi compagnia in studio questa mattina. Intanto gli Iron Maiden qui su Radio Rock.

0: gigante del trono di spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Mentre il re degli Unni, Re Gaegib, con la scusa che lui è stressato si è fatto portare da Gronkir l'ardito in un centro benessere, la regina Instanger, rimasta sola, è costretta a fronteggiare una crisi improvvisa.
1: Valoroso Plifildic, spero che tu abbia un motivo valido per convocarmi nella sala del trono d'argento ricoperto in oro con tutte pietre preziose che se le vai a comprare oggi ti costano un occhio della testa con così tanta fretta.
2: Validissima mia regina, allora io ve lo dico, così non si può andare avanti, io sono stato assunto per fare il valoroso.
1: Ma perché? Non è così?
2: È più di una settimana che mi tocca fare anche il lavoro di Gronkir l'ardito perché lui ha portato il re al centro benessere.
1: Mamma mia, che rosicone che sei, oh Plifildic mio, valoroso, ardito, sta a guardare il capello.
2: Lei la fa semplice, ma a me il lavoro si è raddoppiato. Due sono le cose: o mi vengono riconosciuti gli straordinari, o da domani vi cercate un altro valoroso.
3: Se volete lo faccio io.
1: Belmi la pippa, mi fatto pigliangorbo.
2: Li mortacci, ma da dove sbuchite?
3: Sono sempre stato qua.
1: Ma qua dove?
3: Vi ricordate quando siete arrivati? Che c'era un servo con un pitale in mano.
2: Oh. Non mi dire che.
3: Esatto, il pitale ero io.
0: Nel frattempo, nel centro benessere, Re Gaegim e Gronkir l'ardito si stanno a fa un massaggio sua schiena da Arvaro, detto mani di fata.
3: Sì, benissimo. Ah, bravo, bravo, bravo. Lì.
4: Qua?
3: Sì, bravo, spigni. Gronkir l'ardito mio. Sto massaggio ci voleva proprio, eh? Scusi, chi gli dispiace da una passata pure sui glutei?
4: Se proprio devo.
3: Ardito? Vero? Ci voleva, eh? Ardito? Oh, ardito?
4: Oh, al gluteo ardito, ma dove lo fa sto massaggio?
3: Ma che fine ha fatto Gronkir l'ardito?
4: Ma chi, quello che stava sull'altro lettino?
3: Esatto, proprio lui.
4: Sono venuti due e l'hanno rapito.
3: Rapito? Ma io non mi sono accorto di niente, ma perché non me l'hai detto?
4: Perché io non so Arvaro mano de fata. Ma Arvaro, mani d'assassino.
5: Cosa?
0: Unno per tutti, tutti per Unni.
6: Just for fun.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: L'università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133-163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Very well. Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
2: Gagarin.
0: Una trasmissione.
3: Una trasmissione spaziale.
0: On Radio Rock.
4: Le 11:03 minuti, è arrivata anche Nicole Fondata a farmi compagnia qui in diretta con voi fino alle 13. Arrivano anche degli insulti per gli Strokes, ne parliamo tra pochissimo. Intanto è Joy Division.
0: Radio Rock. Back in time.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: E allora le 11:09 Gagarin Radio Rock. Buongiorno a Nicole Fondato, ciao Niki.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Allora, siccome non c'è Tatiana oggi, tornerà domani, ho deciso di farmi bullizzare dagli ascoltatori questa mattina scegliendo di passare la nuova canzone degli Strokes, Falling Out of Love. Il motivo è semplice. Canzone che, insomma, vi abbiamo fatto ascoltare già precedentemente, che parla di amore, in cui però Casablancas decide di utilizzare in maniera molto forte il vocoder, un po' come ha fatto con Instant Crush insieme a Daft Punk. Però Instant Crush insieme a Daft Punk è una bella canzone. Questa canzone la consideravo brutta. Ho detto, ora me la voglio.
1: Perché
0: ho pensato, magari una di quelle canzoni che ti sembrano brutte perché ti lasciano a un primo impatto così un po'.
1: Volevi dare una seconda possibilità.
0: Sordito, ho detto, diamogli una seconda possibilità. Magari la seconda volta che l'ascolto, visto che il testo, per esempio, è molto bello, magari mi piace molto di più.
1: E no, invece ho voluto fare questo esperimento.
0: Sì, ho voluto fare questo esperimento.
1: Non ci sarà una terza volta, mi sembra di capire, dalle reazioni.
0: Ci abbiamo provato. Amici, possiamo dire però una cosa: gli Strokes sono una grande band, Julian Casablancas è un grande cantante. Noi dovevamo dargli due possibilità.
1: Sì.
0: Gliele abbiamo date. Basta.
1: Però a quel punto, perché non tre?
0: Due,
1: una via di mezzo. Secondo me la verità esce fuori al terzo ascolto.
0: Quindi ora la rimettiamo dall'inizio.
1: Io a questo punto ho imparato. Io, a parte il fatto che posso dire una cosa, adesso anch'io mi metto in bocca al lupo stamattina.
0: Sì.
1: È difficile comunque anche prevenire i gusti di tutti quanti gli amici e le amiche all'ascolto.
0: Vabbè,
1: perché
0: certo,
1: a volte
0: è chiaro.
1: Ricevo delle contestazioni così imprevedibili.
0: Allora, dovremmo trovare la canzone. Racconto un retroscena della radio, già che ci sto. Anni fa, quando stavamo iniziando una diversa esperienza radiofonica, io e Sandro Fuffo Bernardini abbiamo iniziato la prima trasmissione con il primo pezzo. L'abbrivio abbiamo dato, si dice abbrivio, sì, l'abbrivio abbiamo dato a tutta un'emittente radiofonica, e quindi a tutta una programmazione di palinsesti, eccetera, investimenti, e quindi noi da pavidi ci siamo seduti e abbiamo detto: dobbiamo iniziare con una canzone che sia inattaccabile.
1: Non giocare facile.
0: Andiamo sulla prima grande canzone, dobbiamo prendere una canzone che piaccia a tutti, universalmente, che nessuno possa venire e dire: ah, ma avete iniziato la... No, deve essere bella.
1: Giusto.
0: Secondo voi, ora poi vi dico quelle che abbiamo passato noi, ma al 3899-106-600, qual è una canzone inattaccabile? Cioè che piace, è impossibile che non piaccia a tutti. 3899-106-600, facciamo questo sondaggino veloce.
1: Facciamo un sondaggino, secondo me non esiste. Io ho appreso questo, nella mia esperienza radiofonica ho appreso che non c'è una cosa che è una
0: però,
1: che è in grado di mettere d'accordo tutti.
0: Quella che noi abbiamo scelto, perché abbiamo pensato ai Queen, però i Queen in realtà hanno...
1: Dei detrattori
0: che li ritengono un po' barocchi, un po' troppo così pomposi, eccetera. E nello specifico te lo dico, abbiamo ripiegato, non so se te lo ricordi.
1: Ah certo, me lo ricordo.
0: David Bowie, Life on Mars. E abbiamo detto, ok, cioè questa canzone è una canzone, secondo noi, infatti non ci ha attaccato nessuno. Forse perché ci hanno ascoltato poche persone.
1: Forse perché era l'inizio
0: modo. E forse non c'erano ascoltatori in quel momento, però quei pochi che c'erano in quel momento non ci hanno attaccato, questo lo posso dire. Quindi noi abbiamo portato a casa la pagnotta, che era quello che ci interessava, Cioè abbiamo iniziato con l'idea di pareggiare, 0-0.
1: Allora, a questo punto noi lo abbiamo chiesto a voi, una canzone inattaccabile che non può avere un detrattore sulla faccia della terra, e a questo punto facciamo un test ulteriore ascoltando proprio David Bowie con Life on Mars.

0: Life on Mars, David Bowie, ci scrivono in effetti Bowie tra i pochissimi che possono mettere d'accordo tutti. Questo così chiosa un nostro amico, ci scrivono Sweet Child of Mine come canzone dei Guns N' Roses, ma sai che non sono d'accordo,
1: non sono
0: piace
1: convinto
0: a tutti.
1: Non sono convinto che possa piacere, sai, proprio a tutti,
0: perché,
1: tutti.
0: Allora aspetta, vediamo un po', perché ci sono alcuni puristi, per esempio, del rock che non amano i Guns N' Roses, per esempio.
1: Sì,
0: o che,
1: sì.
0: O che trovano magari i primi Guns N' Roses adatti quelli agli altri.
1: Ci sono quelli che trovano i Guns N' Roses alcune volte una forma troppo
0: Pop,
1: sì, stavo dicendo commerciale, di rock, che non mi trovano d'accordo su questa cosa, però effettivamente magari alcuni puristi, mentre a quelli secondo me David Bowie gli piace lo stesso.
0: Sì.
1: Quindi
0: in effetti c'è quell'effetto Bowie che comunque nessuno osa magari criticarlo, però per esempio ecco, a me è successo agli Smiths. Ci sono tantissimi detrattori degli Smiths che ti dicono che gli Smiths sono noiosi.
1: Sì, poi posso dire che Morrissey non aiuta a fare operazioni simpatie. Cioè, tendenzialmente è uno che fa di tutto per farsi detestare.
0: Fa di tutto per farsi odiare. Ma noi li vogliamo bene anche per questo, però.
1: Sì, assolutamente. Diciamo di sì, ai suoi avvocati vogliamo molto bene.
0: Ci scrivono, Stairway to Heaven. Quello è vero, forse è un'altra di quelle inattaccabili.
1: Sì. Sì, sono d'accordo,
0: ho spinto un pulsante che non dovevo spingere, perché sì. Però è partito in sottofondo uno dei messaggi che ci avete scritto, è proprio inattaccabile, canzone che piace a tutti, è Boston, More Than a Feeling.
1: Sono abbastanza d'accordo, forse non secondo me qualche detrattore ce l'ha questa
0: se
1: canzone.
0: Se non ti piace sei una brutta persona.
1: Lo so, però secondo me qualche brutta persona all'ascolto ci potrebbe stare, ecco, senti
0: allora,
1: che ti dico.
0: Non dico che debba piacere a tutti, ma non mi fiderei mai di qualcuno a cui non piace Wish You Were Here dei Pink Floyd, lo so, banale, beh no, basta, senti, non banale.
1: Non banale, ma ti stupirò, secondo me stiamo parlando oggi di canzoni inattaccabili che piacciono sicuramente a tutti, che non possono non piacere. Secondo me lo sai chi potrebbe essere un detrattore di Wish You Were Here, sì, a sorpresa?
0: Sì.
1: Dei grandi fan di Pink Floyd, cioè quelli che sono super fan di Pink Floyd che ti dicono ma i veri Pink Floyd mica sono quelli di Wish You Were Here, i veri Pink Floyd sono quelli di, e ti citano una canzone che hanno fatto come intermezzo al concerto Live at Pompeii, che non è mai stata pubblicata in nessun disco, ma sono quei 20 secondi di rumore bianco che hanno fatto, quello è il vero.
0: Questo succede con i Metallica, anche i Metallica del Black Album vengono considerati così qui da molti come Metallica minori, più pop, più commerciali. A questo punto, visto che li abbiamo chiamati in ballo e a noi piace alla fine More Than a Feeling, la riascoltiamo e vediamo se mette d'accordo tutti.

0: canzone Feeling di Boston, così a schiaffo ci riporta in diretta. Stiamo parlando di canzoni inattaccabili, ne parlavamo perché raccontavo in diretta di come in un'esperienza precedente dovevo iniziare un palinsesto insieme a Sandro Fuffo Bernardini con una canzone e avevamo deciso insieme da pavidi totali quali fossimo già di partire con un pareggio, non sì. Diamo subito una linea, diamo subito
1: partiamo
0: un
1: 0
0: segnale
1: a 0.
0: Partiamo 0-0, una canzone per cui nessuno può venirci a rompere le scatole. Decidemmo all'epoca David Bowie con Life on Mars, ma ne avevamo altre. E ci stiamo rendendo conto, per esempio qualcuno citava prima Wish You Were Here,
1: sì.
0: Che effettivamente anche le canzoni che potrebbero sembrare inattaccabili da parte di chiunque sono in realtà attaccabili da parte di qualcuno.
1: Ci scrivono, infatti, esatto Mark, i veri Pink Floyd sono quelli dei primi due album, The Piper at the Gates of Dawn e A Sourceful of Secrets. Quindi vedi che hai preso il cuore, ormai vi conosciamo.
0: Vi conosciamo come le nostre tasche, amici.
1: Possiamo prevenire anche le possibili obiezioni. È anche vero che poi uno agisce insomma anche secondo il proprio giudizio, quindi non si può far influenzare costantemente dalle, perché poi ognuno ha le sue di opinioni.
0: No, certo. Buongiorno, Just Can't Get Enough può essere inattaccabile, scrive Adriano.
1: Sì,
0: Depeche.
1: Secondo me Depeche non piacciono a tutti.
0: Secondo me non piacciono a tutti, sono d'accordo. Sono d'accordo, sono non così divisivi, ma un pochino sì. Allora, Roadhouse Blues, The Doors piace pure a mia nonna di 90 anni. Lo sai che forse effettivamente è una di quelle canzoni che nessuno dice wow così, perché comunque è una canzone.
1: È la mia preferita dei Doors.
0: Davvero?
1: La mia preferita dei Doors.
0: Stavo a dire, non è tra le preferite dei Doors,
1: è
0: solitamente.
1: La mia preferita è quella in grado proprio di mettermi immediatamente di buon umore e farmi ancheggiare. No. Dopo la mettiamo.
0: Anche se l'hai cantata già benissimo, però
1: malissimo.
0: La mettiamo lo stesso, va bene,
1: si
0: promesso.
1: Sta rivoltando nella tomba Jim Morrison. Bohemian Rhapsody, a chi non piace questa canzone, è perfetta, è vero. Mia madre l'ha scoperta ascoltandomi in radio, mi canticchiava, dice guarda, mi piace tantissimo questa canzone. Dopo un po' di tentativi ho capito a cosa si riferisse ed è diventata affezionatissima.
0: Sai che c'è un mio allievo di teatro, di 15 anni, stavo mettendo l'altro giorno, sono arrivato prima a lezione, ho messo delle canzoni in sala così mentre arrivavano, stavano fuori e è venuto da me, mi ha distrutto il cuore. Ho detto, carina quella canzone che ascoltavi, quella che è sulla mamma. In che senso? Io so, diceva mamma.
1: No.
0: Ho detto, oddio,
1: no.
0: Mi sta scoppiando il cuore. Vai subito a studiare.
1: Allora, noi intanto diamo un consiglio importante. Radio Rock
0: Promotion. Dal 1973 SME è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico, con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita. SME è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori, piccoli rivenditori. Si va dall'illuminazione ai cavi elettrici, energia, sicurezza, climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati, tanto tantissimo altro, con personale qualificato che offre consulenza tecnica e preventivi su misura. Grazie anche al laboratorio interno si realizzano quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. SMEA si trova in via Giuseppe Mirri 18 e in via Rapagnano 101 a Fidene.
1: Chissà come si pongono i nostri amici e amiche all'ascolto con Marilyn Manson con The Fight Song.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
5: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
6: Always the best music.
7: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando Gagarin.
5: Una trasmissione spaziale.
7: On Radio Rock.
9: 10:34 prosegue la mattinata di Radio Rock con Gagarin. Siamo Marco e Nicole e saremo insieme fino alle 13. A proposito di canzoni, brani intoccabili, direi che ripartiamo alla grande con Papa O'Reilly degli Who.
7: Radio Rock, back in time.

0: Free con novità da votare se vi piace sul sito radiorock.it. Stavamo parlando di canzoni o cercando di capire quali potessero essere delle canzoni in grado di mettere d'accordo tutti. Stiamo capendo che non c'è.
1: Non esistono.
0: In realtà, vedi, abbiamo iniziato questa mezz'ora con gli Who, con Bob O'Reilly, e ci scrivono: vedi, ecco, questa ad esempio degli Who non la sopporto, forse perché troppo, ma troppo ascoltata.
1: Non lo so, per esempio parlavamo di Bohemian Rhapsody e qualcuno dice: vedi, Queen, beh, capito? Cioè non apprezza la musica dei Queen. Però effettivamente sai che, nonostante io sia un grande fan dei Queen, capisco che possano non piacere a qualcuno per quel loro stile. Io non lo ritengo così, però possa sembrare per qualcuno un po' troppo barocco, un po' troppo pieno, un po' troppo pomposo.
0: Però la mia domanda è una domanda che vi giro senza nessun, così, proprio curiosa di conoscere, sì, una risposta, che poi si può applicare lo stesso concetto ai social. Nel momento in cui c'è una canzone che non ti piace, qual è in realtà il bisogno di doverlo proprio dire? Cioè, nel senso di dire, di comunicare: questa canzone mi fa schifo. E uno può prenderne atto.
1: È un po'...
0: È giusto, è un'opinione che magari uno vuole, sì, esprimere. Però
1: perché? Cioè, cosa ti spinge a scriverlo? In realtà è un po' quello che, non so se hai visto il pezzo in cui Ricky Gervais, in un suo vecchio spettacolo, parlava della rete di Twitter, no? Diceva: Twitter funziona così, è un po' come se io lasciassi scritto in una bacheca, no? Che do lezioni di chitarra, passa uno, strappa il numero, ti telefona e grida che lui non le vuole le tue lezioni di chitarra. Sì. E dice: scusa, se non ti interessa, ignora l'annuncio e basta. Perché senti il bisogno di strappare il numero, di, sì, chiamarmi e dire: ma che, sì, mi frega a me di suonare la chitarra? E non la suonare.
0: Io un po' sono così, perché generalmente quando c'è qualcosa che mi contraria, una canzone che non mi piace, ne prendo atto e dico: ah, però questa canzone effettivamente non mi piace. Sì. Però a volte il livore...
1: Non lo fate proprio con Radio Rock. Lasciate Radio Rock, lasciate perché Radio Rock finirà sempre quella canzone. Probabilmente era l'ultima degli Strokes che non passeremo mai più, promesso. E eventualmente scriveteci anche che non vi piace.
0: Però quel livore un po' che a volte c'è nel dire: ah, questa canzone mi fa schifo, proprio, che lo vuoi far sapere. Perché?
1: Non lo so, secondo me è un po', fa parte un po' della polarizzazione. Sì. Tra l'altro non esistono più cose che... Vabbè,
0: delle sfumature,
1: così, cioè, o è
0: sfumate, sì,
1: la o è una persona o è un genio o è uno che dice stupidaggini, una canzone o è terribile
0: è
1: o è meravigliosa,
0: scalzacani, no? Sì. Quindi c'è questa polarizzazione, questo è vero. Però ecco, questo mi interessa molto, perché mi è successo, devo dire che prima ci rimanevo male, cioè quando qualcuno comunque diceva qualcosa un pochino la prendevo sul personale. Poi uno, come col mestiere, con il tempo, con l'età, impara a farsi scivolare le cose di dosso.
1: Sì,
0: però
1: esattamente.
0: È faticoso comunque dover inciampare costantemente comunque in qualcuno che deve puntualizzare. La programmazione è varia, quindi è chiaro che non si può incontrare il gusto di tutti. Quindi bisognerebbe accettare che c'è qualcosa che passa nella programmazione che non ti piace.
1: Stiamo parlando di canzoni che siano inattaccabili e AC/DC tutta la vita. Secondo me qualcuno potrebbe attaccarli. Citerei Angel o Feel di Robbie Williams, che forse piacciono a tutti. Secondo me chi ama molto il rock duro
0: non ti dirà sempre
1: non
0: che
1: le
0: Robbie
1: apprezza.
0: Williams non...
1: Come?
0: Magari te lo dirà, però poi si mette lì, si commuove con Angel, sì, sì, sì, di Robbie Williams.
1: Dirà: io non ascolto Robbie Williams, a me piace il rock di Sepoltura. Poi però, quando torna a casa, si sdraia sul letto,
0: zitto,
1: cuscino
0: zitto
1: sugli occhi e piange.
0: Ma io non conoscete perché c'è la playlist segreta, cioè quella che tu non confesseresti mai, sì, che però tieni lì la canzone comunque che ti fa scendere anche la lacrimuccia, inconfessabile.
1: Buongiorno belli, secondo me Nothing Else Matter mette d'accordo tutti. Secondo me vale lo stesso discorso di Wish You Were Here.
0: Esatto.
1: Alcuni fan di Metallica non apprezzano Nothing Else Matter,
0: infatti,
1: secondo me.
0: L'hanno scritto, qualcuno l'ha scritto, adesso mi sono persa il messaggio. Molti ti dicono che no, che è già una parte in cui Metallica è diventata più pop, più commerciale, della parte del Black Album, quindi sì.
1: Poi dobbiamo fare un discorso,
0: vai,
1: sulla commercializzazione, facciamo. Ma non lo facciamo subito, lo facciamo tra pochissimo,
0: tra
1: perché
0: poco.
1: Qualcuno aveva proposto i Doors di Roadhouse Blues e quindi secondo me potrebbe essere una canzone che mette abbastanza d'accordo tutti.

0: Vedi, senza saperlo, ho messo la maglietta dei Doors stamattina, così inconsapevolmente. Stavamo parlando di musica, di canzoni che potessero essere considerate universalmente capolavori o belle o piacere a tutti. Stiamo scoprendo che, come giusto che sia, non è così. E ci chiedevamo anche cosa spinge magari a volte a esprimere in maniera molto ferma e molto netta un'opinione su un brano. State rispondendo, ci scrivono: voi siete la compagnia per tanti che lavorano soli, è come se parlassi con un amico che mette una brutta canzone. E questo è molto interessante.
1: È interessante intanto perché dà proprio l'idea di quello che è la radio, cioè la radio sì. Riesce a creare comunità molto più della televisione, cioè tu quando vedi un programma televisivo non ti senti partecipe di quel programma televisivo, e secondo me non conta il fatto che si leggano o non leggano i messaggi, è proprio una cosa diversa. La radio ha questa capacità di farti sentire comunque comunità in quel momento. È molto bella come cosa, e quindi ci credo che sia, così.
0: Però è anche vero che lì a un amico gli dici: oh, sai che c'è, questa canzone a me non piace, ma riparliamone. È la cosa assoluta di pretendere che quella canzone non venga passata. Come dire, questa canzone fa schifo,
1: dipende,
0: non
1: poi
0: la dovete passare.
1: C'è chi manda i messaggi in un tono o nell'altro,
0: certo.
1: Bisogna dire che poi magari c'è chi lo fa anche in maniera ironica. Bisogna dire che tendenzialmente siamo molto poco abituati al confronto,
0: è vero,
1: quello
0: è
1: sempre di più.
0: Perché poi dipende anche come vengono dette le cose, non è male esprimere un'opinione o farlo sapere, anche perché uno poi si può regolare, anche capire il polso, e a volte il modo è l'assolutismo con cui
1: sai, io me ne sono accorto, all'epoca avevo degli amici Novax, molto molto rigidi nelle loro posizioni, e quando però mi trovavo a parlare con loro e dirgli: ok, spiegami perché secondo te è così, vedevo un irrigidimento ulteriore, perché non erano abituati a dover spiegare le loro posizioni, ma abituati soltanto a difendersi dagli attacchi.
0: Esatto.
1: Io penso che in ogni occasione, poi io non sono di quella fronda là, però vedi, già parliamo di fronde, però
0: vedi,
1: fronde. Quindi ti fa capire, però sono aperta al dialogo.
0: Sentiamo.
2: È che magari chi ascolta Radio Rock dagli anni 80 come me, quando si sente passare anche estasiati gli Spandau Ballet, Duran Duran o anche Michael Jackson, gli piace un po' male, che ne dite?
0: Ma perché? Magari a qualcuno invece piacciono tantissimo gli Spandau Ballet.
1: No, poi la cosa bella del rock è che in realtà il rock è contaminato, è molta contaminazione, e quindi in realtà l'accezione della parola rock è questa, forse la cosa bella rispetto a altri generi che sono molto più rigidi. Penso alla trap, per esempio, ma non solo, che hanno delle caratteristiche molto molto precise. Il rock è accogliente come genere, nel senso si può ampliare e ha dei confini che sono piuttosto diffusi e non così rigidi.
0: È successo recentemente, per esempio, un caso degli Engin de Poitrine, che improvvisamente, a proposito di polarizzazione,
1: gli omini con i puntini li chiama Tatiana.
0: Per qualcuno erano dei geni assoluti, e per me, io non lo so, io poi non ho un problema proprio con i rumori ripetuti. Per me era una tortura medievale, era proprio
1: davvero?
0: Il concetto stesso proprio di tortura per me. Però alla fine, cioè, rispetto...
1: No, secondo me sono interessanti, però hanno... sono interessanti, ma è uno di quei generi musicali che ho ascoltato a lungo, dopo un po' a me annoia.
0: Se vuoi farmi confessare qualcosa, anche i reati che non ho commesso, metti un minuto di la mattina e il gioco è fatto. Però mi rendo conto che c'è per chi li considera geniali, c'è chi un po' meno. Però nella polarizzazione, o dici che fanno schifo o dici che sono geniali. Non ti puoi porre in una via di mezzo, è come se fosse necessario dovessi porre per forza da un lato o dall'altro. Io accetto il fatto che c'è qualcuno invece che li apprezza e li ascolto, appunto. Cioè non è, si va avanti, secondo me. Poi non lo so, stanno arrivando diversi messaggi, magari continuiamo ad ascoltare le vostre opinioni a riguardo. Prima però i Megadeth, chissà se mettono d'accordo tutti.

0: Megadeth probabilmente mettono tanti d'accordo, se non tutti, di questo si parla oggi, di canzoni universali che possano piacere a tutti. Quali sono? 3899-106-600, tra poco continuiamo chiaramente. Si apre anche un altro fronte, sì, molto interessante molto nei interessante. Discorsi, ma ne parleremo tra pochissimo dopo la pubblicità. E come arriviamo alla pubblicità, Nicole?
1: Con il NoFX, Don't Count On Me.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready to...
6: Tutta un'altra storia.
8: Mi ricevi? Forte e chiaro.
6: State ascoltando
9: Gagarin.
6: Una trasmissione spaziale
10: on Radio Rock.
11: Le 12:04, entriamo nell'ultima ora di Gagarin e lo facciamo con i Pearl Jam, Last Kiss.

0: Snow White, novità da votare se vi piace sul nostro sito radiorock.it, potete scegliere la vostra preferita, ma esercitate comunque il vostro diritto di voto e di opinione, perché di questo stiamo parlando.
1: Sì, sì, sì, il voto è un diritto dovere, lo ricordiamo, arrivano tantissimi messaggi, si parlava di canzoni che in qualche modo fossero talmente perfette da essere inattaccabili, da piacere a tutti, a chiunque, le più universali di sempre.
0: Sentiamo le vostre voci.
2: Lavoratori, buongiorno e buon inizio di settimana. Certo che la radio è importante, pensateci. Altrimenti, a meno che uno non abbia dei seri problemi, perché chiedere un brano in radio quando può tranquillamente ascoltarselo da CD, da piattaforme in streaming,
1: lo fai sentire a tutti
2: in mille altri modi, immediatamente, senza dover attendere, proprio per la bellezza della condivisione.
1: Sì.
2: Detto questo, punto di vista assolutamente personale, per quanto mi riguarda, una canzone che potrebbe mettere tutti d'accordo, sicuramente da Storia di un impiegato, non mi ricordo neanche il titolo, tanto è bella, comunque quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti del nostro amore.
1: Ah.
2: E sì, vi si ama. Oh Cristo, quanto vi si ama.
1: È proprio verranno a chiederti del nostro amore, chiaramente il titolo della canzone di De André. Fammi dire, Niki, che in realtà questa cosa che hai detto è molto vera, e leggevo uno studio, ne parlavo anche molti anni fa in realtà, quando arrivarono le prime piattaforme e la prima televisione on demand, che poi era quella di Sky, in cui potevi stoppare, riprendere, sì, eccetera, che uno dei motivi, chiaramente non l'unico, della solitudine, che è un po' un sentimento generalizzato delle generazioni di oggi, ma anche di chi faceva parte di un'altra generazione e si trova a fare i conti col mondo di oggi, è che anche la televisione, che ormai è diventata piattaforma per tantissimi, è un qualcosa di solitario, nel senso, se tu stai vedendo, pensa a quello che succede col Festival di Sanremo. La cosa innovativa, che poi non è innovativa, però diversa, del Festival di Sanremo rispetto a tutto il resto, è che lo vediamo tutti contemporaneamente.
0: Sì, quindi è la condivisione.
1: La condivisione, spesso. Quindi anche se tu stai da solo a casa, con la tua copertina, sul divano, senza nessuno, stai comunque in qualche modo mentalmente condividendo qualcosa con altre persone. Hai quella percezione di far parte di un rito collettivo. Se invece tu ti vedi una serie in piattaforma, anche che è uscita oggi, però te la inizi a vedere sicuramente in un momento diverso rispetto a qualcun altro, cioè chi starà un'ora avanti, chi sta 10 puntate indietro, chi si inizia a vedere 2 minuti dopo la stessa puntata, ma stai facendo un'operazione solitaria e comunque in qualche modo l'avverti quella cosa, che quella cosa che stai vedendo in quel momento è solo per te, e ti rende un po' più questo senso di solitudine. Questo insomma è poi magari dei sociologi all'ascolto sapranno ampliare molto di più il discorso, questo è un po' così, a grana grossa.
0: Però è molto bello, è molto poetico, perché effettivamente uno con i mezzi che ha a disposizione potrebbe tranquillamente accendere la propria piattaforma di streaming, ascoltare la canzone che vuole. Il fatto di condividere, donare questa cosa, ascoltarla insieme agli altri, è tutta un'altra, è tutto un altro modo di fruire della musica.
1: Ma perché magari in quel momento ho un mood, voglio cavalcare quell'emozione, però anche le altre persone all'ascolto possono in qualche modo condividere non soltanto la canzone, ma anche la mia emozione che mi ha generato quel mood. È il bello, ripeto, della radio, e secondo me è la cosa che lo rende un media diverso rispetto a tutti gli altri.
0: E su questo sono perfettamente d'accordo. Noi andiamo avanti. Chissà se mette d'accordo tutti. Acida dei Prozac più. Mi sento

0: Maria di 9 anni adora Acida e questo ci riempie il cuore di gioia.
1: Oh, meno male,
0: che le nuove generazioni si stiano affacciando alla buona musica. Isabella invece dice: perfetta secondo me I Am Mine dei Pearl Jam. Che gli vuoi dire? Guarda, ho trovato più detrattori dei Pearl Jam qui.
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: Ma dei Pearl Jam in generale?
0: Dei Pearl Jam in generale.
1: Chi è che non ama Eddie Vedder? Scusami.
0: Ci stanno. Credono che comunque non piacciono i Pearl Jam. E me toccano un pezzo proprio di cuore vivo, perché Eddie Vedder è proprio un...
1: Forse Nirvana, rimanendo nella scena grunge, hanno veramente invece un... consenso universale.
0: No, non è vero, no. Neanche Nirvana.
1: Per io pensavo che lo avessero, no. anche forti del fatto che comunque Kurt Cobain è morto.
0: Anche io.
1: Tra l'altro hanno avuto una carriera piuttosto limitata nel tempo, sai, anche quello conta, no? Nel senso che non hai... Cioè, tante persone criticano, quando si critica qualcuno, qualche band, eccetera, perché col tempo si sono inflazionati, commercializzati, sono diventati pop, eccetera, in Nirvana... Non hanno nemmeno avuto il tempo di farlo.
0: In una radio che comunque è settoriale come la nostra, anche lì, cioè, non c'è qualcosa di che a prescindere tu debba pensare è intoccabile, perché non è così. Quindi magari qualcosa che a te non piace in quel momento, magari c'è una fetta invece che l'ama particolarmente e viceversa. Quindi se è una lezione che ho imparato, che non c'è un gruppo intoccabile o qualcosa che incontra il gusto universale di tutti quanti.
1: E questo è quello che sta emergendo, perché ogni canzone che mandiamo arrivano chiaramente tanti consensi, perché poi la cosa bella è che ci state permettendo di fare una playlist di tutte canzoni molto belle, ma arriva anche qualche detrattore per ogni canzone dicendo ma è di questo gruppo, questa c'è quest'altra, eccetera.
0: Quindi bisogna un po' rassegnarsi che il proprio gusto attiene a una sfera totalmente soggettiva, non c'è un gusto rock universale, poi ognuno ha la sua rivisitazione ed è bello anche per questo. Però
1: è quello che abbiamo provato a fare oggi, trovare l'emblema universale del rock, lo zero assoluto che può mettere d'accordo chiunque. Per adesso non ce l'abbiamo fatta, ma devo dire che su David Bowie però non sono arrivate critiche.
0: No, solo su David Bowie.
1: Che poi David Bowie, volendo, ha tutta quella parte un po' glam, eccetera, che magari a qualcuno non piace, ma...
0: Tranne quando
1: se va a prendere Life on Mars, se va a prendere... Sì, lo so cosa stai per dire.
0: Tranne, e questo è forse l'unico neo di tutta la vita di David Bowie, quando l'hanno fatto cantare in italiano.
1: Sì, ragazzo sola. Là però bisogna dire che Mogol ci ha messo del... Mogol ha detto: allora, cosa posso fare per rovinare la carriera perfetta fin qui di David Bowie? Ok, gli faccio cantare.
0: Lui si è così tuffato mani e piedi, si è consegnato a Mogol e a mio avviso forse avrebbe fatto meglio ad evitare.
1: Tra l'altro una canzone che cioè una versione di Space Oddity che non parla nulla, cioè non c'entra nulla nel testo con la musica di Space Oddity, nel senso che il testo poi cambiava completamente, però
0: c'è un dietro le quinte che è rimasto così famoso di Dave Grohl, che ascoltando a TRL i gemelli diversi disse: che schifo. E più o meno è la stessa reazione quando si ascolta questa versione di David Bowie, quindi quello è l'unico neo. Chissà se hanno dei neri.
1: Faceva com'era? Dimmi ragazzo solo dove vai?
0: Ve ne regaliamo perché...
1: Perché tanto dolore?
0: Esatto, che è la domanda che ci poniamo ogni volta che la ascoltiamo. Qualcuno forse non la conosce, quindi magari a breve ve ne facciamo sentire un estratto. Prima i Song Memorial.

0: con Memorial. Vi abbiamo promesso comunque di darvi conto, perché mai non tutti ricordano questo momento, a mio avviso, a nostro avviso, buio della carriera di David Bowie.
1: Era
0: quando...
1: il 1982, esatto. David Bowie era nel momento, diciamo, in realtà lui era già stato molto prima, però insomma in uno dei momenti di massimo successo, ancora chiaramente sulla cresta dell'onda come è stato per tutta la carriera, e gli venne l'idea di fare una versione italiana di Space Oddity.
0: Si usava molto comunque nel mondo musicale quello di prendere di peso delle canzoni inglesi o comunque insomma estere e tradurre in italiano così com'erano.
1: Esattamente, il problema è che non ne hanno fatto una traduzione, ma l'idea è stata: diamo la canzone in mano a Mogol e diciamo di scrivere una canzone diversa. E Mogol decise di cambiare completamente il testo della canzone, facendola diventare una canzone d'amore.
0: E adesso ve la facciamo ascoltare un pezzetto, eh?

0: sembra Cortellesi quando canta con Olmo.
1: Aspetta, ora fa no ragazza sola, no no no, cantiamolo tutti.
2: No ragazza sola, no no no, no.
1: Allora non so se fanno questa canzone più l'effetto Stanley Olio o Mal dei Primitives.
0: No, Mal dei Primitives, Mal dei Primitives.
1: Dice che sì, fa un po' l'effetto Mal dei Primitives.
0: Fa subito furia cavallo
1: è
0: del
1: vero,
0: West.
1: È vero.
0: Però magari a qualcuno invece questa canzone pare un capolavoro e siamo noi dei detrattori. Inutile, la levo perché ti giuro mi crea veramente una...
1: Questa fa male, ci scrive qualcuno. Lo so, è successo però.
0: Perché vedi che molti non la sanno questa cosa.
1: Però aspetta, mi prometti che... Al rientro dalla pubblicità mi metti due note, non so se hai mai sentito.
0: Cosa?
1: Volare, cantata da Barry White.
0: Cioè, adesso dopo
1: che
0: dopo
1: non sapeva nemmeno il testo, cioè, perde strofe, canta, dice cose a caso.
0: Dopo lo facciamo, anche perché se no poi dobbiamo tirare fuori, entrare in quella come dire, in quella tana del bianconiglio chiamata anche Malgioglio, che canta Take My Breath Away in italiano.
1: Ma davvero?
0: Te lo giuro.
1: Io quella non la conosco.
0: Ah, quella no.
1: Però forse
0: allora
1: non sono pronta.
0: Allora creiamo questo hype incredibile, fermate tutto perché dopo vi facciamo scoprire la versione italiana di Take My Breath Away cantata da Malgioglio. Prima però la pausa e ci arriviamo con i Placebo, The Bitter End.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno. Nella cura che accende una nuova luce. Nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando
5: Gagarin.
4: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
6: Le 12.33, entriamo nell'ultima fase di Gagarin, poi arriverà Giuliano Leone con Soul Driver e ripartiamo dai Cream.
5: Radio Rock, back in time.

0: of the Storm, Five Finger Death Punch, altra novità che ci riporta in diretta da votare sul sito radiorock.it. Vi avevo fatto delle promesse scomode,
1: perché abbiamo ascoltato Ragazzo Solo, Ragazza Sola di David Bowie, del quale abbiamo un estratto. No, ragazza sola, no no no.
0: L'hai fatta anche meglio di quella originale. Però vi avevo promesso un'altra versione italiana, italianizzata, di Take My Breath Away, colonna sonora storica di Top Gun, rifatta però in italiano da Cristiano Malgioglio.
1: Però posso dire, la voglio ascoltare, sarà sicuramente meravigliosa. La cosa meravigliosa sarebbe stata se l'avesse fatta la versione, il cantante originale, cioè Sting in italiano, capito? Come Malgioglio, cioè sarebbe stato bellissimo, però capisco.
0: Non era Sting, Take My Breath Away.
1: No, è vero, hai ragione perfettamente. E, però in, capito, se l'avesse fatta Cristiano Malgioglio.
0: Aspetta, Sting, adesso tu mi dici Sting, l'ha fatta una canzone in italiano Sting, Lascia fare, non aggiungiamo carne a fuoco, ma l'ha fatta.
1: Ma davvero?
0: È tipo Jim l'amore, una cosa, quella è certa. No, cioè, Sting l'ha fatta, e come?
1: No, aspetta,
0: adesso non ricordo
1: Sting
0: quale, perché mi sono sovraccaricata. No,
1: italiano.
0: Ti giuro, l'ha fatta.
1: Vediamo,
0: certa. E anche in un duetto, ma Sting si è prodotto.
1: Zucker e Sting hanno cantato Muoio per te.
0: Muoio per te, ecco.
1: Mad About You.
0: Era Muoio, Mad About You, esatto. Però mi ricordavo che comunque anche Sting era caduto nel tranello mal, possiamo definirlo così. Ma sentiamo Cristiano Malgioglio.

0: comunque
1: perché?
2: Cioè, la domanda
0: non
2: è perché
0: innamora, io credo
1: non
0: che
1: ci innamora. Pianghi,
0: siete, io la trovo,
1: l'anima siete pianghi in Gandhi.
0: Io la trovo sublime, sì. Sublime. Dite quello che volete, ma è meraviglia. La sfumo perché non ce la posso
1: no,
0: fare.
1: No, certo, certo, però, assolutamente. Erano i Berlin, giusto, che hanno fatto questa canzone. Mi ero confuso. Erano i sì, Berlin, sì. E non l'hanno denunciato a Malgioglio?
0: No, non credo.
1: Siamo sicuri?
0: Perché forse hanno una volta che tu incassi, alla fine che
1: tanti
0: ti frega?
1: Tanti d'autore ci arriveranno a noi, ma che ci frega a noi? Pure che fossero 200 euro di diritti d'autore, comunque. Anche
0: tutto perché, sommato.
1: Esattamente, esattamente.
0: Quindi questa sì, Sting l'ha fatto, ma io per te. Dopo recuperiamo anche quello, magari per sentire se effettivamente Sting ha saputo fare di meglio in italiano. Nel frattempo di meglio hanno fatto Wet Leg con Catch This Fizz.

0: Catch This Fits Wet Leg. Stavamo parlando, riascoltando comunque uno dei capolavori, possiamo dirlo, non me ne pento, di Malgioglio.
1: No,
0: che
1: lo possiamo dire. Cioè, è un capolavoro perché la musica è bella, le parole no, perché non è una canzone sua.
0: Però, comunque io continuo ad apprezzarlo. Sì. Però tu hai voluto comunque scomodare Barry White, perché anche lui si è cimentato con l'italiano.
1: Si è cimentato con l'italiano, perché sembra un passaggio obbligato a un certo punto.
0: Sì, sembrava, almeno all'epoca.
1: Sembrava, e non richiesto, probabilmente, o forse sì, dato che lo facevano tutti. Ma a un certo punto Barry White fece una versione di Nel blu dipinto di blu, Volare, chiamiamola così, in cui evidentemente gli hanno detto: guarda, questo è il testo, sì, un po' come hanno fatto alle Olimpiadi Invernali, chi era? Mariah Carey, c'era cioè
0: sì,
1: alle Invernali.
0: Leggeva, no? Proprio con il testo leggeva, scritto in, come si dovrebbe pronunciare.
1: Esattamente, quindi in quella sorta di inglese che però suona come l'italiano, quindi mettendo la pronuncia. Però secondo me non gliel'hanno fatta nemmeno ascoltare prima la canzone. No. Gli hanno detto: Barry, fai così,
0: buttati, lanciati,
1: fai come al solito i tuoi 15 minuti di chiacchiericcio prima con la tua voce molto bassa, in cui comunque
0: sensuale.
1: Eh sì, ci prendi.
0: Sbisogneggia, non gli hanno detto.
1: Esattamente.
0: Poi
1: a un certo punto il testo è questo, la canzone non l'hai sentita, ma tu andrai sicuramente bene. E è uscita fuori questa roba qua, che già la base non c'entra nulla con Volare.
2: Let's get away.
1: Vabbè, qua poi
2: even if it's only for,
0: basta con una pianoletta con quelle basi.
1: Tanto dice c'è la voce,
0: sì,
1: Barry. Si può dire che è valida come preliminare, sì, di un rapporto? Cioè, penso di sì. Cioè, se tu è già fatto, i preliminari ce li siamo tolti.
0: Via.
2: We can fly.
1: Però lì va a lungo, non mi interessa. Ora parte forse. Vai, vai, Barry, vai, Barry.
0: Cioè, abbiamo un intro di 6 minuti di questa canzone.
2: Whatever we
1: no, continua a parlare. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Vai, Barry, vai. No, niente, non è partito.
0: Niente.
1: Barry, ce la puoi fare. Vai, vai, vai. Il tuo momento, penso che un sogno così.
0: No. Però non so manco lui che sta dicendo adesso.
1: No. Carbon, eccola.
2: Penso che con un sogno così.
1: Nan.
0: Nan. Nan. Nan.
1: Mai più.

0: sembra anche la stessa canzone, però.
1: Sì, sì, sì, però l'ha presa, a questo punto l'ha presa. Bravo. Comunque, effettivamente la base è quella là, quelle preimpostate della tastiera, sì, che si faceva alle medie, no? Mettevi.
0: Comunque, la migliore per me da questo punto di vista di chi si è cimentato con l'italiano, sì, è stata Cher, che ha fatto la canzone Dove l'amore.
1: Dove l'amore?
0: Nel video, però, era vestita da spagnola.
1: Vabbè, perché comunque è tutto là, dai, siamo là comunque, più o meno.
0: E a questo
1: Spagna,
0: punto,
1: Italia.
0: Esatto. Salutiamo sia Cher che Barry White e ascoltiamo, sì, Linkin Park con Paper Cut.

0: scrivono: caro Muschi, voi due siete quasi obbligati a fare uno speciale tipo questo di oggi, ma su Pavarotti e i suoi duetti. E non ci siamo andati lontano la settimana scorsa,
1: no,
0: perché
1: no,
0: vi abbiamo fatto riascoltare, per chi c'era, il duetto tra Pavarotti e gli Acqua, che avevano annunciato lo scioglimento, e noi con il cuore in gramaglie
1: sì,
0: abbiamo ricordato
1: aspetta. Gli Acqua hanno annunciato, per chi se la fosse persa, la scorsa settimana lo scioglimento, dicendo: preferiamo ritirarci nel massimo momento di successo perché poi le cose non vadano a degradarsi.
0: Esatto.
1: Gli Acqua, che hanno avuto successo con una canzone, Barbie Girl, negli anni 90, fine
0: esatto,
1: anni 90.
0: E noi abbiamo voluto ricavalcare quello che era il capolavoro, forse il duetto più riuscito di Pavarotti, in cui hanno fatto cantare agli Acqua, Senza Senso, di botto, Funiculì, Funicolà.
1: Ma guarda che succedeva spesso. Io ricordo una volta, come si chiamavano quelli che cantavano Truly Madly Deeply?
0: I Savage Garden.
1: Savage Garden furono ospiti del Pavarotti and Friends,
0: sì,
1: e lui gli fece cantare O Sole Mio, sì, e c'era sto video di loro che cantano e Pavarotti che li guarda.
0: Guarda,
1: che si vede
0: con
1: che
0: la tenerezza con
1: sta,
0: cui
1: sta morendo dentro, pensando pure: ma come mi è venuto in mente di chiedere comunque a questi di cantare O Sole Mio?
0: Con quella tenerezza con cui si guarda un cucciolo di così un gattino.
1: Sì, esatto.
0: I Savage Garden hanno tanta roba. Guarda, cioè, tu mi trovi d'accordo su questo? Perché io ho una canzone dei Savage Garden che forse ricordo solo io, che era To the Moon and Back, che per me è la loro Bohemian Rhapsody. E
1: sì,
0: ogni tanto la riascolto.
1: Sai che Freddie Mercury adesso è risuscitato per poter morire nuovamente. Ha chiesto
0: guarda che
1: di poter
0: attenzione
1: fare...
0: che quella canzone che era neanche una B-side, che è una canzone che anche loro hanno scordato di aver scritto, per me era un ottimo brano. Ma vi ricordate gli Arcon, i Take a Fool to Remain Sane?
1: Quella è una bella canzone,
0: sì, ma non so se hanno fatto il duetto con Pavarotti, però forse è a questo che si riferisce, perché questo l'ho rimosso tra i vari duetti. Il mio preferito è quello con le Spice Girl, comunque, quello che fece Pavarotti, anche lì comunque non con poche difficoltà. Secondo me lui era, a volte era sgomento e si chiedeva: ma perché sto facendo
1: sì, perché sto
0: questo?
1: Facendo questo? Perché mi chiedono di invitarli, questi qua. Chiaramente invitava i gruppi che andavano per... Sai che no, non l'ho trovato.
0: Non l'hai trovato?
1: Con gli Ark. No, con gli Scancanensi ci sono, vabbè, tante cose. Però con gli Scancanensi, sai, possono anche andare. Viva Forever con le Spice Girl, per appunto, insomma,
0: era di una bellezza, di una bellezza sublime. Quindi sì, Pavarotti di Sepoltura. Devo dire che comunque
1: comunque
0: farlo.
1: Ci andavano Michael Jackson, fece un duetto che quello, sai, sarebbe da recuperare, con Freddie Mercury. Cantarono Nessun Dorma, però là Michael Jackson, Freddie Mercury fanno comunque uno show che funziona, insomma.
0: Uno show, diciamo, è un altro campionato rispetto agli Acqua, che cantano Funiculì, Funicolà. A proposito di campionato, caro Muschi, secondo te i tempi sono maturi per giungere a quell'annoso momento dei saluti?
1: Purtroppo sì, sono maturi, e quindi è arrivato il momento, amici, di doverci salutare. Domani tornerà Tatiana a tenervi compagnia dalle 10 alle 13. Grazie mille a Nicole per la compagnia di questi giorni, anche oggi. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto. Ci sentiamo con voi
0: prossimamente per quello che mi riguarda, nei weekend, anzi, venerdì mattina insieme a Maurizio ed Alessandro.
1: Oh, allora ci vediamo, ci incrociamo un sacco di volte questa settimana.
0: Un sacco di volte. Ciao!
2: Avete ascoltato Gagarin.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133-163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
3: It's on Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
2: A spasso con Leone.
3: On Radio Rock. On Radio Rock.
5: Buon pomeriggio, buon lunedì 25 maggio, sono 3 minuti dopo le 13 e la voce che sentite è quella di Giuliano Leone con voi, con Soul Driver fino alle 15 per 2 ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi è lunedì, quindi c'è la rubrica What's New, le novità di Soul Driver che ho ascoltato per voi durante il weekend. Voi al 3899-106-600 potete esprimere le vostre opinioni, i vostri pareri a riguardo, o semplicemente proporre nuova musica. Si inizia subito però con Alanis Morissette. Thank you.
3: Radio Rock. Back in time.

0: la sua Thank You apre le nostre due ore insieme a questo Soul Driver di lunedì 25 maggio con Giuliano Leone e Alanis Morissette. Anticipa anche la prima novità, quella di Radio Rock. Si tratta del nuovo singolo per il Last Dinner Party, Big Dog.
1: Brand new music right here.

singolo per il Last Dinner Party, questa Big Dog, una delle 15 novità che Radio Rock vi propone ogni settimana, ed ha anche la possibilità di votare. Vi basta un click per garantire ulteriore longevità e Last Dinner Party. 13:11 di questo lunedì 25 di maggio. Sì, grazie. Dicevo 25 maggio, ma ce l'ho una base, sì, solo che sono... Oh, ecco, ce l'ho, c'è anche la base di Soul Driver. Allora, prima di addentrarci nelle novità che ho dovuto ascoltare per voi durante il weekend, chiuso in un sotterraneo, in uno sgabuzzino sottoterra, insieme al mangianastri e delle cuffie per poter ascoltare musica nuova e potervi proporre di lunedì un po' di saluti. Buon pomeriggio, re dei re, buon inizio settimana, buon inizio a te, Cafonazzo, volgarissimo amico. Buongiorno Giuliano, un inizio di gran classe con Alanismo, Coisette, che adoro. Un abbraccio, eh sì, un abbraccio a te Andrea, però è la scelta del Back in Time, la regia automatica. Ogni rientro della pubblicità è appunto affidato alla regia automatica. Comunque sì, sono d'accordo con te. Buon meriggio, bellerimissimissimo Sire, bellerimissimo, nonché strafighiarrimissimissimissimo e via dicendo. Va bene, buon pomeriggio, grazie. Allora, partiamo subito con la prima novità. C'è stato il rientro, il ritorno alle scene dei Truck Fighters, gruppo svedese che propone il solito stoner rock molto granitico, molto bello. Continuano a macinare questo trio svedese, sonorità loro molto congeniale, congeniale a 10 anni di distanza dal precedente. Tornano con questo Master Flow per la Fasrama Records. Vi faccio ascoltare The Bliss, che è proprio il singolo, il primo singolo estratto, e voi ditemi al 3899 106 100 cosa ne pensate del ritorno dei Master Flow.

0: Loro sono i Truck Fighters con questa The Bliss, prima novità per quel che riguarda la rubrica What's New di Soul Driver. C'è chi scrive semplicemente buon pomeriggio e si definisce l'uomo col decespugliatore. Porca miseria, mi servi? Cioè, devi fare il giardino, cioè il decespugliatore, ma è il tuo lavoro? O è solo un pezzo così questo nickname? Perché in caso... nel caso fosse il tuo mestiere, mi segno il tuo numero se posso. Vabbè, comunque, poesia per Giulianino, cominciamo bene. Era un po' che la nostra poetessa non si palesava verso questi lidi. In questo lunedì infausto, infame, tu sei essenziale come per la strada lo è il catrame. Già iniziamo male. Pensavo qualche rima con salame, però va bene così. Tu sei importante come la pastella per i fiori di zucca, ma anche quanto il latte che fa la mucca. Io me ne andrei, cioè, solo che ho un'altra ora e 40 da passare insieme a me, però vi giuro, sono sazio, mi basta questo per oggi, vabbè. Vabbè. Grazie, bella. È tornata la poetessa, ne sentivamo il bisogno, chissà. Poi
1: nei sotterranei Baradur. Buongiorno Adriano.
0: Buongiorno, buongiorno Adriano caro. Va bene, passiamo alla seconda novità di Soul Driver, ci spostiamo un po' verso sonorità un po' più rarefatte, questo dark wave post punk che propongono i Club Drugs con il loro disco di esordio Love Sick. Si affacciano anche verso coordinate synth pop. Vi faccio ascoltare dal loro disco il primo, appunto, il loro esordio, il singolo Heart to Break. Si tratta appunto dei Club Drugs. Io ho trovato molto molto interessanti. Voi ditemi la vostra al 3899 106 600. Cosa ne pensate di Heart to Break dei Club Drugs?

si chiama Heart to Break, loro sono il Club Drugs. Ho la presunzione di poter dire che sentiremo parlare di questo gruppo. Questo è il loro esordio, l'album che si chiama Love Sick, e questa era appunto come si chiama, Heart to Break, appunto, dei Club Drugs. Altre 899 106 600, sentiamo chi c'è. Ale Ale Bari Ale Ale Ale Juve Ale. Io non so se è per sfottere, visto le stagioni entrambi fallimentari, sia della mia Bari sia della mia Juve, però vabbè, sì, ridiamo e vabbè, che dobbiamo fare, prendiamoci in giro così. Ma senti sti esordienti che nel maggio del 2026 ci riportano al 1981. Me gustano, bravi, bravo Andrea. Così ti voglio, bello, così partecipativo, ecco, nelle recensioni. Oh, ragazzi, non mi vengono le parole oggi, è lunedì, ho passato un weekend ad ascoltare musica senza vedere calcio, quindi non mi dite nulla, non voglio sapere nulla dei risultati, va bene? Allora, è uscito, cioè in procinto di uscire il terzo singolo, forse il primo singolo vero e proprio, per quel che riguarda questo nelle recensioni. Oh, ragazzi, non mi vengono le parole oggi, è lunedì, ho passato un weekend ad ascoltare musica senza vedere calcio, quindi non mi dite nulla, non voglio sapere nulla dei risultati, va bene? Allora, è uscito, cioè in procinto di uscire il terzo singolo, forse il primo singolo vero e proprio,

Mamma The Show. Ora vi faccio sentire invece il brano che apre proprio tutto l'album, che io trovo straordinario, cioè un album veramente pieno di soluzioni, pieno di sonorità che si intrecciano con melodie e arrangiamenti veramente che rasentano la perfezione. Un progetto che sto seguendo, infatti so che sarà il prossimo singolo, proprio perché mi arriva il dispaccio dalla casa discografica con gli annunci di tutte le future pubblicazioni per Briandino e Russell Collective. Già avevate apprezzato i due brani precedenti, vi faccio ascoltare Pick Somebody Else, voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate di Briandino e Russell Collective.

0: Miau.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: I'm back.
3: Soul Driver. A spasso con Leone.
4: We are Radio Rock.
6: Si rientra dal primo break per questo lunedì 25 maggio insieme a Soul Driver di Giuliano Leone con i Porcupine Tree di Synesthesia.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Porcupine Tree con Sinestesia, che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per Nothing But Thieves, Evolution.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: con Evolution, che a 3 anni dall'ultimo Dead Club CD tornano con questo singolo che dedicano a tutta la loro community, tutti i loro fan che li seguono. Si chiama proprio Evolution, brano che potete continuare a votare sul nostro sito a radiorock.it. Sibilla scrive al 3899 106 600, ricorda proprio tanto i Placebo, sempre riferito a ai Nothing But Thieves. Sì, abbastanza, sì, nelle sonorità ci può stare. Poi sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Vai Gio.
1: Ciao Giuliano, mi piace molto questa novità che stai proponendo.
0: Briandina.
1: Non mi ricordo il nome.
0: Briandina. Con i Russell Collective.
1: 5 secondi fa.
0: Sì.
1: Un onesto tentativo di poliritmia, molta fantasia.
0: Vero, vero, vero.
1: Veramente molta iniziativa.
0: Molto bravi, sì.
1: Veramente carino, ma proprio carino.
0: Lo so.
1: Non so per quanto tempo reggerei, non so un disco intero se riesco, ecco.
0: Beh,
1: però,
0: guarda, allora, figo. Come ho detto più e più volte, The Show, il disco di Briandino e Russell Collective, è talmente vario, tante sonorità, tanti stili anche diversi, che non penso possa assolutamente annoiare. Dagli una possibilità, cercalo, The Show, Briandino e Russell Collective. A me sta piacendo veramente tanto, tanto, tanto. Poi continua.
1: Per esempio, sì, fatti seguire Porcupine Tree, è un po' cattivo.
0: Vabbè, era Back in Time.
1: Loro sì che non scherzano, sì. E loro sì che sono non più dei ragazzi, ma da un bel pezzo.
0: Ma da un bel pezzo, sì.
1: Porcupine Tree è una delle più belle che io pensi di aver ascoltato da sempre.
0: Vabbè, però gioco questa logica, non dovrei più passare Frank Zappa, perché poi tutto il resto sfigura qualsiasi cosa, cioè, no? Sì, anch'io adoro i Porcupine Tree, però mi piace anche scoprire nuove cose. Però sì, sono d'accordissimo sul messaggio per Briandina e Russell Collective. Allora vi parlo, sempre per le novità di Soul Driver, di questo nuovo album a 5 anni dall'uscita di Like a Stone, che non c'entra niente con gli Audioslave. Tornano i Remember Sports con The Refrigerator per la Get Better Records, mescolando come al solito indie punk e indie rock in modo molto omogeneo. Vi faccio ascoltare da questo The Refrigerator Ghost. Voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate dei Remember Sports qui a Radio Rock.

0: sono in Remember Sports con Ghost, una delle novità di Soul Driver tratta da Refrigerator, che è molto bello, a cominciare dalla copertina ricorda quei concept anni 70 dove mettevano anche i titoli di tutte le canzoni sulla copertina stessa, insomma molto bella come grafica. Remember Sports qui a Radio Rock e al 3899 106 600. Proviamo a sentire chi c'è. Marco, vai Marco, mi raccomando, vai.
1: Okay. Esatto, non dovresti far più passare Frank Zappa, non dovresti più passare Ivan Allen, non dovresti più passare le Zeppelin,
0: in base a quale cazzo di logica
1: la lista sarebbe troppo lunga.
0: Sì.
1: Fai una cosa,
0: vai.
1: Chiudi sta cazzo di trasmissione, vattene a mangiare, che vedo che ce n'hai bisogno.
0: Magari, no? Che fai,
1: che ce n'hai bisogno,
0: imbecille.
1: Povero, ti vedo emaciato. Denutrito, ragazzi mio, curati.
0: Ma cos'è sto body shaming inutile? Cioè, mamma mia, cioè, siamo così nel 2026. Vabbè, lo scemo sono io che ti do voce. Vabbè, continuate al 3899 106 600, magari con più classe, a scrivere cosa ne pensate delle proposte, delle richieste musicali per la rubrica What's New. Nel frattempo, però, vi ricordo, visto che l'amico prima è riuscito a vedere Radio Rock TV e a fare il suo screening del mio stato fisico, vi ricordo che Radio Rock appunto sbarca in TV, la vostra radio preferita, potete ascoltarla e guardarla. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it. Andando su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti, perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV. Just for fun.
2: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
3: Ermedico, che coglioni questo. Mi dica, signor primario Guido Massimo.
4: Professore, prego.
3: Ma certo, professore, prego, primario Guido Massimo. Come posso essere utile?
4: Mi segua.
3: Se è per le canne d'erba che sto girate in sala operatoria, io l'ho solo rollate, giuro.
4: Canne.
3: Cannule, ho detto cannule.
4: Mi segua, presto. Ermedico, l'ho fatta venire qui nel mio studio perché ho bisogno di un suo parere. Guardi questa radiografia, nota qualcosa di strano?
3: È trasparente?
4: È una radiografia.
3: È in bianco e nero.
4: Le radiografie sono in bianco e nero. Si concentra sul cavo orale.
3: Il cavo? Come il cavo? A me non mi pare che ci stanno fili qua.
4: Il cavo orale, la bocca.
3: Oh, che palle.
4: Esatto, quelle due formazioni sferiche. Lei, a parte me, è l'unico che le ha notate. E scommetto che sta pensando quello che penso io.
3: A voglia, uguale uguale.
4: Glielo dico, il medico in prima linea, se lei continua così, un giorno potrebbe diventare anche il primario di questo reparto.
3: Beh, professore, prego, primario Guido Massimo, così mi lusinga. Per me sarebbe un onore diventare il primario del rinomato reparto di otorinolaringoiatria. Primario dello stimato reparto di otorinolaringotalia.
4: Come?
3: Il reparto di otorinolaringogenia.
4: Scusi?
3: Otorinolaringocoglionita? Otorinolaringometria.
4: Ma no.
3: Laringografia.
4: Ma che?
3: Laringosofia.
4: Sicuro?
3: Chirurgia. Il primario di chirurgia. Fanculo te e tutto il reparto di otorinolaringoiatria.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione del pomeriggio.
2: Apriamo oggi con i Nothing But Thieves, perché online da venerdì 22 maggio Evolution, nuovo singolo della band capitanata da Connor Mason, a 3 anni dal tuttora ultimo Death Clap City. Registrata presso gli Angelic Studios di Brackley nel Regno Unito e presentata in live stream su YouTube di fronte a 250 fan selezionati, la canzone viene descritta dal gruppo come una lettera d'amore a tutte le persone che fanno parte del proprio mondo. Proseguiamo con gli Avenged Sevenfold e il comunicato diffuso via social della formazione statunitense, con cui la stessa annuncia di voler procedere nel prossimo futuro in modo indipendente da ogni legame discografico. Siamo felici di avere riacquistato da Capitol Records i master di The Stage Deluxe Edition, Live at the Grammy Museum, commentano i 5. Dopo 26 anni di carriera siamo diventati completamente autonomi. Infine gli Yes, che in uscita il 12 giugno con il nuovo Aurora, condividono in queste ore il singolo dell'inedita Turnaround Situation. Composto da 10 tracce, l'album, il 24esimo in carriera della band inglese, è preordinabile già da ora direttamente sul sito ufficiale del gruppo, nei formati CD, vinile e digitale.
0: Le ricorrenze.
3: Oggi, 25 maggio 1948, nasce Klaus Meine, cantante tedesco, cofondatore e frontman degli Scorpions. 1997, Elvis Presley diventa, a oltre 20 anni dalla scomparsa, l'artista non più in vita più venduto al mondo. 1998, esce Safety, EP di debutto dei Coldplay.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Stai ascoltando
5: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.
6: Seconda ora di Soul Driver per questo lunedì 25 maggio, che si apre con i Beatles di Twist and Shout.
5: Radio Rock. Back in time.

0: Twist and Shout, Beatles, che anticipano la novità delle 14, Jet Cab for Cutie, Punching the Flowers.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: Punching the Flowers, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 9 minuti in questo momento passati dopo le 14 di lunedì 25 maggio. La voce che sentite è quella di Giulianino Leone con voi fino alle 15. Oggi c'è la rubrica What's New, le novità di Soul Driver, che ho ascoltato durante tutto il weekend per proporvi in questo lunedì afosissimo. Proviamo a sentire chi c'è al 3899 106 600. Chi denigra Giulianino, peste lo colga. L'ho già detto, ma non tardo a ripetermi che Giulianino non si discute, ma si ama. Grazie Isa. Vabbè, ma non è che mi stava, cioè, a me fa tenerezza quell'ascoltatore, perché cioè fa le battute sull'aspetto fisico, cioè io mi immagino che prende il cellulare, adesso farò ridere tutti, li faccio schiattare dalle risate perché faccio una battuta su quanto è ciccione Giulianino, e rideva da solo, capito? Vabbè, a me fa semplicemente tenerezza, non è che cioè nel 2026 siamo così. Vabbè. Buon di santità, la mattina quando accendo Radio Rock e sento Erpiotta penso di aver sbagliato a stare su Radio Mambo, ma no. Poi ascolti Black Sabbath con questo pezzo meraviglioso e mi rassicuro. No, però il pezzo del Piotè ha quelle sonorità, no, brasileire, perché è dedicato ad Aldair, quindi ci sta. Poi ancora, vai, che c'è? Poi passiamo a un'altra novità.
1: Perdona l'ignoranza, vai. Non so cosa c'è oggi. Vorrei chiedere qualcosa di Robert Johnson.
0: Cioè, più nuovo di Robert Johnson non c'è. No, ci sono le novità di Soul Driver, amico mio. Robert Johnson magari il mercoledì.
2: Grande Leone, sono io. Un saluto, sono un abbraccio al Cyber.
0: Grande, grande.
2: Ho acceso adesso. Sì. Come stai? Tutto bene?
0: Bene, benissimo.
2: Sto sotto al treno.
0: In ottima forma fisica. Addirittura, che è successo?
2: Vabbè, vedo ancora Rivia. Comunque sempre sul pezzo, mai
0: sempre
2: mollare.
0: Mai mollare.
2: Energia pura.
0: Purissima.
2: Metti quello che vuoi.
0: Ma grazie, grazie.
2: Il numero uno a livello globale.
0: Vero.
2: Grande, un abbraccio.
0: Questo è vero, sono il numero uno a livello globale. Metti quello che vuoi. Grazie per la concessione. Allora mettiamo quello che voglio. Vi faccio ascoltare una novità, un progetto di Glenn Donaldson a firma The Pinks, Reds and Purples. Ha pubblicato 4 album nel corso del 2024, poi si è preso una pausa di 2 anni facendo anche delle compilation, dei best of, e poi è tornato per la Fire Records con questo progetto, appunto, che si chiama The Pinks, Reds and Purples. Si chiama Unknowledge Kindness e mischia indie pop, indie rock in maniera molto molto convincente. Vi faccio ascoltare da questo album, vediamo un po', Where Did They Go Last Night. Voi ditemi al 3899 106 600 che ne pensate di questo nuovo progetto per Roger Donaldson, che si chiama The Reds, Pinks and Purples. Where Did They Go Last Night?

0: Reds, Pinks and Purples con Where Did They Go Last Night. A me ricordano parecchio gli Elbow. Non so voi. Sentiamo chi c'è al 3899106600 per quel che riguarda le novità di Soul Driver. Quindi, caro Adriano, almeno per oggi, Robert Johnson mi sembra un po' datatello, se si
1: può
0: dire.
1: Incredibile. Che? Giornata delle novità, sì, delle canzoni più nuove, sì, del tempo, sono da chiedere, l'unico artista
0: di 100 anni fa
1: che ha fondato tutta la musica moderna praticamente
0: sì,
1: c'è. Ma io sono rinomato per
0: ti sei impegnato
1: il mio timing
0: vabbè dai, ti sei proprio impegnato, caro Adriano, cioè potevi chiedermi qualcosa di Mozart a questo punto, vai poi.
2: Ma io sono molto d'accordo con Roberto, sta invecchiando malissimo.
0: No, non chi è Roberto?
2: Sto veramente scherzando.
0: Che cazzo momento è Roberto?
2: Ma io ho fatto prima una disamina e poi ho fatto una considerazione.
0: Hai fatto bene.
2: Ne deve uscire un caso geopolitico.
0: Ma di cosa?
2: Mondiale.
0: Ma di cosa? Non ti so.
2: È ovvio, Frank Zappa, poi Frank, non mi ricordo il cognome.
3: Ricorderò sempre quando Frank Zappa, sì, quando gli fu chiesto da un anchorman americano,
0: sì,
3: hai i capelli lunghi, sei una donna?
0: Sì.
3: Lui rispose,
0: è la gamba di legno, sul tavolino, sì, lo conoscevo. Comunque non so chi sia Roberto, se sei d'accordo con lui, ben trovati insieme, potete andare sai dove, va bene. Vi parlo dei Clockworks, progetto di Alan McGee e pensate un po' a Bernard Butler, proprio quello dei Suede, che hanno anche suonato insieme ai Pixies e Kings of Leon, facendo un bel tour negli Stati Uniti, e hanno dato alle stampe questo The Entertainment, dedicato a un po' al mondo del cinema, a partire dalla copertina. Se la cercate vedrete, non so se ricordate i primi esperimenti in 3D che si facevano al cinema con gli occhialini, cioè un pubblico seduto al cinema appunto con questi occhialini, e i brani sono tutti abbastanza dedicati al mondo della celluloide. Non vedevo l'ora di dire una frase del genere, a partire proprio dai titoli. C'è un brano che si chiama La Dolce Vita, o Magnificent Seven, ancora True Romance, The Entertainment, insomma Entertainment è proprio il nome dell'album, The Actor anche. Vi faccio ascoltare da questo disco che ho trovato molto molto godibile, interessante, Best Days. Voi ditemi ovviamente al 3899 106 600, magari facciamo anche doppietta se vi va. Cosa ne pensate di Clockworks?

Loro sono i Clockworks con Best Days, tratto da questo The Entertainment, un bel disco, devo dire. Vi consiglio l'ascolto dell'intero lavoro, c'è anche una bellissima The Double. Io vi segnalo anche qui i brani che in qualche modo hanno catturato la mia attenzione. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Buongiorno, oggi qui è il 27 gennaio, ma perché? Cioè, dove ti trovi? Su Mercurio? Cioè, non riesco a immaginare un fuso orario così largo, da maggio a gennaio. Perché il 27 gennaio? Vabbè, il giorno della memoria, sì, quello sì. O dei veterano, il ultimo lunedì di maggio, oggi, ogni anni, cerco di capire perché io leggo come è scritto, ogni anno il 27, l'ultimo giorno di maggio diventa il 27 gennaio, mi pare di capire. Vabbè, sì, vabbè. Un saluto da parte di questo gatto a Giuliano, 15, leone, 15esimo, sai che io non dimentico, Radio Rock, che pensa così, è anche abbastanza inquietante. Vabbè, bello, grazie, buon 27 gennaio. Ciao Sire, come stai? Tutto bene? Mi scrive qualcuno. T'hanno fatto lavorare pure de sabato, riguardando. Sì, ero qui sabato due giorni fa, dalle 12 alle 15. Ma riguardando cosa? Vabbè, che giorno è dalle tue parti? 15 aprile? No, non lo so, a questo punto vale tutto. Gianluca scrive: buongiorno Sire, per caso venerdì eri all'ARF, al talk show di Caparezza? C'era uno che ti somigliava, era proprio Caparezza quello che mi somigliava. No, non lo so, non ne sapevo nulla, ho visto solo che c'era Paolonia, se no sarei venuto. Ma a me qua non dicono nulla, mi tengono all'oscuro di tutto. Sono l'ultima ruota del carro, neanche mi salutano quando entro qui, quindi non sapevo di Caparezza, se no sarei venuto assolutamente. Poi appunto c'era Paolonia che presentava il tutto e l'ho scoperto solo a giochi fatti. Va bene, 3899 106 600, le vostre, i vostri pareri riguardo quello che vi sto facendo ascoltare per le novità di Soul Driver con la rubrica What's New. Ce l'andiamo in pausa con un ex novità.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore.

0: Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. SMEA, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
1: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.
3: Stai ascoltando
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
4: Ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo lunedì 25 di maggio, che si apre con i Radioheads di Burn the Witch.

0: On the Witch, loro sono i Radiohead qui a Radio Rock, che anticipano l'ultima novità, una delle mie preferite di queste settimane. Si tratta del nuovo singolo degli Arab Strap, You, You, You.
1: Brand new music right here.

0: dire che io sono molto molto contento di questo ritorno degli Arab Strap, gruppo che seguo dal loro esordio di quasi, di 30 anni fa, e hanno dato anche l'annuncio che uscirà un nuovo album, anticipato da questo singolo You You You, uscirà il 4 di settembre per la Rock Action Records, si chiamerà Aftod Tales, e la cosa mi rende molto molto felice. Voi nel frattempo potete continuare a votare il singolo, appunto, You You You, sul nostro sito radiorock.it. Meno di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita antipop. Nel frattempo 3899 106 600, sentiamo chi c'è, veloci, perché ho altre novità da proporvi.
1: Buon pomeriggio. Eccomi. Caro Giuliano.
0: Ciao.
1: Leone, sì. Quindicesimo.
0: Ma perché gli altri chi sono? Ride. E perché ridi?
1: Ho sentito, sì, che cosa? Tu eri in onda il sabato scorso,
0: sì.
1: E questo
0: ieri
1: si farà tutta la settimana?
0: No, tutta
1: o
0: la
1: solamente
0: settimana? No, non esageriamo.
1: E per motivare agli ascoltatori dell'estate,
0: sì,
1: sai che mi è successa una sorpresa.
0: Dimmi tutto. Bello.
1: Un giorno dopo,
0: sì, cosa?
1: Io ho chiesto alla proprietaria,
0: sì,
1: della pizzeria.
0: Bene.
1: Da dove io lavoro.
0: Ah,
1: lei,
0: che bello, sì,
1: la proprietaria è siciliana.
0: Ah, certo.
1: Però
0: italiana,
1: io,
0: sì,
1: ho chiesto se,
0: sì,
1: lei deve sposarsi con me.
0: Ah,
1: fra
0: chiesto
1: due
0: di dai, ma che bello. E
1: però
0: che t'ha
1: dice
0: detto?
1: Tu devi lavorare moltissimo.
0: Giustamente.
1: Io tre lavoro in altre due ristoranti.
0: Un matrimonio d'amore o di convenienza? No,
1: vediamo, poi vediamo cosa
0: intanto
1: succederà.
0: Che t'ha risposto?
1: Il suo marito ha morto
0: già
1: 4 anni fa.
0: Ah, quindi vedova, ok.
1: Penso che 5 anni fa.
0: Ho capito.
1: E io,
0: sì,
1: ho cominciato a lavorare 3 anni e mezzo fa.
0: Vabbè,
1: ciao.
0: Quindi vi sposate. Ciao.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Grazie.
1: Ragazzi, amici e amico di Radio Rock.
0: Amici,
1: ciao,
0: e amico di Radio Rock. Grazie. Bella, bellissima notizia. Quindi ti sposi. Vabbè, allora fammi sapere come va con la siciliana. Vi parlo del nuovo album per Active Child, nome dietro al quale si nasconde Patrick James Grossi, che dopo 2 album con la Vagrant ha finalmente segnato un esordio con una major, per dire, la Sony, e ha proposto questo disco che porta il suo nome, Active Child, ed è un bel misto tra elettronica, pop e R&B. Vi faccio ascoltare, vado velocissimo, vi faccio ascoltare Coming Up. Voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate anche di Active Child.

Chiama Coming Up, lui è Active Child, tratto da un album che porta il suo nome. La penultima novità di Soul Driver per quello che riguarda questo lunedì 25 maggio, perché l'ultima è affidata ai White Flowers, ossia un duo composto da Jacob e Kathy Drew, che cambiano completamente rotta rispetto al precedente album Day by Day, che li vedeva alle prese con sonorità un po' più notturne, più dark. Qui invece l'incontro con Al Doyle, il produttore tra gli altri di LCD Sound System o degli Hot Chip, ha dato quel tocco un po' più etereo, più allegro, diciamo, conferendo a questo Dreams for Somebody Else un'impronta alt pop, elettropop molto molto bella. Vi faccio ascoltare, visto che il tempo stringe, vi faccio ascoltare da questo album Heartbreaks. Voi ditemi cosa ne pensate al 3899 106 600 dei White Flowers.

0: White Flowers a Radio Rock con Heartbreaks. Io vi invito davvero ad ascoltare tutto il loro lavoro, Dreams for Somebody Else, veramente bello, molto d'atmosfera. C'è chi scrive al 3899 106 600. Buon pomeriggio Giuliano Giuseppini per non dimenticare, bello, verissimo. Mi piace tantissimo questa Heartbreaks, lei mi ricorda molto Kazu, sì, Kazu Makino dei Blonde Redhead, sì, è vero, anche se in alcuni casi, se senti tutto l'album, ci trovi anche qualcosa dei primi Royksop, comunque molto molto bello. Ciao Giuliano, comunque oggi puntata pazzesca, grazie Alessandra. Comunque sei davvero forte forte, vero? Che professionalità, verissimo. Che chicche che tiri fuori, altrettanto vero. Altro che dispaccio, ma dispaccio è la, no, le veline che mi arrivano dalle case discografiche, no, le veline, cioè le note, vabbè. Anch'io ho notato la somiglianza del brano che hai passato con gli Elbow, vabbè, sì, assolutamente, che mi piacciono tanto e che seguo da un po'. Un abbraccio, va bene, grazie, grazie Alessandra, e grazie a tutti voi. Io, come dicevo, vi lascio in ottime mani con le barzellette, le battute, gli sketch esilaranti e divertentissimi dei tre ragazzi di Antipop. Per domani non vi dico nulla. Ci saranno grosse sorprese. Ci sentiamo dalle 13 alle 15. Vi lascio con Antipop. Voi non lasciate i 106 di Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani. Ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: dai noi, 25 maggio 2026, questa Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio, ciao, Cesari, ciao. Purtroppo il lunedì è un giorno nefasto, per fortuna noi abbiamo in studio Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, buon pomeriggio al signor Biordo Michelotti, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock di 106.6, nella fattispecie che siete a Roma. Ho messo tutti bene i verbi, mi sembra siano corretti.
0: 106.6, se siete a Roma tutto perfetto, la consecuzione giustissima, quindi.
1: Però ciao, dobbiamo già ricordare anche il DAB Plus.
2: Sì. Ma farlo te, quella faccio,
1: non
2: me va.
1: Non te va, cioè tu quello, ti fermi.
2: Ognuno, ognuno ricorda una cosa.
1: Allora, io ricordo.
2: È come un grande picnic.
1: Bravo.
2: Sì. Ognuno porta una cosa.
0: Pezzetto, no?
2: Un pezzetto per uno e si mangia tutti
1: quindi
2: assieme.
1: Quindi io ricordo il DAB Plus praticamente in tutta Italia, oramai, quindi
2: sì,
1: basta.
2: Sì.
1: Ci trovate tra le varie stazioni delle vostre automobili.
0: Questo è il motivo per cui la gente ci ascolta, perché siamo ovunque, non perché gli evade.
1: Poi tu dovresti ricordare invece le app.
0: Le app, l'app iOS Android, la scaricate, Radio Rock, ma anche Radio Rock Italia, diciamolo, e ci ascoltate, ecco, pure lì da smartphone, tablet, quello che vi pare, Alexa.
1: Oppure ascoltate altre trasmissioni,
0: sì,
1: o altre
0: è quello radio che già fate abbastanza, secondo me, però potreste fare meglio. Tanto più perché noi non abbiamo nessuna voglia, essendo lunedì, di stare con voi fino alle 18, ma è ciò che in teoria saremmo obbligati a
1: dobbiamo fare.
0: E vabbè, iniziamo allora con la musica, ci diamo un po' di spinta così con gli Interpol di Come Here. Radio Rock, back in time.

0: Amir, loro sono, come detto, gli Interpol.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Sai che me lo sono dimenticato nel mentre della sigla.
0: Perché ah, perché ce l'avevi?
2: Mi era venuta in mente una cosa, però poi me la sono dimenticata. Hai a che fare con uno sport?
3: Basket forse?
2: Vabbè, tu, ma uno sport X, okay. Ma non importa quale. E quello comunque sia è amante dello sport.
0: Ah, ok. Ah, tu stavi dicendo questo prima.
2: E faceva rima, no? Con Giuliano. Dico, Giuliano di questo sport è...
0: decano.
2: Sì, non è profano, sai queste cose.
3: No, quello è sacrofano, l'abbiamo
2: quello è sacrofano. Non è... l'amore per questo sport è molto sano. Della serie di... Della serie che lui proprio quello sport
0: lo ama.
2: Lo ama, ti parla gli anni 50, 60, 70, 80, 90, 2000, tutti gli anni, ti sa dire un aneddoto per ogni anno, è incredibile.
3: Sano però.
0: Sì.
2: Sano? Tipo il latte sano.
3: Poi,
2: fate capire, però.
3: Ah, latte sano.
2: Allora, di Giuliano il latte sano.
3: Vedi, alla fine ci arriviamo, no?
0: Tanto oggi, come accade da qualche settimana a questa parte, lui parla particolarmente di storie di sport.
3: Cioè, sì,
0: tanti,
3: cioè,
0: non so, di calcio,
3: un po'
0: di Juventus, no? Ecco, dell'Exter di Ranieri,
3: sì, sì, lui è
0: il Verona degli anni 80.
2: Però anche quelle tristi, sì, sì. Perché è incredibile. Cioè, ti parla, cioè, comunque si ha anche un ricordo, che ne so, all'Eisel. Cioè, lui ce l'ha.
3: Adesso uscirà
0: un
3: podcast molto interessante, le storie di sport di Giuliano Leone, Leone Giuliano, dove appunto affronta tutte queste grandi eventi,
0: tipo sfide, no? Federico Buffa, queste
3: sì,
0: cose,
3: esatto,
0: qua.
3: Però raccontate da Giuliano,
0: sì, con la musica rock, quindi
2: la musica, vabbè,
0: sì.
2: Certo.
0: Brand new music right here.

0: Grido Subsonica. Vabbè, noi ci eravamo lasciati venerdì scorso nella speranza di arrivare almeno quarti, e invece poi è successo che siamo terzi. Penso anche a discapito di chi tifa Juventus, no?
1: Te lo do io anti-pop, che è successo?
0: Sì. Oggi siamo ufficialmente una trasmissione sportiva, quindi tra poco avremo gli opinionisti, queste cose qua.
1: Bello, no?
2: Sì, anti-poppone anche
1: che
2: facciamo
1: bello
2: oggi.
0: Questi hanno già i registi che poi effettivamente mettono le canzoni che metteremo noi.
2: Ma sì, più o meno sì. Oggi parleremo di Er Tesoretto e quindi tutto il calciomercato da qui a... Prima degli altri però, perché poi dopo è abbastanza facile.
1: Vabbè, prima degli altri, perché noi possiamo dire, noi la fortuna nostra è che non abbiamo le notizie.
2: No, non abbiamo le notizie. Non abbiamo le notizie
1: ufficiali, quelle.
0: Vabbè, che
1: non è che sono solo ufficiali, è quello che ce l'ho.
2: Cioè, tipo, prendiamo.
1: Cioè, che te lo ricordi? Mbappé. Oh, ma te lo ricordi Rizzitelli quanti gol faceva quando.
2: Però, scusa, dobbiamo parlare di calciomercato, non parliamo di Rizzitelli.
1: Ah, dobbiamo parlare di calciomercato. Ma se abbiamo nelle notizie.
0: Ah, no, è che da oggi in poi si parla solo di.
2: Io ero convinto avessimo un po' di notizie.
0: Mondiali,
2: non
0: forse
2: ce l'abbiamo.
1: Beh, vabbè, ma sicuro magari ci sarà qualche ripensamento, no? Anche rispetto al mercato invernale. Perché visto che so, Zirze non è venuto, no? Poi non ha fatto niente.
0: Quindi tu magari.
1: Lui dice, mo magari adesso.
0: Lo prendi a meno ancora.
1: Sono come quelle. Adesso dirò, adesso è poco, magari poco carino quello che dico, però. Sono come quegli amori, no? Che tu che ne so, c'hai cioè, l'età giovane, ti dice no.
2: Però fanno dei giri immensi.
1: Poi fanno dei giri immensi, poi ritorna e te fai.
2: Attacchete. Ok. Mi piace
0: pure questa. Stavolta è Zirze che paga la Roma per essere preso, anche.
1: Questo dobbiamo. Mi sembra un po' complicato.
0: Però. Se fosse una persona onesta dovrebbe far così.
1: Vabbè, no? Dai, tutte le vostre domande di mercato e non solo. Tema S Roma, questo oggi 3899 106 600.

0: Bad Bottom Girls, i Queen.
1: Buon pomeriggio Radio Rock, no. Mi sono appena collegato, non so se ho capito bene. Le richieste di mercato per il prossimo anno della Roma.
2: Notizie.
1: Allora, tutti meno che Scamacca.
2: Vabbè, lui ma Scamacca,
3: perché no Scamacca? Però faccio sapere, no, perché Scamacca secondo me invece è uno proprio dei papabili.
0: Noi siamo un po' divisi sul giudizio, no? su Scamacca. Io dico che secondo me se è la prima o la seconda alternativa non stai messo male.
4: Come se Scamacca avesse giocato nei primi 2000 ci sarebbe stato un gruppo ska chiamato Scamacca, perché andava di moda in quel periodo. C'era Scamarcio e Scamacca.
0: Non è detto che non possa farlo, visto che ormai c'è
3: oggi bravo, scrivitelo da solo.
4: Scamacca, bravo, metto
3: molto bene Emanuele.
0: Molto, vediamo come
3: continua,
0: prosegue,
3: così continua. Guarda, veramente hai strappato un sorriso, ma di cuore, guarda.
0: Ci abbiamo un altro paio d'ore
3: ancora.
4: Adesso peggioriamo.
3: Sono solo le 15:21. Ma voglia te.
4: Palle, veramente.
0: Buon pomeriggio. Fanno dei giri in mensa e poi ritornano. Anziché
3: tutti
4: cabarettisti.
3: Tutti, però, ragazzi, chi è che non è mai stato in una mensa?
0: Cioè,
3: se vogliamo essere un po' più profondi, per cortesia,
4: per poi essere tornato,
3: per poi tornarci e lamentarsi di nuovo. Perché poi in mensa tendenzialmente si spende poco. Non sempre si mangia bene. Oppure vorrei dire il contrario. Devo dire che le mense sono i posti più buoni del mondo.
0: No, assolutamente no.
4: Spesso anche le tavole calde non è che se mangi proprio benissimo.
3: Guarda, io ieri stavo facendo un discorso con un mio amico, proprio così, sai, pre-partita, di quelli a cercare di parlare di altro per non forse affrontare la realtà. Credo sia questa la problematica.
4: E dicevo
3: proprio, gli dicevo proprio quanto mi stanno sul cazzo quei posti.
4: Cosa?
3: Sul cavolo. Quei posti che una cosa te la fanno pure tante, vabbè, io quello oramai non dico più niente, però a livello qualitativo si fermano un secondino prima di farti di darti il giusto rispetto a quello che paghi.
0: Cioè ne danno un po' meno,
3: cioè,
0: di
3: che ne so, tu che ne so, prendi un tramezzino. Però che ne so, il pane non è buonissimo, cioè magari è buono di fondo,
4: lo paghi 4 però, euro però, ma non vale 4
3: però
4: euro,
3: però non so quei 4 euro che hai pagato, cioè se lo pagassi 3. Ho trovato questa nuova schiera
0: di posti con cui
3: prendere
4: per capire
3: che
4: ordini.
3: Poi voglio dire, Ferguson era così,
4: per capire, prendi un panino che magari costa anche 15 euro però è buonissimo, dici ok, li vale 15 euro.
3: Bravissimo,
4: esatto. Se però magari
3: se oggi vuoi fare la trasmissione al posto mio,
4: posso?
3: Lo puoi fare,
4: va bene, dai.
0: Maestro, deve andare al Conad.
3: Devo andare al Conad, ma è incredibile. Tra l'altro, vogliamo parlare io.
4: Possiamo parlarne dopo, per favore, del Conad?
0: Perché?
3: Ma dai, ma dobbiamo fare... Vabbè.
4: L'appuntamento quotidiano sul Conad.
0: Tra poco.

0: Ferrarini, Giro d'Italia, fare impresa vuol dire anche legame con il territorio, chiaramente è una cosa importante, certo. Perché uno si fa impresa. Mi
1: spieghi però che cosa c'entra?
0: La rassegna stampa.
1: Però andiamo a parlare del Conad.
0: Cioè Conad c'è scritto qua. Io non so, magari.
1: No, di quello che è successo all'interno.
0: Vuoi parlare delle rapine?
1: No, voglio parlare.
2: Non è stato il Conad oggetto di una rapina.
1: No.
2: Salvertone,
3: vuoi sapere che ho comprato oggi a pranzo?
1: Più o meno, che ne so.
0: Allora, io oggi ho preso il sushi, là, come no, il sushi, però il poké. Il poké.
1: Ti piace?
0: Cioè, non tantissimo.
1: Però perché lo compro?
0: Poké.
1: Oggi comunque tutti
2: mamma mia.
1: Cioè, è poche, non è tantissimo.
0: Io penso questa è carina.
2: Se è il caso di andare al break.
0: Ma è lunedì, ragazzi, ma è meglio di così.
1: Se fai cori?
0: Che delusione.
1: No, lasciamo perdere, andiamo
0: a Bari.
1: Poi salutiamo anche gli amici della Bari che
0: Bari, questo, sì.
1: Cosa?
0: No,
1: niente, va bene.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rockstar.

0: SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da SMEA trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. SMEA, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
1: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Antipop, la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il primo break delle 15.30. C'è Prince con questa sua Sign of the Times. Radio Rock. Back in time.

0: Sign of the Times, Prince.
1: Antipoppi, buon pomeriggio. No, buon pomeriggio. Potete per favore fare qualcosa sul Conad di Viale Marx, perché mancano sempre le mezze maniche della Molisana. Voi che avete poteri forti, grazie. Ciao, buon pomeriggio, un abbraccio.
2: Questo è diventato antipop, vabbè.
0: Allora, noi non abbiamo visto, cioè non troviamo un supermercato di questo tipo da quelle parti, quindi non so se fosse in realtà ossia Viale Kant
3: o a Carpi.
0: C'è un Viale Marx.
3: Viale Marx con un Conad.
2: E quindi potrebbe essere il riferimento a Carpi.
3: Non lo so, io però faccio sapere insomma se abbiamo ragione o meno. Saremo noi, ci faremo sentire, non ti preoccupare, in un modo o nell'altro.
2: In che modo, scusa?
3: Cosa affari nostri? Poi mandiamo qualche amico dei Pischelli.
2: Ma che cosa?
3: La Molisana gliela famo arrivare. Sì.
2: Perché?
3: No,
2: dico perché.
3: Che cosa?
2: Una cosa, perché?
0: No, perché gli ascoltatori vogliono stare a zemaniche.
3: Amico dei Pischelli sono anche amici nostri. Certo. Non è che... Soprattutto non parliamo di persone di altre nazionalità, cioè parliamo di persone italiane, perché se devono venire là e dire fammi arrivare questa Molisana, lo dicono in italiano in dizione, non lo dicono
0: alla romana,
3: ma nemmeno alla romana, vabbè, ci siamo cacci, non capito. Mi fare andare oltre, perché se no ci tacciano.
2: Corretto dire che i nemici dei Pischellis sono anche i tuoi amici.
3: I nemici dei Pischellis sono i miei nemici.
0: Sì.
3: Cioè, il nemico di un nemico è un nemico.
2: È amico.
3: Se te sei amici,
2: è amico.
3: Non lo so, sì, sbaglio.
2: Sì, sì. D'amico.
3: Vincenzo D'Amico, credo. Vincenzo.
0: O Tony D'Amico.
3: Tony Malco.
0: Quello che è, insomma. Sì. Brand new music, right?

0: Strong, la nuova dei Block Party. Ecco, questa cosa delle paste che mancano, sì, no? Nei supermercati, uno in particolare, ci stava facendo venire voglia di parlare di quei formati sempre di pasta che, insomma, noi non è che amiamo proprio.
1: Sì, sì, che non si capisce neanche perché poi si siano lì sul...
2: Devo dire una cosa.
1: Ho capito, di.
2: No, io però non l'ho interrotto. Cioè, lui si è sentito...
1: No, no, prometto.
2: Ho alzato la mano.
1: Io dico... Devo dire una cosa, mi sembrava un po' un'accusa la tua.
2: Ma, io, ma che c'è che...
1: Ho capito male, ho capito male.
2: Ma che mi legge nel pensiero?
0: Sì,
2: vedi,
0: sì.
2: Ma
0: in mezzo...
1: Se ti guardi è perché c'ho i miei motivi.
0: Mi sento un po'
2: vabbè,
0: stretto.
2: Senti, comunque, volevo dire all'amico di prima, quello della pasta molisana, che in mezze maniche numero 38, grammi 500 su eBay, 1,29 euro. Oh, su eBay...
0: Ma non è che te la tirano appresso, 1,29 euro
2: il pacco di pasta. In 1 e 2 giorni, certo... So, 6,70 euro di spedizione, quindi si arriva. Abbiamo capito, ragazzi.
0: Senti, fai prima che
1: senti un amico, che magari vi steccate le spese
2: se no,
1: di spedizione.
2: Se no, compri tantissima pasta, così si abbassa la spesa.
0: Cioè, anche vero.
2: E vai a.
0: È un'unica spedizione.
1: A quel punto conviene.
2: Però poi te la vendi tu. Cioè, capisci?
0: Ah,
2: pure.
0: Sì. Cioè, fai la cresta.
2: È una cosa incredibile.
1: Però facendo spesa, magari vai al supermercato, ormai reparto pasta, cioè di ogni marca, di ogni colore, di ogni ingrediente, quello che ti pare. Però effettivamente ci sono dei tipi di pasta che proprio. Ma chi è che li
0: tipo
1: prende?
0: Le ruote,
1: le ruote,
0: dicendo, no?
1: Le ruote o i radiatori, cioè sì, che sì, senso ha? Sì, sì, perché sì, dovrei comprare?
0: Esistono.
1: Cioè, non ha forma del radiatore. E sembrano...
2: Ma non è vero, dai, ma come forma del radiatore? Ma com'è la forma del radiatore? Ma
1: che cosa
2: la
1: forma? So,
0: hanno pure di olio di motore.
1: Sono praticamente dei fusilli piccoli che però si chiamano radiatori. Ma a sto punto prendo il fusillo, perché devo prendere
0: che differenza c'è
1: una roba sulla... chiamata radiatore? Su questo si sta un po' esagerando.
0: Mentre in tanti ce l'hanno con le penne lisce, stavo
1: sì,
0: dicendo, no?
1: Però Giampiero invece ha il lodo Giampiero.
0: No, lui ha detto
2: che
0: diverso,
2: cosa è successo?
1: Sulle penne lisce.
2: E vabbè, perché me le applicate male. È normale se ci fa la pasta al sole.
0: Non raccolgono.
2: Non mi raccoglie.
0: Allora lisce.
2: È normale.
1: Quindi,
2: che...
1: Il lodo Giampiero
2: a pasta sbagliata, è giusto, lo capisco e ti abbraccio. Però se ci fai la pasta in bianco, vuole
0: per esempio, che non raccoglie niente.
1: Prima di lamentarvi e prendervela con le penne lisce, cambiate condimento.
0: Cambiate voi anche.
2: Oppure fate come ho fatto io da bambino, che adesso non mi ricordo in quale gita scolastica, regalai alla mia mamma un bel grembiule con la pasta in Italia. Cioè c'era la forma del... lo stivale italiano,
1: bello.
2: E ogni regione mi assurge a un piatto di pasta
0: a un formato
2: particolare. Vedi, per esempio, io qua vedo Veneto, rigatoni, farfalle, mezze maniche, Emilia Romagna, lasagne, tortellini bucatini in Toscana. Vabbè, hanno
1: vabbè, chiedo,
2: fatto
1: là, cioè,
2: arrabbia, guarda che ci so leggere ancora.
1: No, era sorpresa, era bucatini.
2: Poi, in Toscana fusilli e mezze penne, ma ecco le mezze penne. Che tristezza, già le
1: quando
2: penne.
1: Stai male, dai.
2: Ma proprio le mezze
0: ma
2: penne.
0: Manco gli ospedali le danno più, secondo me.
1: Credo di no. Fuori produzione.
2: Nelle Marche penne. Non si legge i fusilli in Umbria. Nel Lazio se ci arriva a leggere.
1: Allora,
2: sono pure là i fusilli proprio fusilli corti e bucati.
1: Qui ci scrivono i rigacuori, cercateli, formato interessante.
2: Rigacuori
1: sono dei rigatoni a forma di cuore. E
0: ma
1: anche
0: non è che
1: qui...
0: è un formato interessante, sono come i cazzetti, no? Per esempio,
1: io sapevo che
2: hai dovuto dire la parolaccia oggi.
0: No,
2: ma hai fatto bene. Posso dire una cosa?
0: A forma di pene, che poi sono nei sagri vendono.
2: Poi perché rigacuori, io credo, adesso lo sto vedendo, penso neanche.
0: Sì.
2: Cioè, sai il momento in cui sei stato più innamorato?
0: E anche moccia se mangerebbe.
2: Ma no, chi sei pazzo?
1: Ma perché? Cioè,
2: ma loro te la tira addosso, ma con tutto il rispetto, cioè, il cibo non si butta mai. Al limite,
1: no. A parte
2: mi faccio una doggy bag piena di... come si chiamano questi?
1: Rigacuori. Quindi diciamo, il cibo non si butta a parte
2: i rigacuori. Ma i rigacuori sì.
1: Ok, va bene.

0: Bullets, gli Editors, appunto Bullets.
1: Bullets.
0: No, no, quello che dici te è un'altra cosa.
2: Ma ci a me, a ci da te stesso, a me.
3: Ma
4: Zimbazzuto, chi sei tu, Zimbazzuto?
5: Lo metti in moto.
1: Non è successo niente.
2: Non è successo niente.
1: E senti, questi sono gli Editors, questi.
0: Si sente
5: gli Editors.
1: Gli Editors.
0: Gli Editors.
5: Ma Impazzuto è...
1: Impazzuto.
0: Non credo, non so neanche se sia napoletano.
5: Non credo, però.
1: Impazzuto è il voler esagerare il napoletano, credo.
0: Il principio di impazzire, che non è impazzire. Penelisce.
1: Ma meraviglioso.
0: Pasta davvero sottovalutata. Al contrario, le farfalle...
1: non esageriamo, però.
0: Cosa dico? Le farfalle vanno bene solo per il secchio e l'umido, non sono d'accordo.
1: No.
0: Migliore pasta, spaghettone XXL garofalo, 16 minuti di cottura, un lavoro farli, ma una goduria mangiarli.
1: Vedi.
0: Spaghetti in quarto d'ora o poco più ci sta di
5: Marchettà non ve passa proprio, però vabbè.
1: Di che cosa?
5: Dei marchi,
0: stiamo leggendo.
1: Guarda, io posso
0: però,
1: dire che le farfalle con la panna Parmalat, come si chiama?
5: Solo quella.
1: Meglio ancora del latte di Acentuale, del latte di Roma, chiaramente.
5: Certo. Sì.
1: Quella è molto buona, quella panna. Allora, per me le farfalle, ma più quella di Roma, se ti posso dire, rimaniamo insomma a chilometro zero in qualche modo.
0: Sì.
1: Però volevo dire che allora le farfalle solo con la panna è incredibile, che però le farfalle a loro volta le fanno rosicare, oggettivamente è vera sta cosa, perché non riesco, la forchetta più di due o tre non riesce a fare un mega forchettone.
5: Ma secondo
1: che
5: me
1: ti danno soddisfazione,
5: la farfalla va bene con la pasta fredda, cioè tu gli fai la pasta fredda,
0: ah, sì?
5: Allora a quel punto vai di farfalle,
0: panna, ma panna e limone pure con un po' di scorzetta di limone grattugiata su
5: la zest,
1: come dicono Chef Ruben la scorza di limone.
5: Ovunque salutiamo il nostro amico,
0: ovviamente
1: è il nostro amico
5: Chef Ruben, sì.
1: Ah, grande, non lo sapevo.
0: I rigacuori erano solo per arrivare ai cazzetti, infatti, vedi, insomma, a proposito di pasta inutile, cioè li hanno tirati in ballo per questo,
5: per arrivare a qualcos'altro. Io vi amo, mi fate morire, comunque avete ragione, su Viale Cante state sul pezzo. Ciao Andrea, ciao a te.
1: Ciao Andrea. E
0: non
1: adesso
0: è che noi stiamo a pettinare bambole,
1: noi
0: qua,
1: sappiamo
0: comunque,
1: tutto. Poi è chiaro che là c'è proprio un discorso filosofico de vie, no? Perché chiaramente,
0: certo, se non è Kant è Marx,
1: è Marx, se non era Marx era Kierkegaard,
0: Leibniz,
1: se non era
5: Leibniz,
1: Leibniz è incredibile, sì. Non lo sapevo.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
7: Get into the best.
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando Antipop.
6: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
9: Seconda ora di Antipop di oggi, lunedì 25 maggio 2026, che si apre con i Mumford & Sons e questa loro The Wolf.
10: Radio Rock. Back in time.

0: Wolf, Mumford & Sons.
1: Ciao Antipop. Allora, secondo me un formato che molti dimenticano, ma se li fai belli al dente sono buonissimi, i sedanini rigati. E sulla falsa riga i quadrotti, che mi sa che è roba rummo, che sono praticamente dei sedanini, invece che essere rotondi sono quadrati. Quelli fatti al dente, no, pure parmigiana al sugo, aglio e peperoncino, anche e se poi... così sono meglio gli spaghetti. Comunque, sedanini rigati e quadrotti, ciao.
2: Ciao, ma i sedanini poi non sono tipo, che ne so, visto quando insomma al sud fanno la pasta alla genovese, no? Quella che deve cuocere per tante ore, allora spezzano.
3: Quelli non sono gli ziti.
2: Quelli sono i ziti, però tipo, ziti, spezzandoli mi assurgono un po'. Un po' tipo a sedanino rigato.
3: Possiamo dire che la pasta spezzata mi assurge a qualcos'altro.
2: A qualcosa, beh, vedi un po', anche la farfalla spezzata.
3: Com'è quella pasta misto, miscuglio di paste rotte, sembra?
2: Ma quella che ci fanno la
3: pasta? Che te la vendono pure? No, non mi ricordo.
0: Ma quella ci fai...
2: Quella ci fai, quella con i formaggi, no? Con
0: i brodi, queste cose qui.
3: Provo le patate.
2: Provo le patate. Provo le patate. Li vede tutti, Rillo Emanuele, è incredibile.
4: Le farfalle. Le farfalle, regà. Sì. Le farfalle, col pesto di mia nonna, era una specialità.
0: Ma solo col pesto della nonna.
2: Però...
0: Sì, sì, adesso se qualcun altro faceva uno schifo.
3: Vabbè, cioè, però, la pasta spezzata, la pasta a rottami, vabbè.
2: Però lui, vedi, con questo messaggio, no? Questo
3: delle farfalle del pesto.
2: Farfalle del pesto, okay. Mi ricorda un po' la Madeleine, no? La famosa... Non mi ricordo manco di chi era sta Madeleine, che si dice la famosa Madeleine, che tu te la mangi, Proust, Proust, bravo, proprio di quello della McLaren. E
3: Igor Proust.
2: Igor Proust, incredibile. E che tu ti mangi questa Madeleine e c'è questo sapore particolare che è misto al,
3: ti ricorda al ricordo la pasta, provo le patate della nonna, dell'amico.
2: Brand new music right here.

0: Hexagons, i Muse, che stanno facendo uscire un singolo a settimana più o meno da questo loro nuovo album The Wow Signal, che troverà posto insomma presto gli scaffali dei negozi di dischi, oltre che nel nostro cuore, il 26 giugno, quindi manca un mese esatto domani all'uscita di questo nuovo lavoro dei Muse. Sentiamo,
1: ragazzi, ciao. Buon pomeriggio. Che mi avete ricordato il famosissimo e geniale Alain Proust, che ha scritto Alla ricerca del
2: quello.
3: A parte che stiamo parlando di Igor Proust, ma questo è un altro discorso.
2: Ero convinto, magari mi sbaglio.
0: Un po' guidava la Formula 1,
2: un po' filosofeggiava.
3: Ciao Antipoppi, si chiama pasta mista. Sì, si chiama pasta mista, quella che, di cui parlavamo sopra. La vendono anche pasta rotta, che ti vendono la pasta rotta.
2: Quella non la sopporto.
0: Perché?
3: Perché non gli piace.
2: Troppi tipi di pasta diversi. Noi che ci frega, nel senso, noi vogliamo un tipo di pasta, è quello.
3: Abbiamo un bel messaggio. Buon meriggio, raga.
2: È là, meriggio nel senso di pomeriggio senza
3: sì,
2: lavoro.
3: Esatto. È raga che mi disturba abbastanza. A me un cuoco, sono tranquillo. A me un cuoco disse che la pasta migliore è quella liscia, perché ha una cottura uniforme e la mantiene meglio. La pasta rigata aiuta a trattenere meglio il sugo. Vero. Ma se sai cucinare, non hai bisogno di questi trucchetti. Ambasciatore non porta pena. No, a me piacciono gli spaghetti. Questo è Marco.
2: No, assolutamente, però è vero pure che però allora non è un problema di chi cucina, ma di chi mangia.
3: Sì, esatto, è vero, anche quello, anche quello è vero. Sì. Io una cosa invece faccio fatica adesso a cucinare, perché se ne sono abbastanza inutili come cosa, è la pasta, ad esempio, con le zucchine, no? Cioè devi aggiungere qualcos'altro.
2: Ah, le pasta solo le zucchine, no?
3: Non ha senso, perché le zucchine nella pasta non perché?
0: Ci vuole un formaggio.
3: Ci vuole qualcosa, sì.
2: Un companatico, sì. Come si potrebbe dire.
3: Possiamo metterci il guanciale.
2: Io di solito metto la pancetta.
0: Pure.
2: Lo so, però magari se un Valerio non me la mangerebbe, esatto. Capito?
0: Vabbè, la pancetta vegana, dai.
2: La pancetta la puoi mangiare.
3: La mancetta, come si chiama?
0: La mancetta vegana.
3: La mancetta.
2: Tu puoi fare zucchine e zucchette, che sono
3: quelle napoletane.
2: Sono i friarielli e zuccariello.
3: Poi qualcuno ha capito. Cazzo, sono i friarielli.
2: I friarielli sono tipo
0: dei broccoli.
2: Broccoli,
3: però non sono è una roba solo napoletana. Loro ci tengono all'autenticità del friariello.
2: Sì, il friariello solo tipo.
3: Tu fai capire, sono tipo così.
0: Ah,
3: no.
0: Sono cime di rapa, in realtà.
3: No?
2: Sì, però no. Attento,
0: allora, a seconda delle regioni.
2: È quasi qualcuno descrive.
0: No, allora, a seconda delle regioni sono o cime di rapa, o friarelli, o broccoli.
3: Però ti dicono che non è così.
2: Vabbè, però perché cambia il terreno, cambia l'aria, cambia il sole, cambia tutto, voglio dire.
0: Cambia più che altro anche come li passi in padella, no? Nel senso che magari pure il condimento, il modo di cuocerli non è lo stesso.
3: È ovvio che se ci metti mezzo litro d'olio è un conto, se li fai invece un po' così.
2: Ma che c'entra, ma adesso l'olio.
3: Lui sta dicendo il condimento.
0: No.
2: A Valerio lo può dire, te che mi hai dato un po' fastidio.
3: Questa cosa, scusa, perché?
2: Allora no, scusa.
0: Attenzione, perché però zucchine più aglio e olio e peperoncino è una discreta combo ed è pure vegan. Da provare.
3: Beh, aglio e olio è buono se ci aggiungi. Sì, però a quel punto diventa inutile, nel senso la zucchina.
2: Devo abbondare di olio e di aglio per mettere una zucchina.
3: Hai capito? No? Però in quel caso la zucchina non è che dici
0: non rappresenta
3: ti
0: un plus
3: vero e
0: proprio.
3: Esatto,
0: e
2: allora posso dire, allora a questo punto ti fai l'aglio e olio, secondo me ci sta meglio, che ne so, la cicoria, ci sta meglio magari. Una cosa un po' più
3: rustica,
2: come devo dire.
3: Vero.
0: Beh, sì.

0: Lovers of Sorrow, Metallica, la pasta migliore, ci scrivono, è quella che te poi mangia a mortacci della dieta. Beh, i carboidrati sono un tema, effettivamente, se sei a dieta.
1: E poi quella, per esempio, quella marrone, mo, di pasta, quella
2: integrale.
1: Io non. Cioè, proprio mi sa proprio di cartone, proprio. E quel sapore là, cioè ci ho provato.
0: Un sapore, una consistenza diversa, può dar fastidio, diciamo.
1: Un po' sì.
2: Posso dire, io la mangio, essendo a dieta, ho anche la pasta integrale. E dipende.
1: Integrata anche.
2: Integrata, è vero, dipende dal condimento. Nel senso che se la fai con, non so, ragù, è buona comunque, perché copre in bianco.
1: Sì, effettivamente.
0: Allora, sono specie, questo a proposito della distinzione tra friarelli, broccoli e cime di rapa, sono specie leggermente diverse che, se non sbaglio, ci scrivono, vengono raccolte anche in tempi diversi.
2: Sei certo? Non sei certo.
1: Però io voglio spezzare una lancia a favore dell'ascoltatore e dell'ascoltatrice, perché instillare il dubbio è il primo modus che abbiamo per crescere.
2: Bravo,
1: invece voi volete rimanere voi la rometta. Siete voi due, soprattutto te, sei la rometta. No, per dare,
2: a uno che si accontenta,
1: è uno,
2: no?
1: Che si accontenta,
2: sì, per farci Cesarone,
0: no? Pensiamo l'anno prossimo, il progetto
2: per Brugo già quest'anno,
0: no, certo, ma non c'è, non succede niente,
2: certo
0: queste cose qua, dai, sì.
2: Abelli,
3: allora la pasta si può fare: pasta, zucchine e fiori di zucca leggermente fritti.
1: Proprio
3: passati un attimo
0: pesantina
3: così a friggere, che loro rimangono
2: croccanti,
3: morbidose.
2: No
3: comunque la pasta preferita, non so se state parlando della pasta preferita, sono le conchiglie.
0: No
1: dai, aspetta, però col conchiglione, col pesce, qualcosa.
2: No, il conchiglione va bene se lo metti al forno. Cioè, metti dentro funghi, salsiccia, besciamella, cose. A quel punto è buono.
0: Ma vale qualsiasi pasta.
1: Però c'ha proprio intenzioni belle che quando parli di mangiare.
2: Il conchiglione è quello, tipo Aldo Fabrizi.
1: Si parla di Aldo Fabrizi, ma c'ha 24 ore.
0: Parecchio fomentato.
2: Però lì, effettivamente, il conchiglione è al forno.
0: Il conchiglione è fatto per essere riempito.
2: Se no,
1: di che stiamo parlando?
2: Le zucchine. Le zucchine, a parte, sono. Diciamo la stessa cosa,
1: a volte c'è proprio le zucche, c'è attaccato alla zucchina.
2: Poi fritto, vabbè, friggo tutto,
1: fritto è buono tutto.
2: Bravo
0: Che l'avevamo ancora detto oggi
1: ancora non l'avevamo detto, assurdo
2: che
1: l'abbiamo detto
2: a mezzo punto in più,
1: dovevamo dire poi che
2: il fritto è buono tutto,
1: fritto è buono tutto, tipo
0: no
2: bravo
0: no, ma
1: fritto è buono tutto,
2: ma non

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola.

0: Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
1: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. 16:34, sempre Antipop ovviamente. Loro sono i Beastie Boys che arrivano con Rhyming and Stealing. Radio

0: As for the Kids, il ritorno da qualche giorno degli Anthrax.
1: Oh, le ricorrenze, ecco, di Giampiero.
2: Allora, il 25 maggio è una delle date più dense del rock, una data che attraversa, pensate, ben 50 anni di musica rock.
0: Ammazza.
2: Ho voluto ripetere, cioè, quel dico e non dico, così non facciamo spoilers,
0: no,
2: non diciamo nulla di sbagliato, anzi, cominciamo con i compleanni, perché oggi nel 1948 sì, nasce Klaus Meine.
0: Oh, il grande Klaus Meine.
2: Abbiamo detto bene.
0: Come non so se è Meine o Meine, vabbè.
2: È il main del problema, questo.
3: Sì. Bello,
2: oggi
3: sono battute intelligenti.
2: Allora, Klaus Meine nasce ad Hannover in Germania,
0: sì,
2: voce degli Scorpion dal 1969, una delle voci naturalmente più riconoscibili del rock europeo, e loro hanno, insomma, quel ruolo molto importante dopo la caduta del muro di Berlino, quando faranno Wind of Change, che suoneranno, faranno quel concerto incredibile. Ho scoperto una cosa, purtroppo non la sapevo, ma vedi che nella vita non si smette mai di imparare, no, caro il mio Emanuele.
3: Soprattutto grazie a Enrico Renzi.
2: Che lui è sopravvissuto nel 1981 a un'operazione alle corde vocali, che però ne ha migliorato la voce.
3: Ah, bello!
2: Quindi lui è stato. È una cosa incredibile.
0: Nella voi cantanti che si è operato e migliorato.
2: È una cosa incredibile, perché la maggior parte dei pezzi che venivano operati poi
3: non riescono più a cantare come prima.
2: Esatto.
0: Lui non tanto ora, però è stato veramente un portento di frontman, cioè uno che canta veramente dal vivo come su disco. Adesso è prossimo agli 80 anni.
2: Mamma mia.
0: Fino a non troppo tempo fa girava ancora in lungo e largo.
2: Ma
0: quindi,
2: a Wind of Change è lui che fischia. Quindi sa anche fischiare molto molto bene.
3: Lui è Marco Muscarà,
0: qualcuno
3: quello
0: degli Scorpions, qualcun altro. È Marco Muscarà,
2: sì, ma non è Muscarà, raga.
0: No,
3: ha detto su Wikipedia, però magari è sbagliata la fonte.
2: Ma Wikipedia, tu sai che ognuno può scrivere il cazzo.
3: È Marco
2: che
3: è. Okay.
2: Ma tu dici, lui si è scritto,
0: si è autoaccreditato con il fischio di Windows.
2: Credo che gli interessi essere accreditato,
0: famoso, però ci potrebbe pure stare.
2: Non lo so ragazzi, io
3: non ci impicciamo.
2: Non lo so, forse ci scriverà un libro su questo.
3: Potrebbe. Io virgola Window Change.
2: Io che fischio. Ma no.
0: Io il fischio di Window Change.
2: Ma non è vero, salutiamo anche Marco. Certo. Dai, tu.

0: of Change, Scorpions. Questo no. Finale ci riporta un po' a quello che stavamo dicendo, sì, ovvero ci stavamo chiedendo se a fischiare su Wind of Change fosse o meno Marco Muscarà. C'è no, qualcuno che scrive, infatti, Fabrizio, so io che fischio.
1: Ah, okay, ok,
0: quindi è lui quello che fischia.
2: Non è Klaus Meine.
1: Sì, però no, dice, è lui che è il nostro Fabrizio che fischia, ma non abbiamo un audio che possa testimoniare. Ma... quindi.
2: Guarda, comunque non è facilissimo.
1: Ah, no, solo a me è difficilissimo. Io non lo so fare, per esempio. Senti, quindi, cioè... vabbè, tu sei bravissimo.
2: Allora, venuto? Beh, Valerio, questo è Valerio.
0: Però io
2: ho
0: poca forza.
2: Ah, no, io, ma voi sapete fischiare quello che si mette
1: a Pecorara?
2: Quello che si mette a Pecorara? Quello non ci sono mai riuscito.
0: O quello da allenatore.
2: Ah, metti così, metti.
1: È il pastore o Pecoraro, quello di solito fischia così.
0: Io provo,
1: sì,
0: penso.
1: Sì, io muoio.
2: Però possiamo dire una cosa. Vai. Secondo me, altri 8, 9, 9, 100, 6, 100, qualcuno che lo sa fare proprio bene, bene.
0: Però fischio da Pecoraro?
2: No, il Wind of Change. Wind of Change, secondo me.
1: Visto che appunto, ad esempio,
2: potrebbe essere un'idea.
1: Fabrizio millantava, diceva,
2: facci sentire
1: io.
2: Come lo fai.
1: Facci sentire, Fabrizio. Hai questa possibilità.
0: Diamo le prove qua, ragazzi.
1: 3899 106 allora, e 600. Metti il fischio.
2: Posso col provare fischio. Col fischio senza, vai. E basta, però non me lo ricordo.
1: Veramente bravo, però.
2: È difficilissimo, ragazzi.
1: Brividi.
2: I piccoli brividi. Just for fun.
3: Più cruento di Vikings. Più intrigante del Trono di Spade. Coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Mentre i primi fiocchi di neve iniziano ad imbiancare le cime delle vette del valico invalicabile a nord del Regno Unno, Re Regaigim, re degli Unni, e la regina Istengerm, sua moglie, si stanno ad organizzare per le vacanze di Natunno.
4: Allora, mio amato Re Regaigim, avete deciso? Che vogliamo fare per Natunno?
5: Non lo so, mia amata Istengern.
4: Facciamo come al solito, vigilia dai tuoi e Natunno dai miei.
5: Se vuoi.
4: Poi magari per Capodunno ce ne stiamo per conto nostro.
5: Vedi tu.
4: Altrimenti da Vandrocheloos Capicollo organizzano il veglione.
5: Se ti piace.
4: Oh, guarda che fanno un bel menù, Minestra di strombotti, paccheri al sugo di marmatrone, trancio di tunno con contorno di mordacchia, scolacchio alla scotta dito e a mezzanotte lenticchie con zampa di grugnolo.
5: Dici?
4: Oh, si balla pure, sa? Dice che c'è Belmira Pippa che fa animazione.
5: No, per carità.
4: E poi a mezzanotte fuochi d'artificio e un sacrificio umano per ringraziare il dio Minchiador.
5: Vabbè, insomma, sempre le stesse cose.
4: Che significa sempre le solite cose, scusa? Per le feste di Natunno questo si fa. La tradizione è tradizione.
5: E la dobbiamo rispettare per forza sta tradizione.
4: Ah, bello, guarda che sei stato tu a deciderla, Prima mi sei scassato e mo non stava,
5: Ma perché invece per quest'unno?
4: Non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
5: Brava, proprio quella, la spiaggia, il mare, il sole, le palme.
4: Ma tu ti sei rendronato. Ma che Natunno è senza la neve, il camino, le palle?
5: Ecco, appunto, le palle, le mie però. Solo per una volta, facciamo una cosa diversa.
4: E mamma e madre, come glielo dico? Quella aspetta Natunno per fare i vingisgrassi. E vabbè, Imo.
5: E dai, sì, sì.
4: A patto che io possa portare qualcuno con me.
5: Ma certo, ma ci mancherebbe. Ma porta chi te pare.
3: 20 giorni dopo, sulla spiaggia di Unno Marittima, durante i festeggiamenti per il Capodunno,

0: mano, dai!
1: Certo, meno male che mi sono portata Velmina Pippa, altrimenti sto posto sarebbe stato un mortorio. Balla, amore, dai, balla!
2: Ma che ballo, ma nuove, dico, lo schifano tutti. Ma rovinate le vacanze, sto fracicone.
3: Cosa?
4: Uno per tutti, tutti per unni. Just for fun.

Birthday of a 7-day binge, Marilyn Manson. Radio Rock Promotion. Delta del Rio in concerto al Wishes Club venerdì 5 giugno. Trascorsi 3 anni dalle P Reorder, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, il suo primo album vero e proprio, acquistabile anche in vinile la sera stessa. Opening Act Nurarzi tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano e syncat tra dream pop e immaginari onirici, con un percorso live tra Europa e Stati Uniti. Apertura porte ore 21, live ore 21:30, ingresso 10 euro direttamente in cassa, in sala anche stand realtà amiche come Area Industriale Tattoo, che festeggia i 10 anni di attività con merchandising, flash tattoo e giveaway, e NN76 Noi Noe, brand indipendente romano folk, military e workwear.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso.
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
7: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
8: We can have a party in there.
7: Stai ascoltando
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Antipop.
0: La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio Giampiero ed Emanuele con voi fino alle 18. Arrivano anche i Biffi Clyro con Biblical. Radio Rock.

0: Dragon Boy, la nuova dei Deep Purple. Bravo.
1: Yeah.
2: Ma che canzone?
1: Yeah, Bane.
2: Bravissimo.
3: È uguale.
2: Aspetta. Bravo.
0: Che bravo.
2: Bravissimo, bravissimo, bravissimo.
0: Sono dei più alti.
2: Come si chiama?
0: Lui si chiama Antonio.
2: Antonio, sei bravissimo.
0: Bravo Antonio.
2: Veramente bravo, complimenti.
0: Daniele, credo sia lui. Danilo, anzi, scrive: buon pomeriggio, io ho un dente incisivo scheggiato,
1: sì.
0: Quindi quando provo a fischiare non esce nessun suono, ma no. Tutti i cani nei dintorni ululano come alle ambulanze.
1: Trasuoni.
2: Il delfino.
0: Però vorrei come sentire fai? A questo punto. Come
1: beh, non, no, tu non lo puoi sentire.
0: No. Ah no, io non
1: però
0: sui
1: cani. Amplificheresti per radio una cosa che reca disturba gli animali.
0: È anche un disagio personale.
1: No, no, noi no, mai no, vorremmo mai. Fare no, una cosa del genere.
0: Assolutamente.
4: Le altre ricorrenze di Giampiero.
1: Senti, passiamo al faldone pubblicazioni perché oggi nel 1983 Warner Bros. Pubblica il debutto della band Dio, pensate, proprio quella di Ronnie James Dio.
0: Sì.
1: Fresco di addio ai Black Sabbath, ah oddio, meno male. Fresco di addio ai Black Sabbath è registrato ai Sound City Studio di Van Nuys, prodotto da Dio, proprio dall'altissimo a questo punto. Holy Diver e Rainbow in the Dark, cover di Randy Barrett con la mascotte Murray che annega un prete. Queste sono altre disquisizioni, però io a questo punto Holy Diver la vorrei ascoltare, ma perché? Perché poi tra l'altro i Foo Fighters l'hanno un po', come
0: Something
1: dire,
0: from Nothing,
1: Something from Nothing
0: hanno citato il riff di questa canzone.
1: Ma

0: Diver, Dio, ovvero la band di Ronnie James Dio, sì, eh?
1: Senti, da una pubblicazione della Warner Bros. Del 1983, sempre una pubblicazione della Warner Bros. Ma del 1999, scusate, perché oggi usciva il singolo di Red Hot Chili Peppers, davvero Scar Tissue o Scar Tissue o Scar Tissue.
0: Sì.
1: Come, insomma, chiamatela un po' come vi pare, canzone prodotta da Rick Rubin, brano che insomma segna il ritorno di John Frusciante,
0: sì,
1: dopo anni di tossicodipendenza,
0: sì,
1: e di altre situazioni varie, e vincerà il Grammy per Best Rock Song nel 2000. A me sta cosa che se vincono i Grammy, però mai di cosa ti spiega, cioè.
2: No, ma è il premio che si chiama Grammy.
0: Grammy,
2: non
0: è
2: Grammy,
0: la categoria Best Rock Song,
2: non come unità di misura.
0: No,
2: capito?
0: Capito. Non
1: capito, Grammy. Grammy.
2: No, però con la Y.
0: No, è con la Y.
1: Ah, finale.
2: Quindi è un'altra cosa.
1: Vabbè,
2: non lo sai. No, non la sapevi. Vabbè, lo sai.

0: Scar Tissue, redotta da Chili Peppers.
1: Assonanze e dissonanze, uè.
0: Oh, eccoci anche questo lunedì a parlare di canzoni che si somigliano forse un po' troppo. Da una parte Lana Del Rey con questa sua Get Free del 2017, che insomma fece un po' di maretta anche con i Radiohead di Creep del 1992, perché faccio questa premessa che dice anche un po' come va a finire questa storia, ovvero non ci fu una vera e propria causa in tribunale, ma una disputa tra editori per le somiglianze appunto tra il brano di Lana Del Rey, Get Free, e Creep dei Radiohead, che a loro volta attinsero un po' a piene mani, no? Tant'è che i credits della stessa canzone vennero aggiornati dagli Hollies di Hair the Ray
2: Brand. Addirittura, mamma mia.
0: Comunque, i Radiohead chiesero un riconoscimento a livello autoriale, mentre Lana Del Rey offrì una percentuale di diritti per chiudere la questione. La vicenda poi si risolse in via privata con un accordo extragiudiziale di cui non sappiamo i dettagli. Però è utile riascoltare appunto prima Lana Del Rey e poi i Radiohead.

0: come ti viene in mente?
1: 2017.
0: Boh, vabbè, che devi dire?
1: Adesso viene il Berto. Vabbè. Già qui, ma tra un po'.
2: Però poi Radiohead a copia la Ray.
1: E come ti viene in mente? Non aspettavo da Radiohead.
0: Comunque i Radiohead su questo sono terribili, perché
2: hanno copiato,
0: hanno sempre addio, oh, perché hanno i Creep che fa schifo, Tom York sempre di, oh, che schifo,
1: però i sordi,
0: però i sordi come li vuoi, la Creep, mamma
1: allora,
0: mia,
1: quando c'è stata Pia ci dissociamo, prendo, un danno.
0: Tu dissocia, io non mi dissocio per niente, proprio guarda,
2: non mi dissocio,
0: anzi, ma me venisse sotto Tom York,
2: calma,
1: sto col maestro,
0: una pizza in faccia,
2: calma, che non serve, non serve,
0: ok, io volevo dire una cosa
1: artisticamente parlando,
0: volevo dire una cosa
2: radiofonicamente
0: parlando. Allora, io volevo solo dire che mentre voi pensate a Lana Del Rey, io sì, subito ho avuto un momento in cui ho pensato a Lana Del Rio, che è una cavalla da trotto italiana nata il 22 aprile 2005 presso l'allevamento del Rio. È una delle figlie di Varen, il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi.
1: E
0: vabbè, poi insomma altre cose che se volete andare a leggere su Wikipedia.
2: Bello, bello, bello, bello. Siamo arrivati al recap, credo, no?
0: Pure, mamma mia,
2: con
0: quanta
2: queste
0: roba
2: ultime notizie. Io un po',
3: va. Evviva, evviva.
2: Evviva, evviva. Biordo Michelotti, sempre presente, come un picnic, ognuno porta qualcosa. Giuliano
0: Lattesano con noi. Michelotti con noi.
2: Giuliano Lattesano, i grandi momenti di sport raccontati da Giuliano.
0: Pure, mamma mia,
2: con queste
0: roba
2: ultime notizie. Io un po',
3: Evviva, evviva. Evviva,
2: evviva. Evviva. Biordo Michelotti, sempre presente, come un picnic, ognuno porta qualcosa. Giuliano Lattesano
0: con noi. Michelotti con noi.
2: Giuliano Lattesano, i grandi momenti di sport raccontati.

0: Rielli. Le zucchine nella pasta sono inutili nella pasta.
1: Ride perché pensa che ridendo alza il voto, capito? Invece no, non lo sai.
0: Impazzutu e Igor Proust. La pasta marrone, fritto è buono tutto, ma non antipop. Rigorenze, la data più dense del rock, col fischio. Holy Diver, assonanze e dissonanze. Lana del Rio, cavalla da trotto. Puntata, voto? 2. Ah, ma se era un po' di più però.
2: 3.
0: Tre sì.
2: Un po' di più.
3: Tre ci può stare.
0: Lo accetto.
2: Due, ma sei, no, ma che sei? Impazzuto.
0: Impazzuto, bello.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock.

0: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
1: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
2: Partiamo?
3: Sì, ma con che auto?
2: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
3: Tipo?
2: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
3: Ok, allora si parte davvero.
2: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
8: Always the best music.
9: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
1: Antipop pronta a giocare tra pochissimo con voi. Non è indovina chi te le suona. Loro invece sono sicuramente i Van Halen. Questo lo possiamo dire con certezza di You Really Got Me.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Really Got Me nella versione dei Van Halen.
1: Va ora in onda sì. Metal Gear Solid Delta.
2: Forza che ora
0: per quello.
2: Se indovina chi te lo suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
4: Anche oggi non vi lasciamo soli. Abbiamo anche gli effetti speciali.
0: Incredibile.
4: Questo è Metal Gear Solid Delta. Radiofonicamente parlando, sì, cioè, okay. È un radio game show.
0: Finora è stato solo un videogioco, adesso diventa un game radiofonico, sì. Che è ben diverso. La diretta: Trump, i paesi arabi aderiscano agli accordi di Abramo, anche l'Iran dopo l'intesa, mediatori pakistani in Cina, quindi un po' tutti ovunque.
4: Sbaglio o l'attualità, no, ultimamente verte solo su Trump?
0: Sì.
4: No?
0: Eh no, perché a noi interessa il costo della benzina.
4: Ah, quindi è quello, perché oggi noi siamo...
0: Noi siamo un po' i paesi arabi che aderiranno forse agli accordi di Abramo, anche l'Iran dopo l'intesa.
4: Non male.
0: Abbiamo mandato dei mediatori pakistani in Cina.
4: In Cina,
0: però,
4: noi? L'antipop l'ha mandati?
0: Sì.
4: Ah, non lo sapevo, è interessante. Come
0: poi
4: cosa?
0: Facciamo i conti.
4: Le regole sono come tutti gli altri giochi, semplicemente cambia il nome, noi vediamo degli indizi, voi dovete indovinare la band o l'artista e il titolo del disco, però potrebbe cambiare il livello di difficoltà e il premio.
5: Vabbè, la difficoltà quest'oggi è... Born to be Abramo.
4: Su?
5: Ma te svegli e sei Giuliano. Chiaramente quello è il livello di difficoltà incredibile. Il premio quest'oggi è un fischio che ti arriva direttamente a casa con...
4: Come ti arriva?
5: Eh?
4: Come un audio.
5: Un pacco, insomma. Ah, un pacco. Il pacco di Klaus Meine che ti fa...
4: Ma ti dà un MP3? Che cos'è?
5: Lui. Ma...
4: Ah, lui nel passo.
5: Nella forma un po' più piccola di Klaus Meine. Un Klaus Meine grande, del Klaus Meine vero, sì. E
4: scala 1 a 1.
5: E mai ne viene qua.
4: Bello, molto bello. Quindi ragazzi, pure oggi un premio incredibile.
5: Vabbè, non sta bene niente.
4: No, un premio incredibile.
0: Era serio, mi sa.
4: Era serio.
5: È che non si capisce mai.
4: È uguale,
0: è sempre polemico. Sì,
4: non si capisce mai. Vabbè, è il primo album della band dell'artista, pubblicato nel 1992, uscito in piena epopea grunge, incorpora anche sonorità hard rock e alternative rock. Bella parola, epopea.
0: Epopeie.

0: anche se è lunedì, vi concediamo due indizi, anzi è sull'indizio del maestro, sì. Vi chiedo scusa. Il maestro suona uno strumento sempre diverso.
1: Sì, uno strumento oggi d'ensemble, oggi suono gli accordi di Abramo.
0: Un club,
1: esatto, un rassemblement. Sì.
0: Prima me li suona in
1: purezza e poi all'interno del disco di oggi.
2: A te che sei la
0: certo.
2: Mia Roma.
0: Pensavo più dei Champions, però questi
1: sono
0: altri discorsi.
2: Come no? Perché non hai lasciato mai me.
1: Andiamo a sentire e leggere come certo. Andiamo a sentire solo come suonano gli accordi di Abramo.
2: Come suonano
1: all'interno del disco di oggi. Attenzione.

0: Mi pare ovvio di chi si stia parlando, sì. Quale sia la canzone, il disco, la band o l'artista. 3899 106 e 600. Mi raccomando, rispettate le regole, perché il gioco oggi è Metal Gear Solid Delta.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: the Stars, Rolling Stones, quello stronzo di mio figlio.
1: No, calma.
0: Vi ha chiamato nel momento in cui avete fatto la musichina.
2: Allora, la musichina credo sia il maestro che suona.
0: Ormai siamo qui, no?
1: Però musichina. È giusto.
2: La coglionella.
1: No, non è musichina.
2: È irrispettoso.
1: Io,
2: verso
1: io allora non me la prendo col maestro, me la prendo con l'uomo. Il maestro non gli si può di niente. Attenzione.
0: L'uomo è una merda. L'uomo.
2: Ma come fai a scindere la musichina dall'uomo?
1: I professionisti, quando diventerai un professionista?
2: Del settore
1: dei
2: mercoggerai. Io che mi manca di essere settoriale.
1: Assolutamente.
0: Io credo urga un recap, poi ci sono richieste varie di cose da
2: sempre
0: suonare.
2: Sempre il maestro, la coglionella, no? Visto che stiamo entrando definitivamente nella stagione calda, il maestro potrebbe suonare una piscina gonfiabile in purezza.
0: Ragazzi,
2: Giacomo dalla Lunigiana.
0: Non lo vedete voi,
1: Infatti è un grande Giacomo, lo
2: Giacomo è un grande,
1: però
2: grande.
1: Volevo dire, non è che però mettetevi, fate pace, insomma, un po' col cervello, perché qual è il problema? O vi piace questo gioco che cambia, che muto anche per venire incontro ai vostri gusti musicali e non solo, allora ho visto bene, se no non lo facciamo più,
2: possiamo anche non farlo,
0: no, mettiamo un unico pezzo.
1: Avete che non lo vuole fare?
2: Ma io non l'ho mai voluto fare.
1: Che non lo vuole
2: io
1: fare,
2: non
1: Valerio.
2: Voglio farlo.
1: Io ho fatto proprio bene a mettere
2: spalle
1: al muro.
2: Ma io l'ho dichiarato, ma
0: così almeno sappiamo da che parte
2: Valerio sta aprendo gli occhi.
0: Io da poco ho aperto gli
2: occhi. Io non lo voglio fare,
0: io ho spalancato.
2: Sono 3 anni che non lo voglio fare.
0: Vabbè, dai.
1: Se questo va a Terni e si mette a tifare Ternana, non si può fare più.
2: Che cosa c'entra?
1: La grande scena d'Ortra questa.
2: Ah, no, infatti non l'ho collegato, va bene. È il primo album della band dell'artista, pubblicato nel 1992, uscito in piena epopea grunge, incorpora anche sonorità hard rock e alternative rock. Ultimi indizi, anche se non se li meritano, però tocca, dai.
0: A meritarseli non se li meritano,
1: però
0: fortuna che abbiamo la cassettiera e comunque il suo lavoro l'ha fatto, e allora eccola qua, ascoltiamola.
3: La copertina mostra una figura femminile nuda in primo piano, frontale, con un forte viraggio rosso, arancione e una distorsione circolare tipo fisheye che curva lo spazio attorno a lei.
1: Si è detto
2: fisheye, passato remoto.
0: Fisheye. Vabbè, c'è anche il reverse.
1: Si può sbagliare.
0: Sì. Maestro, lei cosa ha sentito?
1: Così lo sai, così sarei! E poi non so come.
2: Osanga,
1: se me l'avete sentita tutta, io poi trascrivo il testo e la posso cantare sopra.
0: Ah, va bene anche. Allora,
1: però così mi sembra che gli abbiamo reso giusto.
0: Direi di sì, eh sì.

0: che non è Men's Door, Guns N' Roses. Allora, cari Emanuele e Giampiero d'Emanuele, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ipotizzo.

0: andiamo a sentire e leggere se come dite voi. Abbiamo un audio che mi sembra anche di una persona che ci ha preso, mi sento di dire, avendolo preascoltato, pensate un po' voi.
1: Stone Temple Pilots, sì. Core, la canzone è Plush.
0: Sì, a noi non piace chi è così saccente che dice pure il pezzo laddove non è richiesto.
2: Anna, bene,
0: però guarda, va bene anche perché
2: è lunedì,
0: dobbiamo andare.
3: Abbiamo fatto minutaggio, sì. Quindi va bene.
0: Allora, io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
3: Grazie a te Valerio Cesari, ma soprattutto grazie a te Giampiero Giuli.
2: Emanuele, ciao Valerio, a domani, ciao. Ciao cassettiera, mi raccomando.
3: Pure domani, è vero.
0: Pure domani, è vero. Vi lasciamo con Marrumore, con voi fino alle 21, ovvero Paolonia e Sandra. Ciao, a domani.
4: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Uomo?
1: Sì, ma con che auto?
0: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
1: Tipo?
0: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
1: Ok, allora si parte davvero.
0: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
7: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
8: Sei su Radio Rock.
9: Get ready!
8: Tutta un'altra storia.

0: edizione della sera.
1: Apriamo oggi con i Nothing But Thieves, perché online da venerdì 22 maggio Evolution, nuovo singolo della band capitanata da Connor Mason, a 3 anni dal tuttora ultimo Death Clap City. Registrata presso gli Angelic Studios di Brackley nel Regno Unito e presentata in live stream su YouTube di fronte a 250 fan selezionati, la canzone viene descritta dal gruppo come una lettera d'amore a tutte le persone che fanno parte del proprio mondo. Proseguiamo con gli Avenged Sevenfold e il comunicato diffuso via social dalla formazione statunitense, con cui la stessa annuncia di voler procedere nel prossimo futuro in modo indipendente da ogni legame discografico. Siamo felici di avere riacquistato da Capitol Records i master di The Stage Deluxe Edition e Live at the Grammy Museum, commentano i 5. Dopo 26 anni di carriera siamo diventati completamente autonomi. Infine gli Yes, che in uscita il 12 giugno con il nuovo Aurora, condividono in queste ore il singolo dell'inedita Turnaround Situation. Composto da 10 tracce, l'album, il 24esimo in carriera della band inglese, è preordinabile già da ora direttamente sul sito ufficiale del gruppo, nei formati CD, vinile e digitale.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 25 maggio 1948, nasce Klaus Meine, cantante tedesco, cofondatore e frontman degli Scorpions. 1997, Elvis Presley diventa, a oltre 20 anni dalla scomparsa, l'artista non più in vita più venduto al mondo. 1998, esce Safety EP di debutto dei Coldplay.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
3: Rumore. On Radio Rock. 7 minuti, lunedì 25 maggio, buon pomeriggio rockers, ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di questa nuova settimana di maggio con Malrumore nel pomeriggio di Radio Rock, posizionati proprio lì dopo quelli di Antipop, che ringraziamo e salutiamo. Andiamo sul sito radiorock.it per riscoprire attraverso la loro playlist la musica che avete ascoltato insieme ad Emanuele Forte, Valerio Cesari e Giampiero Giuli. Da adesso in poi Malrumore, l'abbiamo detto, quindi Polonia Zumo, Sandro Canori con voi più o meno fino alle 21. Bello ritrovarvi dopo questo weekend, fateci sapere come state subito al 3899 106 600, mentre anche noi iniziamo con la musica. Il salto indietro nel tempo e in compagnia dei My Chemical Romance, questa è Famous Last Words.

0: di My Chemical Romance, questo malrumore, Famous Last Words, potrebbero essere le mie ultime parole famose all'interno di queste tre ore. Non ho più voce, ma questo malrumore inizia così, un po' morbido, un po' soft, un po' rauco come la mia voce. Se vuole iniziare, comunque, una musica morbida di accompagnamento. È importante distenderci un po' in questo pomeriggio che vede l'inizio di un'altra settimana frenetica, mentre almeno per quanto riguarda la capitale è arrivato il caldo, quello troppo caldo, ma a noi non importa molto, perché siamo qui, abbiamo i nostri punti di riferimento, a iniziare da Sandro Canoveri.
1: Buonasera a tutti amici ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Rock 106.600, ma rumore qui in vostra compagnia fino alle 2.01.
0: Mi piace la mia base del tutto casuale.
1: Bello, molto bello.

Visto che ci siamo, e questo comunque suono sotto la nostra voce sa molto di stacchetto pubblicitario, iniziamo questa puntata ricordandovi anche che Radio Rock non solo la potete ascoltare, ma la potete anche guardare scaricando l'app gratuita per i vostri smartphone, quella di Radio Rock, e cliccando sull'opzione Radio Rock TV sul nostro sito radiorock.it attraverso Twitch, cercando il canale Radio Rock 106.6, e su Twitch potete anche iscriverci sul canale 180 del Digitale Terrestre nelle province di Frosinone e Rieti, perché, capito, guardare la radio del cuore è comunque un'emozione in più. Sembra di essere su Radio Maria. Detto questo, lo avete sentito nel GR dalla voce del nostro Valerio Cesari, una novità targata Nothing But Thieves, forse scuote il mercato della musica. Ascoltiamola. Brand new music right here.

0: Revolution, quindi new entry appena uscita di Nothing But Thieves, entra ovviamente anche a fare parte delle novità targate Radio Rock, eppure poi subito pronti Massimo al 3899 106 600, dici ma non lo conoscevo, ricorda tanto Special Needs dei Placebo. Sì, l'inizio ti porta totalmente lì, poi decolla, va altrove, giudicatela voi, e se vi piace andate sul sito radiorock.it per votarla come vostra preferita, dare la possibilità di rimanere più tempo qui nell'alta rotazione. Buonasera, buon pomeriggio, anzi ancora a Federico, a Luigi, a tutti gli altri. Noi quest'oggi a un certo punto parleremo di fumetti, Sandro, ma già che parliamo di fumetti facciamo un salto indietro nel tempo. Venerdì abbiamo parzialmente lasciato soli, abbiamo regalato ai nostri ascoltatori un venerdì in compagnia di Nicole e Fuffo, che ringraziamo tantissimo.
1: È vero, non c'eravamo,
0: io c'ero la mattina ed eravamo in troppi perché c'è stata questa puntata crossover con Gagarin insieme a Marco Muscarà, che però ci siamo ritrovati qua con Fantastic Negrito a cantare,
1: no,
0: poi c'era Londini e poi...
1: Dice. Ma scusa, ma
0: anzi, recuperate i podcast incredibili. Fantastic Negrito che suona dal vivo qua per noi è una cosa incredibile.
1: Scusa, Tatiana dov'era? Al posto di Giuliano? E Giuliano dov'era?
0: È stato un po'
1: al
0: strano.
1: Posto di Rocchi? E Tirocchi dov'era? Al posto
0: sapere.
1: Di Matteo Strano? Che era al posto di... No, non è andata così.
0: Non
1: dov'era,
0: vogliamo sapere dove finisce questa scala, questa... scala di Fibonacci, credo. Ma noi invece la sera dove eravamo?
1: Ad intervistare Caparezza sul palco dell'ARF Festival.
0: Sì, proprio bello, Festival del
1: Fumetto. Tra l'altro oggi sono scordato di taggarli nella storia, ho sbagliato.
0: Ecco,
1: però.
0: Sandro Canori e i social, un altro avvincente a puntata.
1: Hanno messo like, quindi non so se è stata una manovra passiva-aggressiva per dire
0: amico,
1: scusate.
0: Caro.
1: E lì mi sono reso conto di averli taggati. Vabbè, scusatemi, amici dell'ARF.
0: Succede. Non andranno falliti, spero, per questo motivo, anche perché l'ARF quest'anno si è dislocato in vari fine settimana, si è concluso questo dedicato, diciamo, alla figura di Caparezza, quindi con il talk in quattro atti che abbiamo condiviso sul palco insieme chiaramente a Caparezza e tantissime altre belle persone.
1: Il museo non ho visto, cioè la mostra
0: di Caparezza non l'hai vista?
1: Alla fine non l'ho vista, perché prima dell'intervista eravamo concentrati. Dopo l'intervista eravamo affamati.
0: E quindi?
1: Quindi non l'ho potuto vedere, ho abbastanza rosicato, perché poi invece ho visto tutti i video, le stories di questi gruppi privilegiati di turisti di questo museo, di cui la guida era Caparezza stesso.
0: Vabbè, turisti privilegiati, ARF aveva aperto la possibilità di prenotarsi,
1: esatto.
0: Super velocemente, ovviamente.
1: Però privilegiati, perché comunque giri per il museo di Caparezza, cioè di Orbit in realtà, che è il fumetto legato all'ultimo disco di Caparezza. E sì, te lo spiegavo per chi magari non è avvezzo al rapper di Molfetta, senti come sono professionista oggi. E quindi, cioè, fare la mostra sua con lui che fa da guida è, credo sia il top.
0: Una cosa
1: non so se è meglio o peggio di intervistarlo.
0: Come cosa ti porti nel cuore dopo questo talk, la tua parte di condivisione del palco?
1: Che mezz'ora è pochissima, e le domande più belle che volevo fargli ovviamente non gliel'ho potute fare. A cena però comunque si è continuato a chiacchierare. Io sono stato troppe volte deluso dai miei idoli, visto che lui non è un idolo ma è l'idolo. Avevo un po' questo timore, e quindi a tavola ci parlavo e poi me ne tiravo fuori. Poi quando sentivo qualcosa interessante mi riavvicinavo, perché non volevo intraprendere questa relazione in maniera troppo intensa, in primis perché comunque lui è fan della stand up e so che ci rivedremo, e quindi non serviva essere troppo
0: tutto qui e ora
1: appicci così. E poi perché comunque dopo essere stato deluso tante volte dai miei idoli, ora adesso vado un po' più cauto, anche se siamo la stessa persona.
0: Abbiamo
1: quel poco che ho percepito, e anche dagli discorsi in cui non partecipavo, ma ovviamente
0: un pochino l'orecchio sentiva,
1: ascoltava, perché sono troppo fan, facevo finta di non ascoltare base. E però pure tutti i discorsi che faceva, anche quando non ero io nella discussione, dicevo cazzo, è proprio la stessa persona. Quindi ci sono i margini per diventare migliori amici, capiremo.
0: Che dolcezza. C'eravate anche molti di voi, e quindi insomma, se in questo caso sapete di che cosa stiamo parlando. Parlando di evoluzione, invece, come la canzone precedente, andiamo indietro nel tempo con Marilyn Manson, da Hollywood, Crucifixion in Space.

Esatto, this is Evolution. Ci siamo illuminati un po' di Manson in questo inizio di Malrumore. Parlavamo dell'ARF, ma oltre a aver detto quello che è stato il passato, diciamo anche che comunque continua anche il prossimo fine settimana. Ci saranno ancora tutte quelle cose che sono mancate fino adesso, quindi la Self Area, dove troviamo tutte le produzioni indipendenti, che sono da sempre una delle mie cose preferite dell'ARF.

0: Quindi lavorano sia per l'autoproduzione sia ovviamente per chi immagino li paghi, quindi sono sempre contento di andare a supportare queste realtà.
1: E no? Ci sono anche loro infatti nella lineup delle realtà indipendenti che occuperanno più o meno Garbatella in questo prossimo fine settimana, perché tutto quello che è l'ARF si sposta fondamentalmente tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Lab Culturale Moby Dick, quindi le varie mostre, eventi, self-area, zone di scambio varie ed eventuali si noccioleranno, come si dice, si sposteranno tra queste tre realtà. Comunque andate su arf.it per vedere il programma senza che sia io a blaterare cose a caso, mi
0: sì,
1: sembra.
0: Sì, abbiamo recuperato il fatto che non li ho taggati.
1: Ho sbagliato, volevo mettere una canzone.
0: E invece adesso sentiamo un jingle.
1: A caso, sei contento? Ho sbagliato tutto, Sandro, sappilo, per colpa... guarda.
0: Che sta succedendo?
1: Guarda.
0: Sta per esplodere tutto, tre,
1: guarda, adesso
0: due,
1: questa
0: uno.
1: Cosa creerà dei grandissimi problemi.
0: Vabbè.
1: Ma poi l'avevate
0: vabbè.
1: Chiesta voi, quindi è colpa vostra, non mia che ho schiacciato
0: Special
1: il
0: Negrito, ah no.
1: No,
0: Special Needs.
1: Scusate, proverò a... boh.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
1: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo 0 e tasso 0.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
7: Questo è Malrumore.
8: 18:36 minuti di questo lunedì 25 maggio, ma rumore è appena iniziato e siamo già finiti all'inferno. Radio.

0: quinta rotazione di Radio Rock da 3 settimane, questa Death Cab for Cutie, Punching the Flowers, novità incredibile, piena di bassi. E continua nonostante delle interessanti new entry anche a essere la mia preferita, quindi andatela a votare. Salutiamo il nostro Lollo, il nostro dottor Lollo, che trovate con Wasabi nel weekend, nel pomeriggio di Radio Rock, che ieri l'ho proprio intercettato, che diceva: mamma mia, ci sono delle novità con dei bassi cicciottosissimi in questo periodo. E io che dalla mia macchina mi strusciavo le mani e ridevo un po' malevola, perché Potrei aver rotto le scatole a chi di dovere per infilare un po' di bassi esagerati all'interno delle nostre novità, e quindi questo ci rende un po' più felici in questo maggio. Ma torniamo a noi, perché fumetti sì che ci rendono felici, e fumetti sì che...
1: Scusa, c'è un altro messaggio su Dirty Second to Mars. Ma che è successo? È morto Jared Leto? Com'è possibile? Perché c'è un altro messaggio oggi di Dirty Second to Mars? O è quello dell'altro giorno, e almeno un messaggio
0: alla chat? No, anch'io dicevo, che ridere che di nuovo siamo con Bury Me dei 30 Seconds to Mars.
1: Ma che è successo? C'è un disco nuovo?
0: No, Jared Leto
1: c'ha...
0: Giovedì l'ho voluto io, perché non mi ricordo cosa mi ricordava, forse il mio desiderio di essere
1: sepolta. Assurdo, perché in 6 anni non l'hanno mai nominati.
0: Non è vero, non è vero.
1: Due volte in 2 giorni, incredibile.
0: Perché di solito tu loro non te li caghi molto, non i 30 Seconds, cioè sia i 30 Seconds to Mars.
1: Io leggo sempre quello che dicono, poi magari non me li cago, però... ormai sono qui da qualche anno e non era mai successo. Beh, forse perché, vabbè, era un altro contesto.
0: Salutiamo l'ascoltatrice che ci chiedeva proprio Bury Me the 30 Seconds.
1: No, che poi non sto a fare una colpa a lei, dico, però è strano che
0: era bizzarro.
1: Le ultime due dirette, deceduto.
0: Ancora più bizzarro, perché forse sempre in quella diretta di giovedì abbiamo ascoltato Special Needs dei Placebo, che abbiamo ascoltato anche poco fa. Quindi, che strano. This is mal rumore, baby. Ma grandi gioie. Sembra ieri, no? Che eravamo qui a tessere le lodi, cioè tu eri qui a parlare bene e a raccontarci anche con un'emozione incredibile quello che è il tuo rapporto e quello che è la tua analisi effettivamente molto interessante
1: Topolino.
0: Di Topolino.
1: Eccetto Topolino, tra l'altro.
0: Questa deriva italica che gli hai dato è stata in qualche modo premonitrice.
1: No, beh, tra l'altro io difendo gli ultimi anni e soprattutto dell'editoria di Topolino, perché è un orgoglio italico-italiano con tanti fumettisti italiani che lavorano, storie che vengono ristampate anche in Francia, stanno facendo un gran lavoro. Quindi davanti a me non usate mai leggere Topolino come termine di paragone negativo, perché vi prendo a schiaffi.
0: Esatto, intanto legate a Topolino ci sono due notizie. La prima triste è che se oggigiorno nel 2026 ti perdi Topolino per strada, non solo non ti diranno niente, ma se lo incuvolano.
1: It's been a long day. È successo proprio quello.
0: Cioè, raccontaci.
1: Mi è cascato Topolino dalla tasca e me ne sono accorto dopo poco. Cioè, dopo veramente poco, ma non vi spiego perché ho capito questa cosa, ma comunque dopo veramente poco mi giro e non c'era più per terra. Quindi vuol dire che chi l'ha raccolto ha visto pure a chi cascava, probabilmente.
0: Certo.
1: Assurdo, guarda.
0: E non te l'hanno dato, niente, si è perso.
1: Beh, una cosa che vale così tanti soldi, che è giusto, no? Che se sono scemo io, capito? Scemo io che trovo i portafogli per terra e guardo dentro i documenti per riportarglieli indietro senza toccare un euro, capito? Scemo io che trovo i cellulari nel bagno dell'ARF e lo riporto al diretto proprietario senza nemmeno vedere che telefono è, capito? Sono scemo io, guarda, non è vero. Io sono orgoglioso di essere come sono, siete voi che siete delle merde.
0: Ecco. Parlando invece della scia lasciata dai bassi importanti dei Death Cab for Cutie, beh, scusatemi, io raddoppio il tiro, mi godo insieme a voi un po' di Mal Clango. Questa fa ballare, infatti si chiama Kraftwerk.

0: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia. Sempre attento a imboscarsi nel posto giusto. Sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
1: Allora signori, un po' d'attenzione che prima famo e prima se ne andiamo.
2: Se magari, si sa come vanno le cose al pronto soccorso.
1: Voi non vi preoccupate, che è il medico che sarei io, c'ha la tecnica sua. Allora, tutti quelli col codice bianco da sta parte, quelli con quello giallo invece da quest'altra, quelli col verde di qua e invece quelli col rosso di là. Bravi.
3: E adesso?
1: Adesso, i bianchi se ne vanno pure a na, che tanto tempo che li visitiamo si sono guariti da soli.
4: Ma come?
5: Ma non è possibile.
2: Ma dimmi te!
1: Annate, datemi retta, tanto qua perdete solo tempo. Ora passiamo al codice giallo. Gialli, quanti siete?
4: Una ventina.
1: Ok, allora lì c'è sta un dottore tirocinante che si chiama Roberto Stronzetto.
6: Salve.
7: Ciao Stronzetto.
1: Adesso Stronzetto passerà e vi farà una dose di un potente antidolorifico.
2: Come?
1: Indovina.
6: Fentanyl.
1: Bravo, indovinato. Fatta la puntura, ve ne andate pure voi. Se il dolore si ripresenta, tornate. Tanto il fentanyl dura 12 ore e a quell'ora già avrò smontato.
3: Ma come?
4: Ma non è possibile!
2: Ma dimmi te!
8: Ma è una vergogna!
1: Verdi, rossi, siete rimasti solo voi, va giocato a testa e croce. Ma ai perdenti daremo una grande possibilità, vero Stronzetto?
6: Vero, a chi perde verrà rilasciato questo buono.
3: E che significa?
1: Pronti? Croci i rossi, testa i verdi. Vado! Testa, vincono i rossi.
3: Ma come?
2: Ma non è possibile!
4: Ma è una vergogna!
2: Ma dimmi te!
1: Rossi, noto con piacere che siete solamente due. Lei, signore, che c'ha?
3: No, guardi, il signore non può rispondere che è in fin di vita.
1: E allora inutile che intervenimo. E invece lei?
3: Credo di aver ingerito dei funghi velenosi.
1: Allora, siccome non è sicuro, aspettiamo qualche ora e vediamo. Se va in coma, era vero. Se no, no, ok?

0: proposito di bassi importanti e batterie degne di acciaio Inux 1810, Giorgio Mastrota approved. I Therapy ci riportano in diretta, non so se è provocazione ovvero sentimento, c'è chi scrive al 3899 106 600. Topolino è illeggibile dagli anni 90, Sandro.
1: Lo sai perché ho appena detto, no? Non mi usate Topolino come termine paragone negativo, se no vi prendo a schiaffi, ho usato questa parafrasi.
0: Per questo dicevo, forse una provocazione.
1: E poi è arrivato questo messaggio, quindi se fosse stato solo Topolino è illeggibile, darei per scontato che fosse una provocazione. Mm. Però visto che c'è quel dagli anni 90, potrebbe non essere una provocazione, potrebbe essere qualcuno che sta dicendo proprio la sua, dimostrando di non sapere di cosa sta parlando, però quindi...
0: Quello ha dei gusti diversi dai tuoi.
1: No, perché è oltre il mio gusto personale dire che Topolino degli anni 90 non ha niente a che vedere con Topolino che esce nel 2026.
0: È vero.
1: Proprio a livello di... è cambiata proprio la linea editoriale, ma è cambiato proprio il lavoro intorno alla produzione di Topolino. Quindi con vabbè, inutile, devo rispiegare sempre le stesse cose, comunque non è proprio la stessa cosa,
0: okay,
1: ecco.
0: Sono oggetti molto diversi.
1: Guarda, per fare un esempio a rovescio, è come a rovescio, perché Topolino è molto meglio oggi che negli anni 90 per mille motivi che non sto qui a spiegare, se lo volete sapere ve lo spiego in privato. E è come la Serie A, quella degli anni 90 e quella di oggi.
0: Okay.
1: La Serie A di oggi è la stessa degli anni 90?
0: No.
1: No, proprio no. Però al contrario invece Topolino, cioè che negli anni 90 era peggio di come è oggi, mentre la Serie A è peggio adesso che negli anni 90. Cioè, tecnicamente sono la stessa cosa, ma non sono la stessa cosa.
0: Arriva una risposta.
1: Vabbè, adesso sta scherzando, adesso sta
0: adesso,
1: scherzando.
0: Vabbè, diamo intanto il break, poi vediamo se...
1: Adesso sta scherzando.
0: Dobbiamo, sì, forse...
1: Che si è reso conto di aver detto una stronzata. Ti capisco e ti compatisco.
0: Comunque, ci fermiamo per il break in compagnia dei Talking Heads. Questo è Once in a Lifetime.

0: Christmas.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock,
6: tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. 19 e 6 minuti, il lunedì 25 maggio continua Malrumore, entra nella sua seconda ora con la Dave Matthews Band.
0: Radio Rock, back in time.

0: subito il suono che ci riporta in diretta in questa seconda ora di Malrumore. Dave Matthews Band prima con So Much To Say, e abbiamo molto da dire riguardo a Topolino. Poi questa novità di Piotta con Aldair, si chiama Aldair, parla di Aldair
1: Fit.
0: Ed è nel film Aldair Fit. È detto con Aldair, sempre l'ordine, insomma, cambiando l'ordine a volte. Vedi un po' che siamo di nuovo qui con Giacomo, che dice a proposito delle differenze tra passato e presente di Topolino. Non ho idea di perché siamo finiti qua, dobbiamo dare delle notizie, però va bene. Non vorrei dire una stronzata, ma la proprietà di Topolino in Italia, non so da quanto tempo, è della Panini.
1: Dal 2013.
0: E forse per quello è cambiato molto?
1: Sì, probabile sì. Diciamo che la Panini pure ha fatto varie operazioni negli ultimi 10-12 anni, perché comunque addirittura dopo tante travagliate operazioni la DC Comics finalmente ha trovato una casa stabile in Italia tramite la Panini, dopo vari esperimenti tipo la Lion ed altre cose che sono andate un po' così. Quindi sicuramente la Panini ha portato in Topolino uno schema editoriale che già usava per i fumetti Marvel, cioè quello di fare lo spillato mensile o bimensile, e poi i cicli di storie più interessanti usciti su questi libercoli mensili li ristampa in dei cartonati più grandi e di qualità superiore, adesso per farla semplice, e quindi ha portato questo modello anche su Topolino, e inevitabilmente è cambiata la linea editoriale di Topolino, dove ci sono ancora sia le storie stile anni 90, come giustamente sottolinea qualcuno, sia storie più d'autore, sia dal punto di vista del disegno, sia dal punto di vista della storia, che poi loro si ristampano in dei cartonati, magari con le interviste agli autori, oppure la versione in bianco e nero, sai, queste cose così da appassionati, ecco, che vogliono approfondire. Quindi penso che sì, il fatto che sia passato tutto in mano alla Panini credo che abbia sicuramente influito sul tutto. Se pensate che all'inizio le storie manco erano firmate, perché chi leggeva doveva avere la sensazione che l'aveva scritta tutta Walt Disney, quando Walt Disney si ha disegnato due volte Topolino è di tanto.
0: Esatto. Attenzione, c'è chi dice: la planeta, Sandro, cita la planeta e sbrocca, ti prego, te lo chiede un fan di Lanterna Verde che ancora piange ripensando a quel periodo.
1: Ah, planeta De Agostini, è vero, perché la DC è stata anche della De Agostini. La DC ha subito varie vicissitudini, tra l'altro creando anche una difficoltà in chi voleva avvicinarsi al mondo DC, perché comunque se cambia casa editrice e ogni volta c'è una ristampa, un reboot magari dalla casa madre, quello e quell'altro, diventa complesso. Però è vero, in effetti è stata anche la fase planeta, e quindi per i collezionisti è interessante recuperare materiale DC, perché di alcune cose trovi prodotti stampati da tre case editrici diverse.
0: Ma sì, abbiamo detto, Topolino cambia, si evolve, sì, diventa attento a tante cose, e quindi, visto quanto è al passo con i tempi, con la cultura italiana e tutta una serie di roba,
1: è successo.
0: Che cos'è, Sandro?
1: Lo so che cos'è, però dico perché.

0: Panini Comics presenta un numero di Topolino interamente pensato ad uno dei personaggi più amati della cultura pop, dedicando l'intero numero in edicola di Topolino per la prima volta in assoluto a Max Pezzali.
1: Ma perché?
0: Perché è Topolino 3680 Max Pezzali.
1: Allora, sicuramente il me bambino è cioè teoricamente dovrebbe essere per me, per il me bambino, il crossover del secolo. E Topolino e gli 883 praticamente è tutta la mia infanzia. Diciamo che però Max Pezzali nel mentre ha fatto delle scelte alquanto opinabili e quindi mi sono un po' staccato dalla persona, non dagli 883, e quindi dedicheranno tutto il prossimo numero di Topolino, cioè quello che esce mercoledì?
0: Praticamente sarà lui, Max Pezzali, al timone dell'intero numero di Topolino che esce il 3 giugno.
1: Non è mai vero, va bene, è tipo gimmick.
0: Non è questa la settimana dopo.
1: È come quando abbiamo fatto Alberto Sordi sindaco per un giorno, so quelle operazioni così.
0: Lui dice proprio questo, ovviamente, eccomi qui al timone di un intero numero di Topolino, un sogno che si avvera, come per un bimbo entrare in un negozio di giocattoli e prendere qualunque cosa.
1: Non faceva la Roma quella cosa che c'erano dei giorni in cui facevano finta che il profilo social ufficiale era gestito da un calciatore, no? Sembra più o meno la stessa operazione.
0: In realtà si parla di concept comics, dicono questo numero di Topolino è una vera chicca, un esperimento mai fatto
1: però
0: prima.
1: Questo fa comprendere quanto sono ben consci e consapevoli alla Panini che gestisce Topolino che gran parte dei lettori attuali di Topolino hanno 30-35 anni.
0: Oh, perché sei finito proprio con la copertina di Nord, Sud, Ovest e scritta se la copre.
1: Cioè, no, ma se fosse una rivista pensata a monte solo per i bambini, avrebbero scelto probabilmente uno youtuber recente, non Max Pezzali. Se scelgono Max Pezzali vuol dire che sanno benissimo che grazie al lavoro fatto negli ultimi anni hanno tanti lettori più age del dovuto, forse, non lo so.
0: Questo è il menù, quindi, dicevamo, un concept comic costruito sulla falsa riga di un concept album in cui ogni storia rap presenterà una specie di traccia e dove ogni pagina contribuirà a un racconto più grande, sorprendente e corale. Storie diverse ed eterogenee accomunate da uno stesso filo conduttore o colonna sonora, se preferite. Pensa un po'.
1: Per carità, meglio Max Pezzali di San Giovanni, che cazzo ne so, però non lo so.
0: Però attenzione, qui mi accendo io ad aprire il numero, è Paperino e il suono del tempo, scritto niente po' di meno che da Tito Farace, disegnato da voglia. Alessandro Perine, con Pezzali protagonista in questa versione chiaramente paperizzata.
1: Lo sai che io non gli ho ancora perdonato a Max Pezzali di aver suonato ad Atreju.
0: Capito, quello dicevamo quando l'hai detto dell'italica,
1: mi spiace,
0: dell'italico ricordo legato a Topolino settimane fa, dicevo forse hai dato il là a questa operazione senza neanche
1: a Atreju 2011, se volete andare a cercare
0: lo
1: conferme
0: sappiamo,
1: di quello
0: sappiamo,
1: che
0: lo
1: dico.
0: Purtroppo si sa, insomma, anzi anche quanto sia stato vessato Max Pezzali. C'è chi lo conosce personalmente e dice no, ma e cerca di spiegare.
1: Allora, diciamo che ha fatto delle cose un po' strane negli ultimi anni, tipo la canzone su Roma. Mo tu me la spieghi, la canzone
0: Celentano
1: su Roma.
0: Ha fatto tre film dove parlava in romano senza nessun
1: senso. Vabbè, infatti pure quello non ha senso.
0: Che Roma chiama
1: però
0: omaggio a un certo punto.
1: No, credo che perché lui abbia i figli qui, la moglie è di qui, credo che ci sia un nesso, però voi ve la ricordate quella canzone?
0: No,
1: l'amico cinghiale. Ti prego, possiamo ascoltarla?
0: Allora, aspetta, rimanete lì che so che no, mamma mia.
1: L'amico cinghiale.
0: Vabbè, tra poco ricorderemo cose che se le sapevamo già abbiamo fatto grandi sforzi per dimenticare, eppure noi ve le ridiamo, così il trauma può persistere alla luce del giorno.

0: Pushing the Cable, Sleepy Bush, ve lo dico per accarezzare le nostre orecchie prima di quello che sta per arrivare, anche se nella ricerca di questo brano di Max Pezzali dedicato a Roma, devo dire completamente lontano da qualunque memoria, in realtà Sandro ti sei ricordato che non è la prima vera collaborazione disneyana.
1: Eh no, perché in effetti ci sono anch'io, la colonna sonora del Pianeta del Tesoro, lungometraggio Disney che si rifà in chiave fantascientifica all'Isola del Tesoro, romanzo insomma quello che tutti ben conoscete. Tra l'altro l'ho rivisto anche recentemente perché è uscito in un periodo storico in cui io non ero in target, no? Perché la Disney fa così, sei in target, poi esci dal target, poi te invecchi e ritorni in target, anche perché tutte le grandi aziende si sono spostate sull'effetto nostalgia, quindi quello sicuramente aiuta, però è nata prima l'uovo la gallina, l'effetto nostalgia esiste perché ci piace di ricordarci di quando eravamo spensierati e semplicemente il capitalismo se n'è accorto. Quindi recentemente ho rivisto il Pianeta del Tesoro e devo dire molto molto bello e una delle colonne sonore più belle. Cioè la canzone Max, ci sono anch'io, è la canzone, se ve la ricordate, ed è una delle, secondo me, una delle canzoni Disney almeno tra le mie preferite, oltre Phil Collins, certo, e tante altre.
0: Ben coperto il caro Phil, ma che cosa vuoi che sia tutto questo di fronte a
1: cosa vuoi che sia?
0: Io sto leggendo il testo, sto avendo delle cose interne
1: La canzone...
0: in questa città, tra l'altro, di che anno è? Vabbè,
1: non è di troppi anni fa, C'era anche un remix con... Ah, bella, bella, bella.
0: Senti, ma senti il testo, Sandro, non è possibile.
1: Io la so molto bene, è una mia canzone preferita, però.
0: Ma che cosa state dicendo? Questa cosa è realista.
2: Era meglio se scendevo prima Tiburtina. Siamo in 1000 taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure
0: indicare. Ma che stai dentro
1: da Villa. Si può andare anche a prostitute a prati fiscali.
2: Il taxista che mi chiede, lei è milanese. Certo che anche voi dell'Inter state messi male. A noi ci resta solo il derby della capitale.
0: Attenzione.
2: Rotomba di Nerone sta proprio in Culandia.
0: No, scusami, cosa?
1: Sta in Culandia.
2: Rotomba di Nerone sta proprio in Culandia.
0: Ma come in Culandia?
2: La mis-

0: Io devo riprendermi da questo momento. Tra l'altro, i chiari riferimenti che arriveranno più avanti nel
1: Vieni con me, amore. Ha fatto la stessa cosa.
0: Cioè, però peggio. Incredibile che l'avrebbe.
1: No, quello è un comico, però quello è cantante. Scusami.
0: Io vi chiedo tanto, non lo faccio mai, ma stavolta vi chiedo scusa.

la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: A 17 anni dal primo cantiere rimasto incompiuto è stata pubblicata la gara per il completamento del palazzetto dello sport di Cesano, nel municipio quindicesimo. Con un investimento pari a 8,9 milioni di euro, l'obiettivo è consegnare ai cittadini l'impianto sportivo. Dal 1 luglio anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno dovranno essere dotati di un permesso per accedere e circolare nelle ZTL di Roma Capitale. La decisione fa seguito a un nuovo regolamento approvato dal Campidoglio per ridurre il traffico in centro storico. Dal 29 maggio sarà possibile visitare alla Rapacis l'esposizione Robert Mapplethorne, La forma della bellezza. In mostra una selezione di circa 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. Info su comune.roma.it.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso!
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout24.

0: 4.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
0: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock dal 2018 è green.
3: È green.
2: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
0: Partiamo?
1: Sì, ma con che auto?
0: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
1: Tipo?
0: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
1: Ok, allora si parte davvero.
0: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
4: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
5: Siamo a metà strada di questo marumore del lunedì, arrivano gli R.E.M. and the one I love.
4: Radio

0: ci tornavano a trovare gli R.E.M. The One I Love dal 1987. Ritorniamo in diretta quando c'è chi ci rimane un po' male, come Andrew, che vorrebbe tanto sapere dove risiede a Roma Max Pezzali. Lo volevo andare a ringraziare per questa cosa che anche Alex trova così un po' in media stress, perché dice: una sera che accendo in ritardo mi trovo amico cinghiale, no comment, no comment, è la punizione.
1: E non questa. È un soprannome, è proprio l'animale.
0: Esatto, eravamo, io devo capire il testo di questa canzone, eravamo rimasti più o meno qua.
2: In questa città
3: na na na na na. Ah no, non fa così. Prova, fa in questa città na na na na.
0: Perfetto.
3: Era perfetto, era una grande città.

0: faccio un viaggio.
1: Perché lui sta a Tomba di Nerone, ricordiamo.
2: C'è parcheggio. C'è parcheggio. Il parco attivo. Un amico e mi capisce quando arrivo. Sono cose molto specifiche.

0: tu non ci sei mai, cioè non sei dei nostri.
1: Quanto tempo ha passato a Roma per scrivere?
0: Vabbè, sai cosa
1: sembra?
0: Figli,
1: sembra
0: credo,
1: il grande raccordo anulare di Guzzanti,
0: sembra,
1: fatta da Suno con la voce di Max Pezzali.
0: Hai notato che ci ha tenuto a usare sti cazzi nella canzone? Perché
1: io lo so come si usa,
0: perché è diverso, no, rispetto a
1: eccolo
0: special. Allora ridice,
2: che se non passerà,
0: che da lui si dice sto.
2: Vieni su al Gianico, vieni su, vieni a guardare qua, la sta città.
0: Lo ha di sta città, almeno lì, no?
1: Dai,
0: la
1: almeno lì poteva
0: finale
1: essere il tuo momento, Max, ma ti dobbiamo insegnare tutto.
0: Tra l'altro c'è anche un remake, c'è un remix fit Ketama 126 di questa canzone.
1: Non... guarda, devo dire
0: non di
1: aver
0: questa
1: più... no, però...
0: vieni con me, amore.
2: Dalla... grande raccordo anulare,
0: dall'amico cinghiale
1: che non è un soprannome,
0: è proprio l'animale. Sembra un po' sta cosa qui, no?
1: Totalmente.
0: Però
2: e se nasce una bambina,
0: aspetta,
2: la chiameremo,
0: scusa, la chiameremo Max. Comunque che lui sembra che abbia fatto una ricerca, no? Perché comunque spiega, dice cose molto specifiche, no? Tomba de Nerone che sta in Culandia, il cinghiale, il barco attivo,
1: Culandia,
0: il barco attivo, il Tevere che scorre tra i campi de padel, cioè comunque c'è una ricerca.
1: Vai all'altro.
0: C'è una ricerca, però sai che sembra? Sembra, c'è presente quelle operazioni che credo si facciano ancora nelle scuole, no? Quelle cose comunali che tipo vanno dai bambini e gli chiedono: scrivete una canzone su Roma. Ecco, sembra la canzone di un bambino degli elementari che gli hanno detto: scrivi una canzone su Roma, e lui con la mamma si è messo lì e ha provato a mettere giù una canzone su Roma. Sembra un po' una cosa
1: così, sì,
0: una cosa così. Però spero, e questo è un augurio, che semmai, dico semmai, la Roma tornerà a vincere qualcosa, io voglio Max Pezzali,
1: Sandro, ma non diciamo
0: al Circo Massimo che canta la canzone, per favore, per favore, è un appello, è una cosa che chiedo a cuore aperto ai Fredkin. Se mai dovessimo, cioè se dovesse tornare,
1: puntare a qualcosa di meglio.
0: Se dovesse tornare l'esigenza, dico se dovesse, perché qua con sti chiari di luna non lo sappiamo mai. Se dovesse tornare l'esigenza di tornare al Circo Massimo, io oltre Venditti voglio Max Pezzali che canta l'amico cinghiale.

0: da affidare.
1: Anch'io famo fa lo spogliarello, però. Maria Grazia Cucinotta.
2: No,
1: che ne so, qualcuno degli anni 90.
2: Ah, a quel punto. Ah, poi basta,
1: Alessia Merz.
2: No, per favore, per favore. Intanto, anche non era, scusa, Alessia Merz non era da Lazio.
1: Da Sampdoria, mi sa.
2: Addirittura.
1: Non lo so.
2: Vabbè, con chi se ne frega?
1: Alessia Merz, insomma, cosa ancora
2: no,
1: viva.
2: Ancora, poi l'ho totalmente sovraimposta, come si dice,
1: sovraccaricata.
2: Vabbè, comunque era diventato una specie di demo gorgone tra lei ed Alessia Marcuzzi, quindi ho detto
1: vabbè, vabbè, però aspetta, mo, Alessia Marcuzzi ci ha avuto una carriera televisiva, Alessia Merz.
2: Ricordo un commento anni 90 molto brutto, che posso dire solo perché sono donna, ed era Quarto di Manzo, una cosa del genere.
1: Ha detto a chi?
2: Come commento riferito al giudizio professionale di questa professionista.
1: Manzo, manco
2: sì.
1: Vacca.
2: Vabbè, stavo cercando di dare il senso, va bene. Allora, arriva una novità, loro sono Last Dinner Party.
1: Vabbè, sbagliato in entrambi i casi, sì, comunque. Sì. Brand new music right here.

Big Dog, Last Dinner Party, bellissima novità targata a Radio Rock. A proposito di novità, Radio Rock Promotion, Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, disponibile dal 15 maggio. Il brano è contraddistinto da sonorità urban, pop e rock, denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e a risvegliare la coscienza critica. Il videoclip, realizzato da Antonello Ruzzu e Clara Moroni, racconta una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire libertà al pensiero. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, ascoltalo sulle principali piattaforme di streaming, ma anche qui su Radio Rock.

0: completa per gli ultimi 7 minuti in compagnia di Sandro Canori. Mannaggia, ci lasci proprio così sul più bello. Recuperiamo un po' di messaggi al
1: dall'altro 38. Vedi che oggi ho proprio questo cappello da Max Pezzali, l'hai notato? Non l'ho fatto apposta, è stata una casualità.
0: Il caos ci parla chiaro oggi attraverso messaggi sempre di dubbio gusto che partono dall'essere a destra, Topolino.
1: Sai che
0: Max
1: con questi occhiali nuovi e questo cappello
0: sembri ancora di più?
1: Mi scambiano fortemente per l'amico Tommaso Piotto.
0: Ma è sempre avvenuta questa cosa nella storia di Sandro
1: Canori. Quando metto questo cappello
0: tanto di più
1: sembra tipo Zorro quando si mette la mascherina, è incredibile. Tanto è vero che quando il 18 aprile all'evento della Break Pro Wrestling sono stato menato da Lupus Culti, un sacco di gente mi ha detto: ah, ma c'era pure il Piotta, oppure oddio, quel cappello mi pare il Piotta. Ma una roba oltre, capito, quella che io mi immaginavo. Basta un cappello, e poi non è credibile che Zorro basta una mascherina, o che a Superman basta
0: gli occhiali e il cielo un po' diverso.
1: Sì, ragazzi, basta,
0: è proprio
1: assolutamente sì,
0: incredibile. È un po' la stessa cosa che succede qui al nostro amico Sandy.
2: Tra l'altro, la canzone di prima di Guzzanti per Spotify è una canzone vera di Antonello Venditti,
0: ma no, perché l'hanno cantata insieme dal vivo con Venditti.
1: Ah sì, a voglia, nel disco live Circo Massimo 2001
0: esatto,
1: c'è come bonus track proprio Venditti.
0: Questa,
1: cioè
0: e
1: Venditti,
0: insieme.
1: Guzzanti.
0: Guzzanti, che nel disco live di Venditti.
1: Sì, sì, è il Circo Massimo 2001, vabbè, magari chi è della Roma soprattutto e della Roma lo sa meglio, è un disco live dei Venditti, un LP credo addirittura, forse ancora? No, fece tutti e due, 2001, Dio, no, ho detto una cazzata.
0: Un LP.
1: No, perché io avevo l'LP, quindi quello, ma LP no, si chiama, sì?
0: Sì, sì.
1: Ok, e io avevo l'LP, cioè ho l'LP, Garage da mia nonna. E sì, la bonus track è questa.
0: E quindi tutti i vari mezzi di riconoscimento di quella canzone vi riporteranno a questa, che è quella depositata in...
1: Sì, perché ovviamente l'ha fatto salire, perché io appunto non fosse avvezzo a storia di Roma e della Roma. Guzzanti salì sul palco con Venditti durante il concerto dello Scudetto della Roma nel 2001.
0: Rispondendo a chi facciamo spogliare nel caso dovesse servire di nuovo uno spogliarello, c'è chi dice al Circo Massimo Elodie, che pure se si spoglia già sappiamo tutto.
1: Vedi però come già dopo qualche anno sentiamo la responsabilità di questo Dub Plus. Cioè qualche anno fa non avremmo mai dovuto spiegare questa roba del Circo Massimo,
0: capito?
1: Invece adesso, visto che abbiamo tanti ascoltatori, tra l'altro dalla Lunigiana, oggi ho visto Lunigiana, si dice, no, giusto? Oggi c'era la puntata dei quattro ristoranti, la replica della puntata dei quattro ristoranti,
0: okay,
1: sulla Lunigiana, e i quattro concorrenti più cortesi e gentili che abbiamo visto, guarda,
0: quelli della Lunigiana.
1: Sì,
0: pensa,
1: assolutamente
0: incredibile. Vabbè, aspettate un attimo,

0: Silenzio da Pointless, avevo bisogno di un rapido tetto ruggine, cantina bagnata per poter riequilibrare un po' l'humus musicale di questa nostra seconda ora insieme qui di Marumore, salutando Sandro Canori che tornerà a trovarci domani, no?
1: Domani, siamo ancora qui, la settimana è appena iniziata ed è abbastanza lunga da poterci ancora annoiare.
0: Ma io non piangerò di questa solitudine perché non sarò sola, dopo il break tornano a trovarmi i miei procioni preferiti, quelli della Raccoon Music, parleremo di finali, chissà, rimanete in ascolto, ciao Sandro!
1: Ciao ciao!
0: Intanto a proposito di animali, andiamo verso il break delle 8 con delle lucertole e delle pecore nere.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
2: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
3: Malrumore.
2: On Radio Rock.
3: 24 minuti, inizia adesso l'ultima ora di Malrumore, sempre con Paola Gazzumo, rimasta senza Sandro Canori, ma come vi dicevo sono arrivati con me i ragazzi di Raccoon Music, tra poco parleremo di nuovo con loro, siamo in area di finale, intanto Cranberries, Just My Imagination.
2: Radio Rock, back in time.

0: immaginazione, o almeno due procioni davanti agli occhi, do il ben ritrovati forse a Leonardo e Elisabetta, due parti di Raccoon Music. Ben ritrovati a Marrumore.
1: Ciao Polonia, grazie di averci ospitati.
0: Vi vedo particolarmente con Falo. È vero che è tipico di voi procioni, ogni volta che siete stati qua siamo sempre stati in fasi calde del mondo del Raccoon Music Contest, e quindi un po' l'adrenalina, un po' il caos, un po' dei membri che arrivano, se ne vanno, hanno da fare, cose ancora da chiudere, progettare. Vi vedo insomma belli intensi, questo perché? Perché siamo, come dicevamo, in area di finale, sta per arrivare la finale di questa edizione del Raccoon Music Award, 12 giugno al Monk, ma l'ultima volta che siamo stati qui insieme stavamo parlando ultima semifinale, insomma. Raccontiamo intanto che cos'è questo contest, se ancora non lo avete conosciuto. Serve a scoprire i nuovi talenti della scena emergente romana under 30.
1: Esatto, hai detto benissimo già tu.
0: Così non vi faccio neanche parlare. Siete...
1: Perfetto.
0: Dai ragazzi,
1: no,
0: siete
1: questo
0: stanchi.
1: È un contest, un'iniziativa portata avanti da Raccoon Music, questa nostra associazione appunto composta da ragazzi under 30, per ragazzi under 30. Quindi
0: con ragazzi under 30.
1: Ragazzi under 30 nella scena emergente per ora romana, quindi okay. Vediamo che lavoro riusciamo a fare a Roma e poi ci penseremo. E sì, ci siamo ritrovati qua dopo le semifinali che sono state, bisogna dire, un bel successo. Siamo fatte al wishlist, abbiamo veramente passato delle serate molto intense, molto molto molto belle, e sono passati artisti fantastici che appunto troveremo in finale, e non sono riusciti a passare artisti altrettanto fantastici che comunque ringraziamo, come tutti i ragazzi che hanno partecipato, però ovviamente le competizioni sono così. Però ecco, dai, andiamo carichi verso la finale, siamo anche un po' provati.
0: Siete provati perché stavo proprio leggendo, oltre quella che insomma è stata la strada di questa seconda edizione del Raccoon Music Award fino adesso, quello che si prospetta per il 12 giugno è effettivamente una giornata vera e propria, perché tutto quanto si terrà al Monk, quindi qua dietro vicino alla sede di Radio Rock, ed è fondamentalmente una giornata di festival, vi siete inventati.
1: Sì, alla fine sì, perché abbiamo cercato di creare una bella atmosfera, alla fine parliamo di un venerdì di giugno, quindi abbiamo pensato che potesse coinvolgere anche più persone, più ragazzi. Si parte dalle 18:30 con l'apertura delle porte, ci saranno degli stand anche di musica, cioè,
0: di tutto,
1: del mondo
0: di
1: musicale, creativo, insomma ci sono tantissime tantissime realtà. Ci sarà un warm up con DJ set in vinile che comunque accompagnerà il riscaldamento della serata, ragazzi che si esibiscono con open mic sempre all'aperto, per poi accompagnare tutto quanto verso l'inizio della serata, che sarà appunto strutturata con due opening e poi l'inizio del contest effettivo. Si sfideranno sette degli ultimi rimasti del contest e vedremo chi avrà la meglio, chi vincerà, ma comunque ci sono un sacco di premi, quindi vincono un po' tutti,
0: pochi se alcuni rimarranno a bocca asciutta. Quindi tutto questo intanto vi ricordo il 12 giugno a partire dalle 18:30 al Monk, il Raccoon Music Awards, la finale di questa seconda edizione. Diamo riferimenti, siti, biglietti, cose?
2: Allora, i biglietti sono disponibili su Xid, trovate il link ai biglietti sia nell'articolo che è uscito oggi su On The Rock oppure sul nostro profilo Instagram, Raccoon Music trattino basso. Ora sono a 10 euro, scadono il 7 giugno, però se vengono...
0: Questo sarebbe l'early bird.
2: Esatto. L'early bird in realtà è già scaduto.
0: Ah, c'era un
1: secondo early bird, dai, diciamola così.
0: Cioè, se non siete stati troppo early, comunque vi si viene incontro ancora fino al 7.
2: Sì, fino se al non 7. Finiscono prima.
1: O fine esaurimento.
0: Certo, chiaramente.
1: Quindi sbrigatevi se volete partecipare.
0: Esatto, va bene, allora adesso capiremo di più insomma di questa data e di tutto quello che è il mondo Raccoon Music. Intanto, una delle migliori novità nell'alta rotazione in questo momento qui a Radio Rock, loro sono i Block Party. Brand new music right here. Brand

0: version di questa coda di Coming On Strong dei Block Party, una canzone di almeno 12 minuti solo così, e poi sogno anche un cervello che mi aiuti a ricordare che cosa mi ricorda. Ma non stiamo parlando di questo, stiamo parlando con i ragazzi di Raccoon Music, perché c'è la finale del Raccoon Music Award, la sua seconda edizione, 12 giugno al Monk. Ne abbiamo appena iniziato a parlare con i miei ospiti di questa sera, si inizia alle 18.30, siamo già nella seconda fascia di biglietti scontati, mano a mano ovviamente che si arriverà verso la serata, piano piano si arriverà al botteghino, si rimangono la sera stessa a 15 se non vado errata, vedi, ricordo anche i numeri, quanto sono efficace. Insomma, una serata ricca di sorprese che, come vi dicevamo, inizia alle 18.30 nel cortile del Monk, perché insomma sono già troppo belle le giornate per quanto mi riguarda, figuriamoci arrivando a metà giugno. Una occasione per magari fare un giro tra vari come si chiamano, stand di, non lo so, vintage, vinili, listening desk, vari ed eventuali, abbiamo detto DJ set e quant'altro, poi l'inizio vero e proprio della competizione. Quali saranno i protagonisti quindi di questa serata?
1: Allora, ci saranno 7 finalisti, tutti molto diversi.
0: Ognuno porta 2 brani, ricordo bene?
1: Giusto.
0: E poi davanti c'è l'ingiuriosa giuria che tra poco vi racconteremo. Intanto,
1: allora, c'è Apnea, che è una sorta di rapper che però fonde anche urban con un'attitudine anche punk e di denuncia, quindi molto interessante, anche perché si apre a nuove sonorità con la batteria e la chitarra a partire dalla finale.
0: Avevamo sentito qualcosa di su una delle scorse
1: volte. Da queste parti era già passato.
0: Era già passato, però sono molto interessata, visto che già aveva acceso qualcosa in noi, di sentire questa evoluzione che spinge un po' verso il punk, devo dire. Poi chi altro c'è?
1: I Make It One, che fanno invece rock demenziale. Si ispirano anche a Frank Zappa, quindi hanno riferimenti molto importanti.
0: Cavoli!
1: Sì, molto divertenti loro, oltre a essere anche molto preparati a livello tecnico.
0: Beh, se devi fare qualcosa di buffo nell'ambito musicale rock, devi saper suonare
1: certo.
0: Veramente molto bene. Quindi anche
1: se sono
0: loro
1: arrivati in finale, vuol dire che effettivamente è così.
0: Capito.
1: Poi Corpo Celeste, che invece è un progetto pop contemporaneo che esplora tematiche, diciamo, generazionali e sentimentali.
0: Perché no? Un po' di pop ci può essere.
1: Anche i Mind Your Step, con un progetto urban pop. E i Wild Mint invece con rock sperimentale, con tinte shoegaze, anche verso la dark wave, quindi un po' più particolare il loro progetto, diciamo il più originale.
0: È interessante questo, quando c'è dello shoegaze di mezzo, lo sapete che qui a Marumore ci accendiamo.
1: Poi Bea B, che invece fa pop, R&B, di stampo, diciamo, americano, però riportato con testi in italiano.
0: Ok.
1: E infine Hibiscus, che appunto fonde R&B e hip hop. Noi l'abbiamo definita una rapper l'altra volta da queste parti, però in realtà è molto di più, perché ci sono influenze jazz, blues, di tutto e di più, anche perché viene con 5 musicisti, sono in 6 sul palco.
0: Lo raccontavamo anche l'altra volta ed è stato un grande successo l'ascolto che abbiamo fatto insieme della sua Hill. E allora vi diciamo intanto questo, lo vogliamo fare ragazzi, perché insomma, visto che siete qua, siete voi e il contest è vostro, possiamo dare l'occasione a un fortunato, una fortunata tra gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Radio Rock di vincere 2 ingressi, mi stavate dicendo.
2: Due ingressi.
0: Come si fa a vincere 2 ingressi per il 12 giugno qui dietro al Monk per la finale dei Raccoon Music Awards? Facile, 3899 106 600. Saranno ricontattati i più veloci ad aver scritto il loro nome, il cognome e la parola raccoon, ma attenzione, con lo spelling giusto, ok? Quindi quante C, quante O, dovete essere veloci. 3899 106 600, nome, cognome e la parola raccoon.

0: Tra gli artisti, in questo caso, che troveremo sul palco della finale alla Monk di Raccoon Music Awards, un sound davvero completo, se lo immagino poi arricchito con 5, quanto abbiamo detto, musicisti intorno. Mamma mia, non vedo l'ora. Non vedo l'ora anche perché appunto io alle 9 di quel venerdì staccherò, farò due passi e sarò lì con voi. Mi perderò tutto il pomeriggio, mi perderò tutti i DJ set, mi siederò forse sul tavolo della regia. Non è sì della regia, della, come si chiama? Giuria. Non ho ancora ben capito né come funziona la giuria né se voglio farne parte. Raccontateci un po'.
1: Allora sì, c'è una giuria che voterà, però il voto sarà pesato insieme a quello del pubblico. Comunque in giuria avremo Paolo Chemnitz, che è un redattore di Onda Rock, Alessandro Guardia con l'etichetta Alpha Music, Emanuele Forte da Radio Rock, quindi qualcuno di voi lo conoscerà già, e il quarto lo scopriremo.
0: Scopriremo solo vivendo? Io non lo so se riesco a sedermi vicino ad Emanuele Forte, cioè alla fine quelli di Antipop. Vi dico solo che fuori onda stiamo contrattando su quante birre, adesso parleremo con la gente. Buonasera Francesco, che dice che bomba di pezzo e che voce. Appunto, se volete venire a vedere questa performance di Hibiscus e gli altri sei in totale finalisti di Raccoon Music Awards, 3899 106 e 600, nome, cognome, la parola raccoon scritta però bene, in maniera corretta, in inglese, i più veloci poi saranno ricontattati da loro, non dalla nostra redazione, che ha già abbastanza da fare, ma in realtà, ridendo e scherzando, anche le vostre facce sono un po' provate, non nascondetevi dietro la vostra professionalità. Sarà che io sono vecchia, sarà che i ragazzi qui presenti mi trattano un po' tipo nonna. Tranquilla Pausa, vieni, ti facciamo sedere, non devi stare il concerto in piedi, forse non hanno capito con chi stanno a parlare. Però no, scherzi a parte, è impegnativo tutto questo, da fare una prima edizione di un contest musicale nell'epoca storica in cui viviamo, dove la musica è quello che è, a farlo diviso in tutti questi modi e così ricco. Ma vi state pentendo? È ufficiale adesso? Sentite la responsabilità, la vecchiaia, la difficoltà?
2: Allora, difficoltà sicuramente, però alla fine non ci pentiamo, perché poi arriva il giorno in cui succede tutto e ti accorgi che alla fine viene tutto ripagato, quindi speriamo bene, speriamo che venga un bellissimo evento. Alla fine è il motivo per cui l'abbiamo iniziato a fare, quello di dare un po' di spazio che si meritano, insomma, i ragazzi emergenti. Infatti, ripeto che è un contest per under 30, nulla da togliere agli over 30 ovviamente, tra l'altro tra un po' ne farò parte anch'io, quindi
0: faremo
2: un altro contest per gli over 30, però bello dare spazio ai giovani, e più che altro perché fidatevi ascoltatori che la musica emergente non è brutta,
0: non
2: anzi,
0: è brutta.
1: Sì, siamo
0: anzi.
1: Contenti, non sappiamo se saremo vivi, però siamo contenti.
0: Si arriverà almeno fino a questo 12 giugno. E che cosa volevo chiedervi, visto che appunto la mia tarda età mi fa rimbambire più che mai? Ma abbiamo detto, stiamo arrivando alla finale. Io però sicuramente abbiamo all'ascolto persone che magari sono under 30 e dicono: cavolo, quest'anno non abbiamo partecipato per tempo, quest'anno non sappiamo. Si parla già del futuro?
2: Allora, se saremo ancora vivi, sicuramente sì. Da dopo la finale ci rimetteremo all'opera.
0: Sarà un'estate per farvi mettere di nuovo in sesto, esatto. Perché voi, essendo ancora giovani, avete rapide capacità di rigenerazione dei tessuti, quindi riuscirete a essere di nuovo smaglianti, in forma e secondo me pronti per la prossima edizione. Ma intanto, se vogliamo dare dei riferimenti ancora una volta per chiunque fosse interessato, sia da pubblico che da partecipante ipotetico di una nuova futura edizione?
1: Allora sì, c'è il nostro profilo Instagram, raccoonmusic_basso, oppure c'è appunto tutti i riferimenti sono sul nostro sito, raccoonmusic sempre, e poi anche l'email, che è info@raccoonmusic.
0: Esatto,
2: sempre .com, sia sulla mail che sul sito.
0: Siamo internazionali, però ogni tanto ce lo dimentichiamo. Tra le cose che ci ascoltiamo quest'oggi c'è anche un brano che si chiama Doppia Faccia. Loro sono appunto Mind Your Step. Mi piace molto questo nome. Che cosa dicevamo di loro?
1: Sì, fanno un progetto urban pop. Erano partiti sperimentali, poi si sono piano piano ridefiniti e ora hanno trovato questa nuova etichetta e stanno andando, insomma, stanno andando forte.
0: Stanno andando forte anche loro. Allora, ladies and gentlemen, il ricordo è quello di vederci copiosamente tutti insieme alla finale dei Raccoon Music Awards, seconda edizione, questa del 2026, il 12 giugno dalle 18.30 al Monk, che è qui dietro, via Giuseppe Mirri. E ovviamente media partner Radio Rock, ben felice di seguire questo progetto da ormai un sacco. Noi ci ritroviamo sicuramente la serata del 12, però vi prego di venirmi a trovare qui a Malrumore sempre e comunque quando volete.
2: Mi sa che ci rivediamo un mercoledì prima della finale comunque, quindi
0: sarà un'altra occasione. Ah, io vi chiedo però un favore personale, perché stavamo dicendo un'altra cosa fuori onda, ormai ci svegliamo i segreti qua in diretta. Tante delle realtà che vedremo sul palco, proprio perché giovani, proprio perché stanno producendo musica nuova. Ora, se volessero un link privato, se volessero in qualche modo spingerci un loro brano in fase di produzione per farci venire ancora di più voglia e levarci la sete col prosciutto, io sono sempre la più felice di fare cose illegali come i procioni d'altronde.
2: Ottimo.
0: Grazie ancora.
2: Siamo da parti tutti quanti.
0: Grazie ancora, come dicevamo, Mind Your Step, un altro piccolo assaggio di quello che troveremo alla finale di Raccoon Music Awards. Grazie ragazzi, questa è Doppia Faccia.
2: Grazie a te.

Hai tralasciato di particolare. Io non mi faccio prendere in giro. Ero entrato nel tuo mirino. Sbagli il colpo, sfidi il destino. E adesso soffri il mio sguardo di pietra. Hai tralasciato di particolare. Io non mi faccio prendere in giro. Ero entrato nel tuo mirino. Sbagli il colpo, sfidi il destino. E adesso soffri il mio sguardo di pietra.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Partiamo?
4: Sì, ma con che auto?
3: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
4: Tipo?
3: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
4: Ok, allora si parte davvero.
3: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
6: They play the best music.
5: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. Dai che anche in questo lunedì la portiamo a casa, ultimi 26 minuti di Malrumore in compagnia di Paolo Nezzumo, che improvvisamente sembra starvi vendendo del pesce, invece no. Faccio solo la musica buona di Radio Rock. Ultimo Back in Time, grande annata il 1986. Lui è Billy Idol. Radio Rock, Back in Time.

Subsonica con Grida, gran bel brano con cui intanto voglio ricordarvi, perché avete scritto in tanti tra ultimo brano e il break: wow, ma che belli, stavamo ascoltando alcuni degli artisti presenti alla finale del Raccoon Music Award il 12 giugno al Monk, quindi punto, mi raccomando, ci vediamo là, tutte le info su Raccoon Music praticamente ovunque, sul sito, Instagram eccetera. E poi, come abbiamo detto, 3899-106-600, nome, cognome e la parola Raccoon, vincitori saranno ricontattati per due biglietti in omaggio. Poi, lo senti? Stiamo risentendo l'inizio di questa grida, no? Perché stiamo impazzendo in varie direzioni grazie alle nostre novità. C'è una novità dei Dead Cab for Cutie che ha un basso che non sappiamo che cosa ci ricorda per bene. Poi c'è... questa parte qui ricorda una cosa chiara, signori, che però intanto non è quella che vi voglio far sentire. Il basso proprio, non so se si sente subito. Questo basso qui, i Subsonic ci portano a un altro brano dei Death Cab for Cutie. Senti? Pronto? Senti il basso quando parte qua? Cioè, no? Capito che cosa incredibile. Tutto fa il giro, tutto torna, nulla si crea, tutto si distrugge, ma non mi sa il contrario. Sarebbe bellissimo ascoltare Will Possess Your Heart insieme a voi, ma non si può fare. Ma quello che possiamo fare è riprovare invece. Aspetta, solo un altro pezzettino. Questo basso è incredibile, questa canzone è incredibile. Sono belli Dead Cab for Cutie in tutte le loro versioni degli anni. Comunque, dicevamo, tornando, cioè, no? Beh, questo inizio, dai, cioè, ma veramente? Cioè, no, proprio no, era questa cosa qua, cioè, no? Perché il caos ogni tanto mi deve rompere le scatole quando devo fare queste cose? Senti, incredibile. E quindi alla fine sono i Subsonica che ci regalano un momento che in questo lunedì, mamma mia, forse ci salva la vita.

Pitul a chiudere, come quando quasi è finito il cornetto algida trovi il cioccolato nel pezzetto finale del cono, si godicchia. Questo è l'ultimo messaggio per oggi da parte di Tony al 3899 106 e 600, cosa che come tutto il resto di Radio Rock tra poco sarà nelle mani di Matteo Strano con Bring on the Night. Erano i Tool appunto con Reflection. Dacci oggi il nostro minor quotidiano, non potevamo finire un lunedì senza questa parte importante. E ora che siamo ricentrati, sì, che è il momento di andare verso la fine con del puro godimento. Targato Masticaius, grazie a tutte e tutti per questo bel lunedì di Malrumore che torna domani dalle 18 alle 21, se tutto va bene, sempre con Paolo Agnazzuma e Sandro Canori. Intanto, c'è qualcos'altro da aggiungere? Non credo proprio. Grazie, bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
5: Su Radio Rock la serata di Radio Rock. Bring on the night
6: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come state? Come è andato il vostro weekend? O forse meglio dire, visto che sono le 21 di questo lunedì sera, come è andata la vostra giornata? Intanto un abbraccio a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi 3 ore a nostra disposizione da passare tra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. E per iniziare la nostra playlist direi che anche oggi abbiamo un ottimo punto di partenza. Radio Rock, back in time.

0: insomma, per iniziare la prima playlist di questa settimana insieme, mi sembrava giusto partire con una band di un certo tipo, e quindi stasera iniziamo subito in compagnia di un classicone dei Beatles, commentato con grande piacere anche da un messaggio che vedo arrivare attraverso WhatsApp. Intanto saluto ed abbraccio tutti voi, di sicuro saluto ed abbraccio Paolonia e Sandro, che vi aspettano domani per una nuova puntata di Mal Rumore. E da qui in avanti, da qui fino a mezzanotte, spazio alle nostre chiacchiere, alla playlist da creare tutti insieme anche oggi, proprio attraverso i nostri contatti. Già nominato WhatsApp, vi ricordo il numero che fa arrivare i vostri messaggi, sia da lì che attraverso Telegram, è ovviamente il 3899 106 e 600. Vi ricordo poi anche il sito internet radiorock.it, e saluto tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra visual radio. Vi ricordo che anche su Radio Rock TV abbiamo modo di chiacchierare, e se vi va potete intervenire in diretta anche da lì. Vi chiedevo prima come è andato il vostro weekend, cosa che vi confesso mi fa un po' ridere ogni settimana, visto che la nostra trasmissione inizia alle 9 di sera, e quindi fra virgolette chi se lo ricorda magari a questo punto il weekend, visto che è già chiusa questa prima giornata della settimana. Vedo poi arrivare altri messaggi, ottimo modo per iniziare la nostra serata, e dopo un classico dei Beatles, tornando alla musica. Questa qui è una novità che entrava in rotazione giusto lo scorso venerdì, noi quindi non l'abbiamo ancora mai ascoltato insieme, la nuova proposta degli Anthrax.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

delle grandi e storiche band del metal americano, gli Anthrax sono quelli che forse ad oggi ascoltiamo un po' meno spesso. Allora, anche per questo motivo ci sembrava il caso di inserire questa It's for the Kids all'interno delle nostre novità in rotazione, brano che potete trovare e volendo anche votare attraverso il sito internet radiorock.it. Con gran piacere intanto saluto Giorgio che ci propone di ascoltare qualcosa dei Deep Purple. Fra l'altro, a proposito di storiche band, anche loro stanno girando nelle nostre proposte, ma qualcosa dei Purple vedo di scegliere io ben più che volentieri nel corso dei prossimi minuti. Anzi, una volta lanciato in onda il nome della band, se vi va di darmi una mano, 3899 106 e 600, dove di sicuro saluto anche Fabio che mi regala il primo sorriso della serata. Su WhatsApp leggevo il suo messaggio che diceva: serata niente male, visto che siamo partiti con i Beatles, giocando ovviamente con il nome del centravanti della Roma olandese, Daniel Malen, una specie di alieno che qualche mese fa, perdonatemi, è atterrato nel nostro campionato e devo dire che da queste parti ci ha regalato di sicuro un bel po' di soddisfazioni. Ovviamente anch'io ieri sera, come immagino molti di voi, ero davanti alle partite. Insomma, almeno per una certa squadra di Roma le cose sono di sicuro andate particolarmente bene. Questi qui intanto sono i Judas Priest, ascoltiamo anche loro.

detto che più o meno da stamattina avevo deciso di iniziare la playlist di stasera in compagnia di Judas Priest. Volendo, gli Anthrax di prima mi davano un ottimo assist in tal senso, ma insomma sempre idea giusta recuperare qualcosa di questa grandissima band. Saluto intanto il nostro Fede, guarda, lo aspettavo con grande piacere il tuo messaggio, sempre in riferimento alle cose successe nel corso del weekend, e quindi ancora più contento del solito di saperti all'ascolto. Si parlava anche dei Deep Purple, grazie alla proposta di Giorgio. Mi avete dato anche un'ottima idea in tema di cover, ma magari vedremo di recuperare qualcosa giusto fra qualche minuto, ma insomma continuiamo direi a trattarci particolarmente bene. Questo qui è un disco dal vivo che sono sicuro molti, se non forse tutti di noi, hanno a casa nella propria collezione. E allora, da Made in Japan, ascoltiamo questa bella versione di Black Knight.

0: Good luck, good night.
1: All right che sì, mi verrebbe da dire, cari signori di Purple, un disco come Made in Japan probabilmente molti di noi lo conosceranno più o meno a memoria, insomma rischi sempre di rimanerci a bocca aperta di fronte ad un'esibizione del genere. Contento di poter salutare anche Eugenio che su Telegram mi scriveva vabbè, qui siamo al top avendo tirato fuori un disco del genere. E sempre in riferimento ai Purple, mi era piaciuta di sicuro anche l'idea che leggevo su WhatsApp, dove mi avevate segnalato Lazy nella versione di cover suonata da Jimmy Baines e Joe Bonamassa. È una cover, quella lì, che apprezzo anch'io davvero tanto, che fra l'altro è un po' di tempo che non mando in onda, quindi insomma, se non stasera direi che nei prossimi giorni l'ascoltiamo insieme bene più che volentieri. Joe Bonamassa, che è uno di quelli che davvero non si riposa né mai, fra neanche un mese, il 19 di giugno, pubblicherà un nuovo disco. Neanche in questo caso parliamo di un disco dal vivo registrato in Irlanda, e quindi facendo 2 più 2 si può indovinare facilmente che un chitarrista come Joe Bonamassa era da quelle parti per omaggiare un altro grandissimo dello strumento come Rory Gallagher. Questa qui è una canzone che, devo dire, nelle nostre playlist riusciamo ad ascoltare relativamente spesso. Stasera però vediamo come Joe Bonamassa se la cava alle prese con Bad Penny, proprio di Rory Gallagher.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
1: La serata di Radio Rock.
3: Ring on the Night on Radio Rock.
4: Mi verrebbe da dire che finora ci siamo concentrati solo e soltanto davvero su dei campioni della musica, i Beatles, gli Anthrax, i Judas Priest, i Deep Purple, Bonamassa poi che suonava uno come Rory Gallagher, e allora direi che continuiamo su quel livello, arrivano anche Pink Floyd.

0: Come detto, serata da campioni anche all'inizio della nostra playlist. Poi spero di poter dire che in tema di musica qui su Radio Rock cerchiamo sempre di trattarci particolarmente bene. Però insomma, primi sei artisti di questa serata, che sono davvero tutti e sei degli artisti di grande, grandissimo livello. Prima avevamo ascoltato qualcosa dei Deep Purple dal famosissimo e bellissimo disco dal vivo intitolato Made in Japan. Ci scrive una cosa interessante Paolo nel suo messaggio su Telegram. Lui dice: anch'io colpevolmente di quella band ho nella mia collezione soltanto Made in Japan, un live che un po' tutti hanno, così come scommetto moltissimi possiedono Eagles Live con la sua mitica copertina. Buon lunedì, scrive il nostro amico Paolo, e meno male che sta finendo, insomma. Immagino quindi una prima giornata di questa settimana un po' pesante per te, caro il mio Paolo, di sicuro però contento di saperti all'ascolto. Adesso non in riferimento, figuriamoci, a quello che ne scrivi te, però mi stavi facendo pensare se anch'io nella mia collezione ho un po' di questi dischi banali, no? Ovviamente fra molte, moltissime virgolette, perché può essere vera una cosa come quella che scrive Paolo, magari di un certo artista non riesci, o magari neanche ti interessa recuperare tutta la discografia al 100%, però almeno quel singolo disco, ecco, di sicuro ce lo devi avere, perché insomma ti fa piacere inserirlo nella tua collezione. Stavo pensando quindi un po' ai dischi che ho a casa mia. Mi ha fatto ricordare che da piccolo, quando giravo nei dischi che ha papà nella sua piccola collezione, dei Beatles non c'era nessun album vero e proprio, era presente soltanto quella raccolta intitolata One, insomma, se avete presente il famosissimo disco con la copertina rossa e il numero uno scritto su una tonalità di giallo. Ma anche quello, no? Insomma, lavoro magari non proprio per appassionati o per puristi, però uno di quei dischi che di sicuro non sfigura in nessuna collezione. Non so se magari anche voi avete altri esempi del genere e vi va di raccontarceli al 3899 106 e 600. Io intanto saluto anche il nostro Andrea, e grazie al suo bel messaggio fra qualche minuto torneremo ad ascoltare qualcosa di un po' diverso dal solito stasera. Ci aggiorniamo dopo la prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio

Nella novità targata Muse trovate anche questa all'interno delle nostre proposte e come al solito vi rimando al sito internet per votare la vostra rotazione preferita. Avevo intanto iniziato a salutare Andrea che su Telegram mi raccontava di aver passato un gran bel weekend di musica, visto che sabato sera il nostro amico si è esibito con la sua band in un pub in provincia di Milano. Serata andata particolarmente bene, il locale era strapieno, immagino che te i tuoi colleghi e amici vi siete di sicuro divertiti fra un bel po' di canzoni e magari anche qualche giusta e meritata birra. Tanto gentile il nostro Andrea che mi lasciava su Telegram anche un video della loro esibizione, insomma davvero bravi. Ed è un piacere, no? Quando magari senza neanche saperlo ti infili in un locale, ti infili in un pub e trovi qualcuno che suona un po' di musica dal vivo. Ecco, devo dire che quella è proprio una di quelle cose che riesce sempre ad arricchirti nella serata. Fra l'altro, tornando alla nostra playlist, dicevo che partendo da questo messaggio abbiamo una bella possibilità per ascoltare qualcosa di un po' diverso dal solito. Questa canzone negli Stati Uniti, in un modo o nell'altro, esiste da più di un secolo, ma chi lo sa, probabilmente molti di noi negli ultimi anni l'hanno scoperta grazie alla colonna sonora di un divertentissimo film, e la canzone in quel caso suonava così.

0: insomma, davvero bravi Andrea e i suoi colleghi a proporre nella loro serata di musica dal vivo un brano del genere. Direi di sicuro bravi fratelli Cohen ad inserire I Am a Man of Constant Sorrow all'interno di quel bel film che usciva più o meno all'inizio degli anni 2000, che in italiano possiamo chiamare Fratello dove sei. Insomma, probabilmente anche voi vi ricordate di questa strana storia ambientata negli Stati Uniti di una marea di anni fa, più o meno verso la fine degli anni 30, storia che in un modo o nell'altro prova a ricalcare le questioni dell'Odissea di Ulisse. Devo dire un arrangiamento, se così mi posso esprimere, che insomma, di sicuro mi era particolarmente piaciuto vedere al tempo. In quel film la musica è davvero una parte centrale, e magari vi ricorderete di George Clooney che insomma in un modo o nell'altro, almeno nella pellicola, cantava proprio il brano. Mi scrivete infatti a tal proposito: film stupendo, contento io anche stasera di giocare con la musica in vostra compagnia. Ammetto che questa qui, per quanto mi riguarda, probabilmente stasera non mi sarebbe tornata in mente, ed è però un brano che ascolto sempre con grandissimo piacere. Magari se vi va, dopo il Just for Fun continuiamo sul tema ancora per un paio di scelte, e anzi se vi viene in mente qualcosa, sempre gli assoluti né benvenuti. Intanto questi qui sono gli Unni.
1: Just for fun.
2: Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
3: Dichiaro aperto il Gran Consiglio Ugro. La parola Malodrat.
4: Maleodorante Sepperned.
3: Bene, dichiaro chiuso il Consiglio Ugro.
4: Ma non abbiamo parlato di niente.
3: Oh, ma io c'ho da fare. Devo ammazzare due che hanno respirato quando sono passato.
4: Stramaledetto Sepperned, con questo fatto del e ammazzate de qua e ammazzate de là, la popolazione ucra è diminuita del 30%.
3: E allora? E
4: se continuiamo così, il nostro esercito avrà un numero di soldati inferiore ai giocatori della nazionale di Sgolg.
3: Oh, però se può fa niente. E i vecchi non li posso torturare perché sono deboli. I ragazzini non li posso bullizzare perché sono indifesi. Gli adulti non li posso fare ammazzarsi, se no diventano pochi. Non lo so, impediscimi pure la collezione dei prepuzzi, no?
5: Nel frattempo, nell'antica selva della Nera Perfidia, il fratello gemello di Sepperned, Seppermerd, sta ordendo un ingegnoso piano per usurpare il trono del fratello.
6: Vado lì, gli dico guarda là, e mentre si gira gli do una capusciata sulla tempia.
7: E questo sarebbe l'ingegnoso piano?
6: Forse hai ragione, vaffangul. Credi che sarebbero meglio educarci in piano petto?
7: Ma no, no, devi cercare di usurpare il trono con l'astuzia.
6: Tipo?
7: Trovare il modo di corrompere qualcuno a lui molto vicino affinché lo tradisca.
6: Ma certo, Malodrad è il suo fidato consigliere.
7: Lascia fare a me.
6: Vai, vaffangul.
5: Il giorno dopo, all'interno della macelleria da la sora Marisa...
8: Ecco qua, Malodrat!
4: Sicura che c'è tutto?
8: Un chilo di costate di grugnolo, mezzo chilo di spezzatino di zembello e 6 settetti di coda di gnoscio.
4: Grazie, sora Marisa.
7: Chi si vede? Malodrat, il fidato consigliere del morto de figa Sepperned.
4: E chi si vede? Vaffangult, il fidato consigliere di quel caino di Seppermerd.
7: Tu lo sai perché sono qui, vero?
4: Certo che lo so. Tutti gli ugri ormai lo sanno che... alla macelleria della sora Marisa la qualità è garantita.
7: Vieni anche tu alla macelleria da la sora Marisa, l'unica che fa le salsicce di grugnolo con pepe e finocchietto.
9: Cosa?
10: Unno per tutti, tutti per Unni.

che non so se sei d'accordo, questo qui è un brano che ha proprio tutte le caratteristiche giuste per appiccicarsi in testa, no? Questa nota di contrabbasso, lo schiocco delle dita, il fischiettio che apre e che chiude la canzone, e volendo anche quell'arpeggio di banjo. Ormai più o meno una decina di anni fa usciva questo lavoro di questa band canadese chiamata The Dead South, che in un modo o nell'altro riprendevano anche loro il country ascoltato prima, o meglio dire il bluegrass. Questo è il nome che si dà a questo antichissimo tipo di musica che si suona negli Stati Uniti e poi, partendo da lì, ovviamente un po' in tutto il mondo. Anche in Europa ci sono diverse formazioni che riprendono un po' una tradizione del genere. Io non è che sia, figuriamoci, un grande esperto o appassionato di questo tipo di sound, però ogni tanto, insomma, andare a pescare anche da quel mondo, secondo me, può essere di sicuro una cosa divertente. A questo punto è arrivato il momento di chiudere anche questa mezz'ora di playlist. Lo facciamo con un'altra band della scena attuale. Questi qui sono i The Devil Makes Three. Li ascoltiamo fino alla prossima pausa.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Enough talk! It's time to rock!
3: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia. Questo è
5: Bring on the night.
4: Bring on the night.
3: La serata di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
6: Iniziamo la seconda ora insieme ascoltando un classicone dei Police come Roxanne.
4: Radio

che giustamente in una trasmissione chiamata come un grande classico dei Police, nelle ultime settimane la nostra regia ci sta facendo recuperare un po' di famosi brani di questa bella band. Stasera andiamo con Roxanne, che come detto mi sembrava un recupero assolutamente giusto. Saluto intanto il nostro Max stasera nel gioco che lui mi invia attraverso Telegram, da un piccolo particolare della copertina di un album riconoscere poi l'intero lavoro. Devo dire che sotto al naso mi faccio passare la copertina di Animals dei Pink Floyd, dice il nostro Max, forse il loro disco che mi piace di più, e devo dire che forse sono d'accordo. Insomma, sempre complicato fare davvero una classifica di una produzione del genere, ma se dovessi continuare forse per tutta la vita ad ascoltare un singolo album dei Pink Floyd, ecco, forse Animals sarebbe di sicuro la mia scelta. È un album che, come sapete, insomma, presenta dei brani al suo interno particolarmente lunghi, non riusciamo quindi ad ascoltarlo spessissimo. Però stasera magari una Pix, vogliamo provare ad infilarla nella nostra playlist? Insomma, nel caso fatemi sapere al 3899 106 600, dove saluto anche Lele che scrive semplicemente: buonasera, Cruesa de Ma. Grazie Emanuele, e insomma anche te segnali qualcosa davvero di particolarmente bello. Tutte ottime idee nel caso, da sviluppare fra qualche minuto, subito dopo la prossima novità. Brand new music right here.

Questi qui sono i Ginzu, band che viene dal Belgio e che uno poteva dire veniva dal Belgio, visto una marea di anni d'assenza dalle scene da parte di questa formazione, che prova a riannodare un po' le fila della sua carriera proprio con questo nuovo album. Per il momento nelle nostre proposte ascoltiamo questa Snow White, che ci dà comunque un po' di ritmo per iniziare anche questa seconda ora insieme. Io intanto qui davanti, come detto, ancora di fronte agli occhi la bella, no? Insomma, storica copertina di Animals dei Pink Floyd, e pensavo ancora al messaggio che ci mandava prima il nostro Max, il che appunto vi dicevo, mi sento abbastanza di condividere, è difficile se non impossibile fare davvero una classifica del genere, però sarei curioso di chiederlo anche a voi a questo punto, se per un motivo o per l'altro nella vostra vita, ecco, poteste ascoltare da qui in avanti solo e soltanto un album di questa grande band, quale sarebbe? Magari Comfortably Numb, magari Wish You Were Here, giusto per rimanere su quelli più celebri. Se vi va, insomma, toglietemi questa curiosità al 3899 106 600. Come detto, questo è invece un album che non spessissimo riusciamo ad ascoltare insieme. Questa sera invece vediamo di toglierci questa soddisfazione. Il brano è Pigs, Three Different Ones.

Un altro di quegli ascolti che onestamente è sempre incredibile fare o rifare, no? Cioè, Animals di Pink Floyd, secondo me è uno di quegli album che riesce sempre a colpirti come se fosse la prima volta, e volendo riesce anche a sorprenderti. Leggo con grande piacere un messaggio attraverso WhatsApp dove è scritto: non mi aspettavo di entrare in macchina e trovare Pigs. Wow, ci scrive questo amico. Io intanto di cuore ti ringrazio anche per il pensiero di salire sulla tua macchina e di accendere Radio Rock, e contento di averti dato il benvenuto, se così posso dire, proprio con un brano del genere. Vi chiedevo poi, proprio a livello di banale chiacchiera, quale disco dei Pink Floyd, se ne doveste scegliere solo uno, continuereste ad ascoltare per tutta la vita, e c'è Alessandro che è d'accordo con noi, sia io che Max. Insomma, dovessimo fare una impossibile scelta del genere, insomma tutti e due dicevamo Animals. Arriva anche il terzo componente della squadra, che è proprio il nostro Ale. A questo punto abbiamo più o meno già finito lo spazio a nostra disposizione in questa mezz'ora di playlist. Penso e spero di poter dirlo che comunque lo abbiamo occupato in una giusta maniera. E allora, per chiudere questa parte, arrivano anche Dire Straits, che ci porteranno fino alla pausa delle 22:30.

0: L'educazione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Questo è Bring On The Night,
1: la serata di Radio Rock.
4: Giro di boa di metà trasmissione con una band che in realtà proprio in queste ultime settimane abbiamo ascoltato spesso anche nelle nostre novità in rotazione. Stasera invece dei Black Keys recuperiamo qualcosa di un po' più vecchio.
2: Radio Rock, back in time.

Di sicuro un album importante nella carriera della band, regalando ai due ragazzi americani un successo di sicuro ancora maggiore rispetto comunque ai loro begli inizi, ma che forse li ha anche portati un po' lontano dalla strada, da quel rock blues, da quel garage blues duro e puro che suonavano nei primissimi album, nel senso che poi nel corso di questi anni forse i Black East hanno un po' provato a replicare un disco del genere senza onestamente esserci riusciti. Tant'è vero che l'ultimo lavoro della band è un disco composto interamente di cover che, insomma, almeno dal punto di vista dell'attitudine, li riporta un po' dove erano partiti. Saluto intanto con gran piacere Marco, mi inviate anche una esibizione di Chris Cornell alle prese con un classico dei Creedence Clearwater Revival, e poi comunque si continua a chiacchierare dei Pink Floyd. Stasera ci siamo tolti la soddisfazione di ascoltare anche qualcosa da Animals. C'è Mauro che dice: quel disco viene, secondo me a torto, spesso considerato come un disco minore di transizione tra Wish You Were Here e The Wall. Se dovessi comunque scegliere un singolo album della band da ascoltare, il nostro amico sceglierebbe quello della mucca, no? Insomma, io direi che tutti di sicuro abbiamo in mente una copertina così celebre come quella di Adam Hurt Mother. Di quel disco ci parla anche il nostro amico Nico. Ti pensavo negli ultimi giorni, caro il mio amico argentino, visto che lui settimana scorsa su WhatsApp condivideva una band del suo paese, fondata comunque da un musicista italiano. Ti dico che non sono ancora riuscito a fare i compiti in modo da beccarmi un tuo voto 10, però qualcosa dei Sumo l'ho ascoltato ben più che volentieri, e di sicuro qualche brano pensavo poi di ascoltarlo con voi nelle nostre serate. Direi che a questo punto oggi potrebbe di sicuro essere la giornata giusta, magari subito dopo la prossima novità. Brand new music right here.

Nei prossimi minuti ascolteremo qualcosa di completamente diverso. Se però questa qui vi è piaciuta, se in generale vi piace questo tipo di indie rock, ecco, secondo me il secondo lavoro di questa band americana chiamata Frico è davvero un gran bel dischetto, e onestamente anche il debutto era più o meno dello stesso livello. Insomma, inseriamo un altro nome nuovo all'interno delle nostre playlist. Questa qui intanto è intitolata Still Around. Salutavo prima il nostro amico che ci segue dall'Argentina, il nostro Nico, che qualche giorno fa davvero mi faceva un regalo con i suoi messaggi attraverso WhatsApp, segnalandomi l'incredibile storia di vita di questo musicista italiano che si chiamava Luca Prodan, che sbarcato in Argentina ha dato vita a una delle esperienze musicali più importanti di quel paese, fra l'altro in un periodo storico di sicuro decisivo per le vicende argentine, il passaggio dalla dittatura alla democrazia. Ovviamente Nico è proprio liberissimo di correggermi in ogni modo e maniera, soprattutto per quanto riguarda la mia pessima pronuncia dell'omne spagnolo. Adesso almeno un brano di questo disco dei Sumo, così si chiamava la sua band che usciva nel 1986, lo ascolteremo insieme, ma anche su internet e per fortuna anche in italiano. Negli ultimi anni sono usciti un po' di documentari, un po' di artisti che ci raccontano onestamente l'incredibile, davvero l'incredibile storia di vita di questo ragazzo che appunto si chiamava Luca Prodan. Giusto per darvi così, insomma, una questione al volo per iniziare ad inquadrare un po' la storia, sembra onestamente di leggere la sceneggiatura di un film, anche di quelli più particolari. Allora, i genitori di questo Luca erano il mercante d'arte italiano Mario Prodan e la scozzese Cecilia Pollock, lei erede della più antica compagnia tranviaria di Shanghai, quindi parliamo di persone particolarmente facoltose. Loro due si conobbero in Cina agli inizi degli anni 40, prima quindi della rivoluzione di Mao. Si trasferirono in Italia nel 1949 dopo aver trascorso un periodo di prigionia in un campo di internamento giapponese. Questa è solo piccola parte della storia dei genitori di questo Luca, che quindi conosce un'infanzia particolarmente agiata. I genitori lo mandano poi a studiare in un prestigioso collegio in Scozia, dove si racconta che come compagno di studi ebbe un giovanissimo Carlo III, ad oggi il re d'Inghilterra, al tempo ovviamente semplicemente fra virgolette il principe. Lì conosce un ragazzo scozzese che gli fa venire voglia di iniziare a suonare nella chitarra, e poi a quel punto si inizia a sviluppare per davvero la sua storia personale, che come detto troverete raccontata in ottimi articoli e volendo anche in qualche documentario. Tornando alla musica, questa qui era una proposta dei Sumo.

0: un esempio di questo lavoro di metà anni 80 dei Sumo, come detto, band che veniva dall'Argentina ma comunque guidata da un musicista italiano. Questa canzone suona in questo modo, ma all'interno del disco troverete anche sonorità un po' diverse, magari un po' più propriamente punk, dove le chitarre hanno un po' di spazio in più. Devo dire, brano di sicuro descritto bene dal nostro maestro, che ci mandava questo messaggio su WhatsApp: caro mio, caro amico,
1: vero? Un po' di elettropop, new wave, dark, che incontra Billy Idol,
0: sì,
1: che incontra mio padre che al mercato comprò. Interessante, eh?
0: Guarda, veramente bella scoperta che ho fatto anch'io grazie ad uno di voi, grazie a Nico, che qualche giorno fa mi raccontava al volo, insomma mi segnalava al volo la storia di questo Luca Predon. Io proprio in maniera molto molto banale, aprendo il loro profilo Spotify, ci sono rimasto proprio di fronte ai numeri che hanno le canzoni di questa band: 44 milioni di play, 40 milioni, 30 milioni, parliamo di una formazione che ancora ad oggi è di culto in quel paese, e di un personaggio che, adesso dire da solo sarebbe ovviamente dire una mezza stupidaggine, ma di un personaggio che è stato davvero fondamentale nell'aprire un minimo l'Argentina anche alle sonorità che venivano dal resto del mondo, visto che da quelle parti si passava un periodo dal punto di vista politico e sociale invece completamente diverso. Insomma, personaggio e musica assolutamente da approfondire. Visto che comunque abbiamo nominato un musicista italiano che però ha trovato giusta fortuna dall'altra parte del mondo, in Italia ci torniamo, dalle parti di Firenze.

0: Questa qui, Re del Silenzio, da parte dell'Litfiba, come se ci fosse bisogno di dire una cosa del genere. Insomma, come detto, passando proprio dall'altra parte del mondo, avevamo comunque nominato un musicista italiano e per il momento nel nostro paese ci siamo tornati per davvero. Intanto, non lo so, magari sarà banale, forse anche un po' sdolcinato, però davvero di cuore fatevi ringraziare per tutte le cose che mi avete fatto conoscere nel corso ormai di questi più o meno 15 anni trascorsi qui a Radio Rock. Ci sono ad oggi delle esperienze, degli ascolti che fanno proprio al 100% parte della mia vita e che ho iniziato a conoscere con voi, e per fortuna, visto che parliamo di una materia infinita per definizione come la musica, insomma c'è da credere che molti di più ne arriveranno di suggerimenti del genere. Stavo intanto ascoltando il messaggio proprio del nostro amico Nico, insomma quel giro in Argentina lo abbiamo fatto proprio grazie a lui, e allora questo vocale lo ascoltiamo tutti insieme.
1: Carissimo Matteo, grazie per Sumo, per Luca Prodan, per noi in generale, per noi chiamiamo il rock in Argentina, e Luca Prodan è come un santo, diciamo, e a me mi tocca molto profondamente perché lui abitava nel mio quartiere, quindi
0: incredibile, vero?
1: E anche ci sono altri brani che parla un po' del suo rapporto con Buenos Aires, il suo rapporto con, di una maniera molto profonda, con la sua addizione che aveva preso a Roma con l'eroina, insomma.
0: Sì, sì, vero.
1: È stato un vero e proprio artista, senz'altro. E niente, dopo c'è un documentario e così via. Grazie, grazie mille.
0: Che poi Nico continua ad aggiungere: Luca a livello musicale è uno dei nostri eroi a livello di Maradona, no? Cioè, parlando d'Argentina, questo è forse davvero il più grande complimento che si potrebbe fare ad un personaggio che, come accennato dallo stesso Nico, ha avuto ovviamente una vita particolarmente movimentata. Quella canzone, insomma almeno una delle canzoni dove Luca parlava dei suoi problemi con l'eroina, credo di averla ascoltata appunto la settimana scorsa. Ti racconto che prima di pranzo stavo girando per casa mia, che ascolto, che cosa non ascolto, poi mi sono ricordato del tuo messaggio, ho detto vabbè, allora andiamo a fare un giro in Argentina grazie a quello che segnalava Nico, e insomma, mi hai regalato di sicuro una gran bella mattinata di musica, ma insomma sarà quello lì solo un punto di partenza. Continuiamo con l'Italia fino alla pausa delle 23.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
3: Ring on the Night on Radio Rock.
4: Con questa qui apriamo stasera l'ultima ora insieme. Direi che di sicuro torniamo su degli ascolti un po' più leggeri. Arrivano i Red Hot Chili Peppers di Give It Away.

0: Classicone, The Red Hot Chili Peppers. Questa qui davvero inizia ad avere una marea di anni sulle spalle. Comunque un brano sempre divertente. Stasera lo ascoltiamo per aprire l'ultima ora insieme. Già inizio a intravedere Edoardo e Matteo all'interno della tana della Scolopendra Notturna. Sarete in loro compagnia esattamente fra un'ora. C'è ancora però un bel po' di tempo per chiacchierare, per scegliere musica tutti insieme attraverso il 3899 106 600 di Telegram e WhatsApp. Così come vi ricordo che è sempre attiva anche la chat disponibile sulla nostra Radio Rock TV. Anche in questa mezz'ora cambieremo un po' il nostro stile musicale. Nella scorsa, fra l'Argentina e l'Italia, abbiamo ascoltato un po' di proposte. Di sicuro invece torneremo all'estero, continueremo ad esplorare la musica estera anche grazie a questa novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova

Questa qui è intitolata Evolution, tornano a farsi sentire Nothing But Thieves. Era un po' di tempo e non li ascoltavamo all'interno delle nostre novità in rotazione. Ne parliamo di sicuro di una band interessante di questi ultimi anni, band che insomma, ha avuto di sicuro un gran bel successo. Prima di continuare con la musica e di alzare magari anche un po' il tono della nostra playlist, vi ricordo che Radio Rock la trovate anche in TV e quindi potete ascoltarci e volendo anche guardarci, e per farlo ci sono davvero un sacco di modi. Potete scaricare l'applicazione gratuita della radio e cliccare a quel punto sull'icona di Radio Rock TV. Potete andare sul sito internet radiorock.it, potete andare anche sul sito chiamato Twitch e lì cercare il nostro canale, ci trovate come Radio Rock 106.6, e poi mi verrebbe da dire sulla TV quella vera, ci trovate sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. E in questo caso davvero possiamo dirlo, Radio Rock è tutta un'altra storia, stavolta anche in televisione.

Era una marea di tempo, davvero troppo tempo, che nelle nostre playlist non finiva nulla dei Periferi. Abbiamo ascoltato qualcosa dal loro secondo album che usciva nel 2012. E ammetto che mi sono tornati in mente anche perché più o meno una decina di giorni fa i ragazzi hanno rilasciato un nuovo lavoro intitolato A Pale White Dot, in attesa magari di ascoltarli anche con quest'altro materiale. Insomma, abbiamo fatto un ripasso di quello che era stato davvero un grande album. La canzone era intitolata Scarlet, riconosciuta al volo, ma proprio al volo, dal nostro Carletto, che dice: ma questa è Scarlet, questa è Scarlet dei Periferi. Troppe emozioni, chiude il suo messaggio il nostro amico, una citazione, no? Volendo forse anche da un famosissimo film di Aldo Giovanni e Giacomo. Devo dire, quella scena, come sentirete ancora oggi, riesce sempre a regalarmi un sorriso. Contento davvero di saperti all'ascolto, caro il mio Carletto, e di cuore ti ringrazio per un messaggio del genere. Questa qui invece è una band che per tanto tempo sembrava aver abbandonato le scene, salvo poi tornare a farsi sentire nel corso di quest'anno. Stasera degli Arcane Roots ascoltiamo If Nothing Breaks, Nothing Moves.

Noi eravamo seguiti dal tempo davvero con gran piacere gli Arcane Roots, per un momento, devo dire, di sicuro positivo della loro carriera. Avevano deciso di mettere un punto che sembrava definitivo alle pubblicazioni della band, salvo poi riaffacciarsi giusto qualche mese fa in questo 2026. Vedremo un po' che tipo di futuro avrà questa band. Intanto questo brano, insomma, vi confesso che ancora oggi mi sta particolarmente a cuore. Non è esattamente la stessa storia che possiamo raccontare anche per i Carnival, ma insomma anche loro ci hanno fatto aspettare davvero un bel po' di tempo, dal 2013 fino a questo nel 2026, per tornare a farsi sentire. Insomma, anche qui parliamo di un'attesa durata, se faccio bene i conti, più o meno un 13 anni. Non male, devo dire, di sicuro non male anche il ritorno dei Carnival. Il disco era intitolato In Versus e di sicuro l'ho trovato un buon lavoro. Stasera che però ci stiamo un po' facendo un ripasso anche di sonorità del genere, mi sembrava giusto tornare al 2010, quando usciva probabilmente il miglior disco nella carriera dei ragazzi. Iniziava in questo modo: Sound Awake.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
2: Questo è
3: Bring on the

dove fra qualche minuto ci salutiamo, magari iniziamo a rallentare anche un po' il ritmo, abbassiamo un po' i toni, forse vedremo una poppa che tipo di canzoni ci andrà di ascoltare subito dopo questo classico e subito dopo la novità che sta per arrivare e che stasera chiuderà il giro in tal senso. Il prossimo nuovo brano lo ascolterete in compagnia degli Scolopendri Notturni, quindi fin d'ora un grande abbraccio ad Edoardo e Matteo che saranno con voi almeno, ma proprio almeno fino a luna di notte. Se vi va intanto ancora di chiacchierare, ancora di scegliere un po' di musica insieme, vi ricordo i nostri contatti a partire dal 3899 106 600 di Telegram e WhatsApp e passando poi alla chat sempre disponibile anche sulla nostra Radio Rock TV. E giusto qualche minuto fa vi ricordavo i tanti modi che avete a disposizione, se vi va, per seguirci anche in video. Detto questo, That Cab for Cutie. Brand new music right here.

questa qui è intitolata Punching the Flowers, come detto, ultima novità che ascoltiamo insieme stasera e per il momento ultima proposta di questa bella band che ormai davvero gira da un bel po' di tempo, come sono i Death Cab for Cutie. Saluto intanto con gran piacere il nostro Roberto che su WhatsApp dice: ma Desert Song, My Chemical Romance, riusciamo ad ascoltarla? Sbaglio o non è la prima volta che nelle ultime settimane ci proponi qualcosa di quella band, caro il mio amico? Come detto, potrei sbagliare, quindi insomma nel caso perdonami. Proposta di sicuro interessante, quello lì è un brano un po' lento, che in realtà poi ci poteva stare anche abbastanza bene dopo i Verb che avevano aperto questa mezz'ora di musica. Parliamo ovviamente di formazioni, di band completamente diverse, però adesso riascoltandola al volo, insomma, manteneva un po' quella atmosfera. Atmosfera invece di sicuro parecchio diversa in questo live dei Radiohead. Ascoltiamo una loro vecchia esibizione dalle parti di Oxford. Quella sera si suonava anche Idiotic.

E giustamente si applaude alla fine di un'esibizione del genere. Di sicuro i Radiohead sono tendenzialmente anche una band abbastanza malinconica, non morbida, no? In senso stretto di questo termine, ma insomma questa esibizione era invece particolarmente spinta ed una canzone del genere di sicuro si poteva prestare a questo tipo di esibizione, a questo tipo di operazione. Intanto prima si chiacchierava con Roberto dei My Chemical Romance, vedi, mi ricordavo bene che ultimamente ne avevamo già parlato insieme, e saluto poi anche Emanuele che dice: a proposito di brani lenti, insomma se ne potrebbero ascoltare parecchi, per esempio un brano acustico degli Shinedown, la loro versione di Simple Man, che magari per la prossima volta, se vuoi, potresti mandare in onda. Guarda, mi ricordi una canzone che abbiamo di sicuro ascoltato diverse volte nel corso di questi ultimi anni insieme, caro Emanuele, una esibizione davvero molto asciutta, ma insomma di sicuro particolarmente bella e sentita. Vogliamo mischiare un po' le carte all'interno di queste ultimissime scelte a nostra disposizione? Magari continuiamo proprio con un piccolo accenno di elettronica anche all'interno del prossimo disco, e poi potremmo chiudere con qualcosa di completamente diverso e direi anche di particolarmente notturno come esibizioni del genere. Intanto questi qui sono i Chalk, band che ha debuttato con il primo disco proprio in questo 2026, e formazione che, se vi piace un po' questo territorio di mezzo, ecco, è di sicuro un nome da appuntarsi.

Questi qui, Nicholk, come detto, la canzone intitolata Pain all'interno del loro ultimo lavoro, disco di sicuro interessante, questo Crystal Punk che usciva più o meno alla metà di marzo. Saluto intanto Luchifero che dice, guarda la butto lì, Free Bird dei Lynyrd Skynyrd, malinconica ed energica allo stesso tempo. Mi fa piacere che poi siamo tornati a chiacchierare anche di cose del genere, fra l'altro in una serata dove, come un po' al solito su Radio Rock, ma forse stasera ancora un po' più delle altre giornate, insomma, abbiamo dato spazio davvero a grandissimi nomi. Mi era piaciuta anche la segnalazione di un altro di voi che si ricordava di questa cover suonata dagli Shinedown di Simple Man, insomma, parlando di un altro gigantesco classico. Era successa una cosa un po' curiosa nel momento dell'uscita di questo brano: la band forniva due versioni di questa canzone, una un po' più rock con un arrangiamento un po' più potente, davvero fra moltissime virgolette, e poi un'esibizione completamente acustica. Devo dire che, insomma, con le dovute differenze, le due esibizioni poi alla fine secondo me si assomigliavano abbastanza, e visto che stiamo parlando dell'Lynyrd Skynyrd, chissà, magari riusciamo a fare anche una doppietta prima di salutarci.

0: Mi scrivete in riferimento a questa versione di Simple Man, fa venire i brividi ancora a riascoltarla dopo tanto. Mi ricordo perfettamente che un po' di anni fa, quando avevamo di nuovo mandato in onda questa stessa versione degli Shinedown, c'era qualcuno di voi che mi aveva scritto: ho dovuto fermare la macchina, che insomma mi stavano scendendo un po' di lacrime. Spero che insomma, nessuno si sia commosso a tal punto stasera, ma insomma, potenza davvero di una canzone immortale e potenza anche di una versione tanto asciutta quanto semplice, ma quanto di sicuro valida come gli Shinedown. Se vi va poi di ascoltare ancora una volta il loro cantante impegnato in cover acustiche del genere, vi segnalo una cosa che probabilmente già conoscete: lui e il suo chitarrista portano avanti anche questo progetto che si chiama Smith and Myers. Banalmente anche su Spotify trovate almeno un 2-3 dischi sotto questo nome, dove appunto questa bellissima voce si diverte a cantare un po' di brani, pescando proprio in generale dagli ultimi 60 anni di musica, e devo dire che anche quegli ascolti sono di sicuro molto molto belli. Noi stasera finiamo su un'atmosfera del genere, in attesa poi di risentirci domani.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock con lo Pendroidi.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: appuntamento con la Scolopendra by night o Dodone mio.
1: Tutto orribilmente vero, caro Cillone, la casa delle non coccole.
0: No, contrario delle coccole.
1: Il contrario.
0: Il punto più lontano esistente nella realtà, ma anche nel sogno,
1: dalle coccole. Fino alla una sarà così, poi la rassicurante regia automatizzata, Matteo, sì, meccanica. Chiocciola.
0: Quella sì, quella
1: ci penserà lei, ci penserà lei.
0: Quella sì, quello sì che è un bagno caldo in una vasca calda, con uno shampoo caldo, Dodone, l'abbraccio caldo della regia automatica. Purtroppo manca ancora un'ora, Dodone, 51 minuti in questo momento. Oggi ti pico a biocchetto prediretta, Dodone, con anche attacco micidiale di allergia.
1: Ah,
0: io
1: bene.
0: Avevo sospeso l'utilizzo dell'antistaminico pensando che ormai di essere fuori pericolo. E invece pensa un po', Dodone, mi sentivo bene perché prendevo l'antistaminico, quindi poi sospendendolo. Insomma, la situazione è diventata questa, quindi si può sintonizzare canale 180 digitale terrestre, Rieti e Frosinone per scoprire veramente, fare un corso accelerato su cosa significa avere delle occhiaie guardando il sottoscritto. Ma Dodone!
1: Quindi piante che fanno stare male le persone.
0: È proprio così. Ma che vergogna.
1: Nessuno se la prende mai con loro, però.
0: No.
1: Eppure fanno lacrimare.
0: Fanno colare
1: il nasino.
0: Mamma mia, bravo, fanno colare il nasino. E questa è veramente una cosa molto
1: brutta. Vostra,
0: molto bravo. È il momento.
1: Piante de merda.
0: È il momento.
1: No, scusa.
0: A questo punto.
1: Fammelo dire.
0: A questo punto lo stanno chiedendo loro, maledizione, Dodone. Cosa chiede invece la Scolopendra?
1: Allora, è grande inchiesta notturna, qualsiasi cosa sia. In questo momento ci dovete rispondere. Dove state andando e cosa state facendo. Brand new music right here.

0: In the Stars, Sciori Rolling Stones, ci scrive Anto, ma quanto è bella la nuova canzone di questi vecchietti. Vecchietti, così li chiamano.
1: È bella... 5, ma non nel senso del voto scolastico, ragazzi, è da 0 a 10. Dico 5, così.
0: 5 generale.
1: L'immagine del 5.
0: Tanto per di 5.
1: Non è male, dai, non è male.
0: Non è malaccio,
1: c'è
0: dai,
1: stato di molto peggio fra le novità,
0: mamma
1: ragazzi.
0: No, non è vero, non è vero.
1: No, tutto è bellissimo.
0: Sì, è vero,
1: mamma mia, quanto è bello.
0: Lasciamoli confusi. 3899, 106 e 600. Cosa si chiede a questi parcheggiatori abusivissimi?
1: Particolarmente importante, Odone, nella notte fra lunedì e martedì, 26 di maggio, e poi in generale la notte fra lunedì e martedì, la più oscura, eletta più oscura della settimana dalla giuria e di qualità della Scolopendra. Dove state andando e che cosa state facendo? Dannati, dannati.
0: Basta. Allora, ci scrivono su WhatsApp, scrive Emanuele. Buonasera, buonasera. Scolopendra, vi ascolto dal cellulare sull'app. A quest'ora perché non ho sonno, con il cane che mi sveglia russando e piangendo. Spero che mi fate scappare qualche risata. Bastardi, aggiunge.
1: A parte sarebbe stato meglio che ascolto sul cellulare dall'Appia. Noi preferiamo generalmente che la
0: ci fa piacere.
1: È una cosa che ci fa piacere. Ma come fa questo cane a russare e piangere allo stesso tempo? Cioè, nel senso, è un sogno?
0: È un sogno brutto, Matteo, un incubo.
1: Che sta sognando tipo una cosa che non gli piace, che ne so, tipo Rutelli, per
0: che
1: dire.
0: Ne so, Italia viva, Italia governo.
1: Beh, potrebbe essere, ragazzi, succede veramente a tutti di avere dei brutti brutti sogni, anche i nostri meravigliosi amici. A numero 4 zampe.
0: Anche più zampe.
1: Più zampe non lo so, lo sai?
0: Anche
1: so
0: molte di più. Anche molte di più di 4.
1: Così, cartello 4 dice
0: sì,
1: questo,
0: guarda,
1: eh?
0: guarda quante zampe.
1: Mamma
0: poi
1: mia.
0: Senti la mia voce.
2: Lavoratori, buona serata. Allora, io penso
1: lavoratori.
2: Che ogni
1: lavoratori.
2: Essere umano
1: sì, questo sì. È importante.
2: Debba ascoltate, necessariamente ascoltate diventare questo. Vegetariano e mangiare parte di quelle piante di merda
1: vedi.
2: Che tanto recano tedio a persone di buona volontà come voi. Io
1: esatto,
2: non sono allergico,
1: esatto.
2: Sono allergico ai crostacei, vaffanculo. Però anch'io mangio molta verdura, mangio molte piante bastarde, così
1: vedi.
2: Almeno muoiono e non vi rompono le scatole.
0: Che bel messaggio.
2: Detto questo, sto tornando da firmacopie di Jordi Lefebvre, grandissimo fumettista.
1: Molto bene, molto bene.
2: Giusto per darvi un titolo che
1: ma
2: vi rimane in
1: giusto.
2: Testa, io sono il loro silenzio.
0: Beh, ragazzi,
2: forte, ragazzi.
1: Questo è meraviglioso, questo signore. È meraviglioso, un aiuto concreto.

0: E qui fa paura però, eh? Sarà tutto il tempo un'atmosfera, diciamo,
1: gioviale.
0: Gioviale, e alla fine c'è un po' di paura, un po' di paura, un po' atmosfera fossa delle Marianne, Dodone, qui tanto siamo però affezionati. Comunque, su di House Martins, questa era Bow Down su Radio Rock. Qui c'è Last Girl Band by Night, trasmissione qui si impara veramente sempre qualcosa. Per esempio, all'interno del primo talk, Dodone, abbiamo imparato che il vegetarianesimo può anche essere una forma di vendetta nei confronti delle piante, delle loro malefatte, grazie all'invenzione, lasciami dire, la creatività di uno splendido ascoltatore della suddetta scolopendra. O Dodone, che facciamo qua?
1: Allora, vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo. A mezzanotte e 21 minuti sentiamo la vostra viva voce.
2: Ah, belli, buona serata.
0: Belli,
2: come
0: belli,
2: al solito, sono soletto qui, mai una gioia.
0: Sono
2: tutte delusioni. Stavo pensando che è tanto tempo che non ascolto She Loves Me Not dei Papa Roach. Quindi vedete un po' che potete fare.
0: Ma questo è vergognoso.
2: Tanti
0: guarda.
2: Abbracci,
1: ci lavoriamo, ci lavoriamo.
0: Ci lavoreremo. Adesso sono partiti 10
3: visto
0: redattori.
3: Che siamo dei vecchi di merda, perché non mettete un pezzo da vecchi di merda, tipo gli Smith, i Cure o cose così?
1: Mettiamo
3: per esempio.
0: Ma che è? Questa è una cosa vergognosa. I blur. Questo potrebbe essere una buona idea. Signora Aria, la voce di questa.
1: Signora Aria.
0: Signora, infatti, riconoscevo il tipico livore violentissimo della signora Aria. Dodone, volevo commentare una cosa che aveva detto l'ascoltatore di prima, ma me la sono dimenticata.
1: Cavolo!
0: Questa è sempre colpa delle piante bastarde,
1: sicuro,
0: in qualche modo, che agiscono, ragazzi. Abbiamo tutto uno studio scientifico assolutamente accurato che dimostra quanto facciano il nostro male in modo subdolo e perfettamente cosciente. Sai quel discorso? Oh, ma sovvive, hai visto, si sposta verso il sole.
1: Sì, e fanno pure schifo. Sovvive e fanno schifo.
0: Esatto.
1: Mio padre è contentissimo per gli House Martins, vedi? Cosa bella.
0: Veramente? Questo è ottimo.

0: I signori Smith's Panic su Radio Rock, mezzanotte 24 minuti da Scolopendraccia.
1: Mi rubo qualche secondo per salutare il tuo babbo Marco Conti a questo punto, visto che è stato evocato Ototone, anche perché credo abbia particolare bisogno quell'uomo meraviglioso e gentilissimo e dolcissimo del nostro affetto, per via delle dure condizioni in cui versa la squadra Lazio in questi giorni. Ototone,
0: finita male.
1: Considera, oggi è arrivata la notizia, adesso non so se sia del tutto ufficiale, che arriverà sulla panchina della Lazio Gattuso.
0: Gattuso. Cosa?
1: Sì.
0: Non è considerato una specie di rifiuto industriale,
1: io lo
0: in questo
1: pensavo,
0: momento. Tutto
1: sì,
0: il rispetto,
1: sì,
0: per carità, però.
1: No,
0: insomma.
1: assolutamente. Tutto il rispetto per i rifiuti industriali, che sono peraltro molto importanti, credo, per l'energia, insomma, non so, per il cibo, per le diete. Però, insomma, la situazione della Lazio è questa. Un abbraccio infinito a Marco Conti. Dodone, 3899-106-600. Dove state andando e che cosa state facendo? Bisogna dire sempre solo la verità, senza la vergogna, la Scolopendra, senza la vergogna.
0: Allora, sentiamo la vostra via voce, senti qua.
2: Scolopendri, buonanotte.
1: Caro.
2: Sono mezzanotte e 19 minuti sul Lungotevere di Roma, altezza di Trastevere, cerco la Gubizia.
1: Non ho capito.
2: Ma non la trovo.
1: Non ho capito.
2: Quindi, alla ricerca della Gubizia.
1: Non lo sai,
2: chissà dove.
1: La polizia. Credo di aver capito, dottore, di cosa si sta parlando. Credo di aver capito. Mai sentire chiamarla così. Ma studiamola questa cosa qui, che ci sono i bambini all'ascolto. Studiamo l'etimologia delle nuove parole che scopriamo. Deriverà dal greco? Deriverà dal latino?

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Stai ascoltando
0: la Scolopendra by Night
3: on Radio Rock.
4: Un'altra vergognosa ora, anzi mezz'ora con la Scolopendra. Fino alla una continua a raccontarci dove state andando, cosa state facendo. Sui Cure e torniamo.

0: sono i Cure. Questa era Close to Me. Oh, Dodone, qui su Radio Rock. Quando si è fatta la mezzanotte e 34 minuti, i Cure che ci portano all'ingresso, Dodone, della seconda mezz'ora di Scolopendra by Night.
1: Tutto vero, caro Cillone. Vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo con quelle meduse. Lasciatele.
0: Questo è importante. Lasciatele, ragazzi. Basta,
1: si veramente scioglieranno al sole.
0: Hanno chiamato i figli e poi gli zii. Hanno lo zio. Ha chiamato lo zio. Ha chiamato lo zio. Molto preoccupato. Molto preoccupato.
1: E fateci sapere dove state andando, cosa state facendo a mezzanotte 34 minuti.
0: Oh, sì.
1: La via voce del dottore Iconoclast.
2: Finito tardi gli allenamenti di nuoto.
0: Molto bene.
2: Ho fatto GPL.
0: Prodotto dal corpo.
2: Non ho sonno e
0: sì,
2: odio tutti.
0: Attenzione, attenzione.
1: Questo è interessante.
0: Questo è molto interessante. Fatto GPL vuol dire proprio produrlo dal corpo. Insomma, lo volevo dire ai bambini all'ascolto. È così che funziona Iconoclast, che è alla base anche un po', insomma, della tensione che c'è anche intorno allo stretto di Hormuz in queste ore.
1: E odio a tutti, Matteo.
0: Odio tutti. Proprio tutti, l'abbiamo verificato.
1: Anche, che ne so, Sal Da Vinci.
0: Brand new music right here. Brand.

0: Signori, Block Party coming on strong, mezzanotte e 38 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Ovviamente se il nostro amico che prima ci diceva di odiare tutti, di stare odiando tutti a bordo della sua auto, vuole dirci il perché, noi naturalmente siamo tutte orecchie, cioè proprio intere orecchie.
0: E daremo man forte chiaramente,
2: insomma, non c'è quella su questo.
0: Il punto di vista di iconoclast, noi saremo dalla sua parte.
1: Questo veramente ragazzi, tutte le parti che vi vengono in mente noi saremo da quelle parti.
0: Quindi iconoclast, dimostrati pure l'individuo più orrendo sulla faccia della terra, noi staremo comunque dalla tua parte. Questo Dio è il messaggio della scolopendra.
1: Assolutamente funziona così. Questo, che poi questo per bambini all'ascolto è il senso dell'amicizia.
0: Certo.
1: Ecco, questo volevo. È importante perché avevamo l'occasione di ricordarlo e quindi i bambini all'ascolto l'abbiamo ricordato. Dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatelo alla scolopendra immattinente.
0: Senti qua, senti qua.
3: Appena tornato a casa, adesso faccio una ricca doccia. Ho la forte sensazione. Ha fatto veramente caldo oggi. Ieri. Ho la netta sensazione che quest'anno suderanno davvero le unghie delle mani e dei piedi.
0: Ma che bella immagine!
1: Questa è un'immagine bellissima.
3: E poi? Niente, vi ascolto,
1: no, Marco.
3: Ascolterò sotto la doccia. Mentre mi pasticcerò pensando
1: che siamo in Champions League.
3: Cillone,
1: bene,
0: quello,
1: bene,
3: a ieri.
1: Vedi, lo sapevo, lo sapevo.
3: E anche oggi Conte, sai, mi dispiace tanto.
1: Sì.
3: Ringhio ti saluta. Ciao. E per quello che sta
1: c'è ancora
3: in culolandia che fai i capponi, tesoro mio.
1: Ai ai ai. Mamma mia, è vero.
3: Tapiande, eh?
1: No, però Marco, guarda, così non si fa. Così non si fa, Marco, perché guarda che lì credo che veramente insomma siano ore complicate, siano ore molto complicate per il re di ogni cappone, Dodone. Mi viene in mente in questo momento che sarebbe stato carino da parte mia mandargli un messaggio così per chiedergli come stava andando per questa delusione calcistica. Non è stato fatto perché sono completamente ricoglionito, ragazzi. Cioè, nel senso,
0: lo dico,
1: non è cattiveria.
0: Da profano, ma che è successo alla Juve?
1: È Europa League. Non è riuscita, neanche Champions League. Neanche Champions League, peraltro pareggiando con il Toro nell'ultima giornata. Il Torino non usciva imbattuto dai due derby in un anno da 20 anni. È andata così, Dodone.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Raccontatelo alla scolopendra su Radio Rock.

0: sono i Pink Floyd. Questa era Any Color You Like. Ragazzi, veramente tutti sono ammessi. Anche il... mamma mia, non conosco nessun nome di colore particolare. Magenta.
1: Magenta. Schifo il magenta. Brutta persona. Pezzo di merda.
0: Ragazzi, questo purtroppo avete sentito quello che è il sentimento popolare.
1: No,
0: Dodone, è una cosa assolutamente riconosciuta anche dalla Unione Europea. Quindi stiamo facendo niente di strano.
1: Allora, sentiamo la storia
0: giusto,
1: tutti noi, Matteo, di Iconoclast, che si trova a mezzanotte e 44 minuti a odiare tutti.
0: Questo è importante,
1: tutti,
0: ragazzi.
1: Perché odia tutti?
2: Sentiamo. Il mio problema è quello di essere in questo periodo troppo concentrato sul lavoro e di disprezzare la maggior parte delle persone con cui interagisco.
0: Ah, purtroppo succede.
2: Il lavoro, probabilmente allontanandomi da questo ambiente un po' tossico, forse direi in maniera più mirata. In questo momento forse sono confuso,
1: non si abbandona l'odio
2: i miei colleghi e forse li confondo con il tutto. Chi può dirlo
1: Iconoclast?
0: Il problema è che come si fa una bella pausa dal luogo di lavoro? Se chiedere delle ferie sembra chiedere il pianeta Giove in un bicchiere, Dodone. Noi da questo punto di vista Iconoclast comunque non è che ti diciamo ma no, ma che stai a dire, ma è tutta una cosa tua, in realtà è bellezza, la devi vedere, devi cambiare l'occhio, devi vedere le cose in un modo... No, non stavamo dicendo fra di noi l'altro giorno, è incredibile la percentuale di persone mostri che si possono incontrare nella vita, mostri per un motivo o per un altro, poi siamo mostri pure noi.

0: non parla così, non è così, non è così.
1: Ah, fingeva.
2: Sono Vendracci, buonasera.
3: Io lo
2: Yuri. Io sto guidando mentre torno a casa dopo il terzo di 15 turni di fila che dovrò fare al lavoro.
0: Oh mio Dio.
2: Ma una domanda io per voi. Vai. Come se la vivono i romanisti che fino all'altro ieri sputavano merda su Gasperini?
0: Gasp.
2: Col fatto che Gasperini li ha fatti tornare in Champions League. Voglio sapere la vostra. Premessa, io lo dico da interista, sto giocando un altro campionato. Quindi
0: nulla,
2: non ci sono sfregi da curva.
1: Ma figurati, io, ma possono anche esserci.
2: Sono curioso, voglio sapere la vostra.
1: Assolutamente, il tifo è anche questo. Sì, guarda, il tipico del calcio, forse anche tipico effettivamente, forse si sente di più in questo ambiente romano qui, dal momento, assolutamente, era odiatissimo, è una cosa che non si può nascondere, signor Gasperini, poi arriva qua, vince 2-3 partite di fila e passa tutto, ragazzi, questo mi sembra assolutamente evidente nei fatti, è così, non c'è grande memoria, cioè c'è memoria solo quando ci pare a noi nel calcio, solo quando ci pare a noi, poi per il resto, ragazzi, se va in Champions League, ma che c'è porta, Roma torna in Champions, Sudone, dopo 7 anni di non Champions League,
0: sono sordi, immagino,
1: ed è un po' anche tornare finalmente tra le squadre che un minimo di senso nel mondo ce l'hanno. No, non è vero, ce l'hanno senso tutte le squadre. Noi figurati, siamo tifosi del Monzone 1926, che però prima o poi, grazie al nostro aiuto Dodone, andrà in Champions.
0: Insomma,
1: Real Madrid Monzone 1926 arriva.

0: signori, Smile. Questa era Theme Thing su Radio Rock, dove c'è la scolopendra Ododone. Scolopendra quasi all'ultimo atto, ma non ancora. Ma non ancora, come dicevano nel film Il Gladiatore. Ma non ancora.
1: Allora ci scrive Roma. Simone da Bergamo. Io non so un cazzo di calcio, ma no. Questo Gasperini fa ridere che lo odiate. Qui vogliono buttare giù quel muro. Adesso che non è più nell'Atalanta.
0: Sì.
1: Allega foto di Murales a Bergamo.

0: insomma un po' questo Morales.
1: È un po' picchiato, immagino.
0: Eh sì, perché il signor Gasperini naturalmente ha trasformato l'Atalanta in un po' di anni in una squadra. Siamo riusciti poi con tutti i contesti, l'arbitro, intanto non ci siamo riusciti, ragazzi. L'Atalanta ce l'ha fatta, lo odiavamo, è venuto qui e adesso lo amiamo. È così, come è successo anche per Mourinho, ragazzi. Non lo sopportavamo, poi è venuto dalla Roma. A un certo punto si poteva più a fammino di Mourinho.
1: Numero uno.
0: Lo specialone.
2: Schifo, che schifo. Allora, questo messaggio al 3899 eccetera eccetera,
0: eh sì,
2: che rimane solo la poesia metropolitana, la poesia urbana di Anto.
0: Questa è bella, Donne, te lo dico, scritta a marzo, non ricordo se ve l'ho inviata, boh, se me non l'ha inviata Anto, vado a leggerla. Con te in una giornata di festa, un certo tipo di piacere, la tua vicinanza nella piazza affollata, fumiamo sigarette, beviamo caffè. Il freddo non entra, ti ascolto parlare, i tuoi sogni, i tuoi progetti, i lucciconi nei tuoi occhi, gemma di primavera. Ti accompagno all'autobus, ti lascio andare nel traffico.

0: I Signori Beach House, questa era Space Song su Radio Rock. Quando una scolopendra muore,
1: la scolopendra effettivamente muore decisamente. Dodone, l'ultimo respiro per la scolopendra in questa notte. State per salutarla e per rincontrarla domani, sempre a mezzanotte. Dodone, ma oh mio Dio, ma cosa avanza verso di noi? Una nuvolona di oscurità e rabbia.
0: Proprio quella, la nuvola del re Cappone.
1: È lei. Attenzione, che è successo?
2: Vabbè, ma se non piccio il micro. Tu che sei re Cappone, end of episode, piccio. Finisce la trasmissione. La casa delle non coccole e ore Cappone. Tu che sei re Cappone ha offerto la da la S Roma, la. Che va in Champions nonostante l'arroganza di Gasperini. Almeno da quel che dice Matteo Cillario, che lo conosce molto da vicino. Questo l'ho scritto io prima che poi arrivassero altri messaggi, quindi questo intanto l'avevo scritto io. Poi mo arrivano gli altri. Cosa state andando? Dove state facendo?
1: Sembrava poco,
2: quanto è bella la nuova canzone di questi vecchietti. Matteo Cillario dice 5 perché è un miserabile.
1: Non è vero.
2: Vi ascolto dal cellulare sull'app a quest'ora perché non ho sonno, con il cane che mi sveglia russando e piangendo. Spero che mi fate scappare qualche risata, bastardi. Io penso che ogni essere umano debba diventare vegetariano e mangiare parte di quelle piante di merda che tanto recano tedio a persone di buona volontà. Io non sono allergico, sono allergico ai crostacei. Vaffanculo, anch'io mangio tante piante bastarde, così almeno muoiono, non mi rompono le scatole. Sto tornando a un firmacopia di La Febre, grandissimo fumettista, quello di Io sono il loro silenzio, lo conosciamo tutti, dai. Come al solito, solo soletto qui, ma è una gioia, solo delusioni. Stavo pensando che è tanto tempo che non ascolto She Loves Me Not dei Papa Roach, quindi vedete che potete fare? Veloci?
1: Visto
2: che siamo dei vecchi di merda, perché non mettete un pezzo da vecchi di merda, tipo gli Smith, i Blur o cose così, per esempio? Veloci? Sì, Matteo Cillario bullizza Marco Conti, l'uomo che gli prepara manicaretti privi di glutine per di più a forma di stelline, per l'arrivo del CT Gattuso alla Lazio. E Gasperini no, e Gattuso no, e Sex Education è una merda, e la Premier Meloni non si tocca a meno che non la tocchi lui. Vabbè,
1: Gattuso,
2: su Lungotevere da Roma. All'altezza di Trastevere cerco la Gubisia, ma non la trovo, quindi alla ricerca della Gubisia,
1: ragazzi,
2: chissà
1: Gattuso,
2: dove.
1: Andiamo.
2: Gli allenamenti di nuoto, fatto GPL, sono in macchina che non ho sonno e odio tutti. Mi faccio una ricca doccia, veramente caldo oggi, vi ascolterò sotto la doccia mentre mi pasticcerò pensando
1: molto
2: a Cillone,
1: bene.
2: A ieri e anche oggi, Conte sai, mi dispiace tanto,
1: ecco
2: Ringhio ti saluta, ciao, e per quello che stai in culolandia, che fai i regapponi,
1: ecco,
2: tesoro mio, vattela a piande.
1: Non era così.
2: Ma speriamo, questo lo dice il re Cappone, che con 70 milioni in più mandate via calci in culo gente tipo Mancini,
1: Pellegrini,
2: tipo Cristante.
1: Sono
2: finite, no? O no?
1: Speriamo,
2: li mandiamo
1: ragazzi
2: a fanculo questi, eh? Lamentatevi, mo. Ma probabilmente il mio problema è quello di essere in questo periodo concentrato sul lavoro. La maggior parte della gente con cui interagisco, allontanandomi da questo ambiente tossico, forse sono confuso. Chi può dirlo? Io sto guidando mentre torno a casa dopo il terzo di 15 cosi. Ma come se la vede noi romanisti con sto Gasperini? Che lanciamo a merda su Gasperini? Come ve la vivete? Voglio sapere la vostra. Io sono interista, non ci sono sfregi a curva, però voglio sapere la vostra. Tra l'altro sul Milan non avete detto un cazzo. Tu che sarai tutto su di me. Lanciate.
1: Vero,
2: tu che sarai Cappone torna forse domani, ma prima. Hashtag NFGS. Ho già proposto. Ne gusti quelli che vorrei un bello yacht da 25 metri, però sono povero come la merda. E domani mi tocca andare a lavorare. E ne gusti quanti? Ho chiesto a mia moglie e mi ha detto una lavatrice nuova. Siamo talmente poveri come la merda che manco riusciamo a sognare da ricchi. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici di Radio Rock. Il momento in cui bisogna lanciare merda sugli juventini è quello che vorresti. Non finisse mai.
0: Ma che fa il feso?
1: Allora guarda, fa il feso, ma ormai fa sempre il feso, non fa altro, guarda, una cosa vergognosa. Fuori onda, cosa ti ho detto prima, Dodino? Il dramma vero è quello del Milan. Ho detto questo,
0: è un dramma vero.
1: Mamma mia.
0: Allora noi si torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
1: Questo è podcast sul sito radiorock.it.
0: Dovesse avanzarvi del tempo,
1: non fate

0: Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Plus nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Brand new music, right?

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.